0: History.
1: Ciao Ele Scaiola, ti mando un grande bacio e stiamo qui anche in questa notte fino alle 5. Sono Dani Greco, ciao a tutti, buon ritorno verso casa, buon lavoro se stai lavorando, ci siamo noi.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Sono pochi minuti dopo le 3 della notte. Ancora ciao, ancora buonanotte da Dani Greco. Ci prendiamo del tempo tutto per noi, per godere della musica della notte di Dimensione Sonora. C'è Boxing Black.

0: History.
1: Saluto Franco e Donato che ci stanno ascoltando mentre stanno lavorando. Loro sono guardie giurate, quindi teniamo compagnia anche di notte con la nostra musica. È davvero un piacere. Buon lavoro ragazzi, buon lavoro a tutti quelli che stanno lavorando. C'è la musica del passato che arriva puntuale.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: C'è anche un bel singolo nuovo nella notte di Dimensione su Roma, firmato da Gabri Ponte, che collabora con Jovanotti, un bel binomio artistico che si è creato con questo lavoro, con questa canzone che si intitola DNA, che sentiamo.
1: Dimensione su Roma, novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: History.
1: Vamos, estamos aquí alle 4 di notte del lunedì 6 di luglio, un'altra settimana che parte però con il giusto ritmo, con il nostro. Sono Daniele Greco, buonanotte, ripartiamo con Born Sleepy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Questo è il ritmo della capitale, si sente, si percepisce. Grazie per averci scelto anche in questa notte d'inizio settimana, e questa che arriva è una delle mie preferite. Si titola Dracula.

0: Music History.
1: Si sente proprio la magia, The Summer is Magic, come suonava il disco che stiamo per riascoltare, che ci porta dritti dritti nel decennio che ha cambiato per sempre la storia della musica dance, gli anni 90. E allora sentiamola, The Summer is Magic.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Attenzione, suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire

Arrivano i suoni del passato 92.000, quindi versione dell'alba con Rhythmic History Extended Version con Lorenzo Palma. Da parte mia è davvero tutto, sono Dani Greco, Becitos, ciao!

0: Rhythmic History Extended Version.
1: La collaborazione fra il progetto italiano dei Datura con un'artista tedesca, Billy Ray Martin, che prima era uscita invece con un grande pezzo, I Loving Arms. Nel 95, insieme, proprio li risentiremo con Mystic Motion. Apriamo la prossima sequenza con gli anni 2000 e lo facciamo ancora ai Duci di Drago Sedi in Tei.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Si chiama Music Sounds Better With You, Stardust, la scena French Touch che ultimamente è stata recuperata anche per la versione nuova del pezzo di Milky, che poi insomma l'ha remixata David Guetta, e sto parlando di Just The Way You Are. Apriamo invece ancora Argus Boom, siamo praticamente all'inizio degli anni 2000 e lo facciamo ancora a French Affair.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: special for you.
1: Rhythmic History Extended Version
2: 2004, un DJ producer francese, The Van Wolf, che sentiremo con Saxo. In arrivo fra le prossime hit anche Meja dal 1998, un artista svedese, remix di Oliver the Money. Apriamo invece la prossima sequenza con un pezzone, un capolavoro di Musti, DJ producer tedesco per metà turco, Only 98.
1: Rhythmic History
3: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ritorna tra poco degli anni 2000 anche I Want Your Soul di Armand Van Helden. Apriamo con A365 di 80 Stars ed è arrivato il momento di salutarci almeno per questa mattina. Buon inizio di settimana a tutti. Fra poco ci si sveglia a dovere con la sveglia dei gladiatori, quindi Geppolino, che sono praticamente pronti. Noi ci risentiamo alle 19.
0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati. Wake up.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: E soprattutto buon lunedì 6 luglio 2026 a tutti. Ben ritrovati nel ritmo della capitale con voi fino alle 10. Gepperino De Niro, andiamo!
2: Iniziamo una nuova settimana insieme. Sì, lo sappiamo, questa è la giornata più pesante, il lunedì, la giornata della ripartenza.
1: E siamo qui apposta, eh!
2: Ma non vi preoccupate, siamo noi la vostra cura, siamo noi la vostra aspirina del buon umore e iniziamo insieme a voi questa nuova settimana. Già nella prima ora della sveglia dei gladiatori, oltre ad ascoltare un bel almanacco, andremo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda la settimana scorsa. Antonio che più tardi, come al solito, ritornerà con noi con altri due interventi in diretta. Il numero è sempre il solito:
1: 393 0119 119. Ascoltiamo subito qualche vostro messaggio vocale.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori e gladiatrici.
1: Eccoci.
3: Un buon inizio settimana da Zanzara. Grande. Dai, vamos!
1: Noi ci siamo, forza!
2: Fate come il nostro amico Zanzara, un bel buongiorno fa bene anche a noi, perché noi siamo qui per voi, ma anche voi siete qui per noi e ci fa piacere, forza!
4: La barzelletta di Geppo.
2: Di buon mattino un tizio appena arriva in ufficio gli squilla al telefono, guarda e dispera la moglie, risponde, fa, cara, che c'è? E la moglie va, amore, scusami, stamattina per sbaglio, invece della pillola per la dissenteria, ti ho dato dei tranquillanti, scusami, ma come te senti? E il marito fa, guarda, me la sono fatta addosso, ma sto tranquillo.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 2001.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Le 6:10 su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ci sono già i vostri messaggi. 393-0119-119.
1: Sentiamo,
0: li ascoltiamo.
1: Dai.
0: Vai, vai.
2: Buongiorno, esauriti. Stamattina un po' freschetto, ma credo nell'arco della giornata l'arancarlo da paura.
1: Sì. Freschetto è
2: nevoso. Buon lavoro a tutti, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio, vabbè, comunque rispetto alle temperature dei giorni scorsi.
1: Lo so, però dobbiamo stare molto attenti perché gli esperti dicono che questa è la settimana più rovente, temperature fino a 39 gradi e notti tropicali, quindi questa purtroppo non abbiamo buone notizie per questa settimana.
0: Sotto questo punto di vista,
1: sì,
0: no.
1: Sì, sì.
3: Ragazzi, buongiorno, Giordano da Roma, direzione via Giulia, si riparte dopo una settimana di ferie, dai, carichi a pallettoni, buona giornata a tutti.
0: Si sente dalla voce che ha fatto una settimana di ferie lui, si
1: io comunque
0: sente.
1: Un giorno di questi voglio andare a casa di sta signora,
0: di chi?
1: Dell'anticiclone delle Azzorre, io voglio proprio andarci a parlare di persone,
0: citofoni perché... E cosa dici?
1: Signora, ma perché si è scatenata così sull'Italia quest'anno?
0: È proprio un accanimento così,
1: proprio lei,
0: Parliamo di mondiali, dai, facciamo un aggiornamento per tutti quelli che magari non hanno seguito anche la partita della notte, ieri alle 22 partiamo dall'ottavo di finale, Brasile contro Norvegia, il Brasile è andato a casa.
1: Allora, innanzitutto voglio fare un grandissimo applauso alla maglietta della Norvegia che è un capolavoro.
0: Ti piace?
1: Troppo bella, io oggi me la vado a comprare, te lo dico subito.
0: Haaland con una doppietta ha buttato fuori Ancelotti e compagni, purtroppo per i tifosi brasiliani sono costretti a tornare a casa e quando il Brasile viene eliminato così presto al mondiale fa sempre notizia.
1: E comunque Haaland è un alieno.
0: Con la Norvegia.
1: Io non riesco a capire questa
0: dove. Ti do questo dato statistico, con la Norvegia, con la maglia della Norvegia che tanto ti piace, ha più gol che presenze,
1: no,
0: un alieno.
1: È un alieno. Lui entra, segna, due doppietta, tripletta tutte le volte. Cioè, è assurdo.
0: Il Brasile ieri è stato sfortunato, ha avuto tante occasioni da reti. All'inizio del primo tempo ha anche fallito un calcio di rigore. Alla fine poi.
1: No, ma pure, pure fisicamente, Rino.
0: Haaland, tu
1: cioè,
0: dici.
1: Ma no, no, è una buona.
0: Ma poi te lo vedi.
1: Ma uno come me, dove? Capito?
0: In campo te lo vedi arrivare che lui corre con quella falcata incredibile. Tu dici, prendi il pallone e fai di me quello che vuoi.
1: È un altro livello veramente del giocatore questo.
0: L'altro ottavo era Messico-Inghilterra e l'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2, quindi alla fine sarà Norvegia-Inghilterra ai quarti di finale.
1: Bel partitone questo,
4: La sveglia dei gladiatori di dimensione.

0: fino alle 10
1: io
0: del
1: dico
0: mattino.
1: Io, aspetta, che è libera Noemi dell'euro poi. Noemi, Rino è libero stasera.
0: No, riposiamo perché la sera noi andiamo a dormire presto.
1: Vabbè, una pizzetta è 8 da mangiare.
0: Dalle 6 alle 10 del mattino ci trovate qui tutti i giorni in diretta su Dimensione Suono Roma, anche in questo lunedì 6 luglio. Dai, chi c'è?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Roberto da Roma.
1: Ciao Roberto.
2: Sentite, una gentilezza, visto che oggi io faccio 50 anni tondi, mi fate gli auguri sperando che sia una buonissima giornata.
0: Certo.
2: Un bacione, un saluto a tutti i creditori e buona giornata.
0: Roby, augurissimi, mezzo secolo.
1: Certo, se facevi di venerdì o di sabato era meglio, del lunedì non puoi fare tanto tardi, però tanti auguri da parte nostra.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, eccoci. Buongiorno a tutti i gladiatori dal banana. Volevo mandare un saluto speciale al mio amico Ricciotto, che sabato e domenica può fare il botto. Bella Ricciotto!
0: Banana e Ricciotto, che coppia,
1: che coppia eh?
0: Altro che Bonnie e Clyde. Restate con noi, piccolissima pausa, e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
4: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
6: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
7: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
5: Top supermercati.
8: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
9: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
10: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
9: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
10: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
11: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
12: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi solo da Euroma 2, dal 4 luglio.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Ci attende un lunedì inizialmente stabile e ben assolato su tutto il Lazio. I cieli saranno sereni e tersi, poi nel corso del pomeriggio saranno possibili brevi piovaschi a ridosso delle zone montuose. I valori massimi sulla capitale non andranno oltre i 33 gradi e nella giornata di martedì qualche nuvola in più sulla regione. Nel corso del pomeriggio segnaliamo brevi temporali di calore nelle aree interne. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.
15: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
14: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: Siamo tornati in questo lunedì mattina su Dimensione Suono Roma con Ed Sheeran alle 6:29, pronti come promesso anche con l'almanacco del giorno. Oggi
1: dai,
0: andiamo. Lunedì 6 luglio 2026, i santi del giorno.
1: Oggi
0: iniziamo.
1: Ce n'è una importantissima.
0: Santa Maria Goretti,
1: vergine e martire, ed è la protettrice delle ragazze, quindi oggi è l'onomastico di tutte le ragazze del mondo, tutte.
0: Accade oggi nel 1785, gli Stati Uniti d'America adottano il dollaro per la prima volta nella loro storia.
1: E che c'era prima, scusa?
0: Forse qualche moneta.
1: Ah, c'erano le monete quelle d'argento, quelle che facevi le sfide all'OK Corral.
0: No, qualche moneta inglese, ti ricordo che loro erano una colonia britannica.
1: È vero.
0: Nel 1994, sempre per la rubrica Accade Oggi.
1: La vita è come una scatola di cioccolatini.
0: Nel 1994, avete capito, Forrest Gump debuttava per la prima volta nelle sale cinematografiche.
1: Che mito, un film che ci ha fatto sognare, ci ha fatto emozionare, ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere.
0: Tenete,
1: è veramente
0: Dan,
1: un film super completo, bellissimo, interpretato da quel mostro di attore che
0: di
1: è Tom
0: bravura,
1: Hanks,
0: di
1: che
0: Tom Hanks, ragazzi.
1: Capolavoro.
0: Inutile aggiungere altro, va visto e rivisto più e più volte perché è un film che ti fa fare pace con il mondo intero e con il cinema. Splendido, stupendo. Andiamo avanti e ricordiamo anche i compleanni di oggi, ce ne sono diversi. Nel 1907 nasceva Frida Kahlo, diventata simbolo del femminismo, sempre, vedi, a proposito di Santa Maria Goretti è tutto collegato. Il 6 luglio del 1967 nasceva anche Max Gazzè,
1: uno dei bassisti più forti che abbiamo in Italia, nonché cantautore molto bravo,
0: nato qui a Roma, quindi tantissima roba. E poi dobbiamo ricordare anche il compleanno di Sylvester Stallone.
1: Aspetta, fammi fare gli auguri a Sylvester. Auguri Sylvester!
0: Augurissimi a Rocky! Il nostro Rocky è stato anche Rambo, poi ognuno è affezionato.
1: Ha fatto tutti i personaggi, tutti. Lui è uno, sempre menato tutti,
0: Sì.
1: A Rocky, a Rambo, a Cobra, tutti quanti. Ha sempre usato molto le mani. Però ecco, idolo americano anche lui, americano d'adozione.
0: Nell'industria cinematografica era partito come un underdog, no? Uno sottovalutato. Perché non gli davano un euro né dal punto di vista attoriale né dal punto di vista della regia.
1: Ti dico una piccola curiosità su Sylvester Stallone.
0: Sì.
1: Quando uscì Rambo e lui presentò la sceneggiatura di Rambo, non era lui la prima scelta per interpretare Rambo, lo sai?
0: Chi era?
1: Se te lo dico non ci credi.
0: No, dimmi.
1: La prima scelta di Rambo fu Terence Hill.
0: Davvero?
1: Che però rifiutò il ruolo di Rambo,
0: okay,
1: perché lui già lavorava in film tipo con Bud Spencer, molto adatti ai bambini, e per non spaventare i bambini, perché Rambo comunque un film crudo,
0: giusto,
1: rifiutò la parte. Per carità, non è che gli ha detto male a livello cinematografico, perché poi si è comunque affermato come attore.
0: Però
1: vedi, tante cose che non si sanno poi del dietro le quinte dei film famosi, no?
0: E poi Rambo non mangia fagioli, quella è stata la problematica più
1: anche
0: grande.
1: Anche perché la giungla poi non sai come va a finire.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Cosmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo da fare insieme in questo lunedì mattina. Ritorniamo nel 1983, l'anno in cui Vasco Rossi pubblica Bollicine, l'album con all'interno Vita Spericolata.
2: In quegli anni Sting e i suoi Police con Every Breath You Take.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Ricordo sbloccato 1983, I Police, Every Breath You Take, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Su Dimensione Suono Roma, spazio anche i vostri messaggi. 393-0-119-119, vai, chi c'è?
2: Buongiorno Gladiatori, dalla botteguccia e da Sabrina.
1: Ciao Sabrina!
2: Un bacetto ai nostri condottieri che oggi lunedì saranno belli pimpanti.
1: Come
2: e niente, io vi volevo dire che l'unica cosa positiva da mattina di chi si alza presto è il fresco che si sente sul viso la mattina,
1: vero,
2: e che non ci sta nessuno. Questo è la massima di chi si sveglia presto la mattina. Allora, un bacetto a tutti quanti, vi aspetto qui alla botteguccia.
1: Grazie,
0: ciao, Sabrina.
1: Come passiamo lì, un bel panino, non ci voleva nessuno.
0: Hai elencato due passaggi importanti, due pro. Il fatto che non ci sia in alcuni casi tanta gente in giro e poi le temperature sono godibili rispetto al resto della giornata in questo periodo dell'anno.
1: La notte appena passata è stata un pochino più fresca rispetto a quelle precedenti.
0: Confermo.
1: Piano piano.
3: Buongiorno Gebo, buongiorno Rino, sono Betty Biker.
1: Ciao,
3: e si accinge ad andare verso il lavoro, l'info mi attende. Vi mando un bacio grandissimo a voi e a tutti quanti, e più mando un abbraccio grande e un bacio grandissimo pure ai miei USQR, il gruppo di Arleisse di cui faccio parte.
0: QSQR, li salutiamo anche noi.
1: Quelle bande, capito?
0: Sì, ma loro sono buoni, però, non fanno mica no, come nei film.
1: No, vabbè, ma in Italia non so, certo che sono buoni, sì. Mica sono quegli outlaw americani.
0: No, dai, infatti.
1: Stai scherzando.
0: Altrimenti mi spavento. Restate con noi, piccolissimo break, e poi torniamo, vi facciamo riascoltare Antonio Giuliani, andato in onda la scorsa settimana.
4: Che dai e sia con te.
5: Ciao Don. A Roma si dice pure mando vai pettetti.
6: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
5: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
7: A Roma si dice me voglio levare la sede col prosciutto. Drive
8: time. Che erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
9: Ciao family.
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
10: Convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
11: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
12: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
10: Top supermercati.
13: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
14: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
15: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
14: Autoimport a Roma dal 1957.
16: Su Dimensione Suono Roma,
8: la sveglia dei gladiatori.
4: Powered by
11: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: lunedì romantico su Dimensione Suono Roma.
1: Ma che voce soffice questo Enrico Iglesias, eh?
0: Dall'estate 2001, Hero Gladiatori, buongiorno, alle 6.50, Geppo e Rino De Niro, come promesso, ora però vi facciamo riascoltare anche Antonio Giuliani, che ritroveremo più tardi.
1: Esatto, come ogni giorno Antonio tornerà con altri due interventi live stavolta, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.

0: Sei antipatico. Però poi ci sono anche altre frasi che indicano subito un antipatico. E per quanto riguarda, diciamo, il mio lavoro, sì, sono quelle frasi che io definisco di rimbalzo.
1: Faccio qualche esempio.
0: E cioè quelli che ti fanno, magari stai in una festa tra colleghi di lavoro, okay, e quelli che ti fanno delle domande.

0: stai facendo? Ora niente. Ah, ma neanche durante l'anno? No, vabbè, durante l'anno ho fatto il mio nuovo spettacolo. Ah, è andato tutto bene? Sì, bene. E anche se tu non gli giri la domanda, la stessa.
1: Loro partono già con le loro cose.
0: Sì, allora sì, sì, bene. Il mio invece è grande, grande spettacolo.
1: Ma chi te l'ha chiesto?
0: Così, no, aspetta, sono stato in scena per ben 3 settimane. Se tu in quel momento ti squilla il telefono e ti allontani, torni dopo 10 minuti. Loro non se ne sono neanche accorti che tu te ne sei andato.
1: È un monologo.
0: Sì, te guarda e dici, hai capito? Che non ho capito? Ho capito

0: gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Emiliano, sempre a combattere i cornetti.
1: Ciao Emiliano, bella battaglia.
2: Niente, un saluto a tutti e soprattutto un saluto a chi come me lavora di notte, fornai, pasticceri, tassisti e quant'altro.
0: Però la notte è finita, amico mio. Sono le 7, quindi diamoci una mossa.
1: Ho iniziato parecchie ore fa a lavorare.
0: La giornata è un mozzico, forza.
3: Sì. La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Primo appuntamento con le news di oggi, andiamo in redazione da Francesca Proietti.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. Ha bersagliato le auto che passavano sul muro torto lanciando sassi pesanti e perfino un tronco d'albero, rischiando di uccidere i conducenti di auto e moto. È tuttora un giallo il movente del gesto messo in atto ieri mattina da un 29enne romano con precedenti di polizia per danneggiamento, minacce e lesioni oltre

0: metri da un albero sul quale era salita e il ramo che ha ceduto si è piantato nel petto. Ora è a San Camillo in gravi condizioni. Da venerdì 18 luglio la stazione Lepanto resterà chiusa per 45 giorni fino al 30 agosto per consentire una fase cruciale dei lavori di riqualificazione. La riapertura è prevista il 31 agosto, mentre il restyling proseguirà fino ai primi di ottobre con interventi che non comporteranno ulteriori stop al servizio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
2: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
3: Gladiatori, buongiorno, alle 7:02.

0: Buongiorno
1: e soprattutto buon lunedì a tutti, soprattutto quelli che si sono collegati adesso. È la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori in questo fantastico lunedì.
0: Confermo, lunedì 6 luglio 2026, Geppellino De Niro in quest'ora. Ritroveremo anche Emiliano Bonini e il nostro Astreo per conoscere qual è il segno zodiacale top di questa settimana.
1: Guarda, ho sbirciato un po' sulla scheda di Astreo, oggi è un bel veramente oroscopo, quindi
2: buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: E poi come sempre ci sono i vostri messaggi al 393 0119 119,
1: numero che vi occorre in quest'ora perché torna anche la biga dei gladiatori,
0: quindi si gioca e qualcuno di voi può vincere
1: la barzelletta di Geppo. Un tizio di buon mattino afferra la sua cassetta, la sua canna da pesca e sta per uscire per andare a fare una bella giornata di pesca, no? Mentre esce saluta la moglie dal salone fa così: oh, cerca di non piar pesce come il tuo, sennò se morimo di fame.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2001.

0: Calvin Harris in console con i Kasabian, dimensione suono Roma alle 7.09. Come promesso, consultiamo le stelle. Scopriamo con il nostro esperto qual è il segno zodiacale top di questa settimana.
1: Astreo.
0: Signora Astreo, buongiorno, ben ritrovato, buon lunedì.
2: Buongiorno a tutti. Il segno top della settimana è il Sagittario.
0: Il Sagittario, il segno zodiacale di Geppo.
2: Anche di Astreo.
0: Ah, tutti lì a dicembre sono nati.
2: Un piccolo avviso per i nati sotto questo segno.
0: Sì.
2: Tutto il karma positivo, la ricchezza e l'amore della galassia sono stati reindirizzati su un solo ed unico uomo.
0: E chi è?
2: Quindi, se vi chiamate Astreo, congratulazioni. Se non vi chiamate Astreo, continuate ad ascoltare a vostro rischio e pericolo.
0: Questo è un oroscopo ad personam.
2: Amore, per Astreo, le donne cadranno letteralmente ai tuoi piedi, tanto che dovrai camminare con cautela per non calpestarle. Il tuo fascino è così legale che anche le intelligenze artificiali stanno sviluppando una cotta per te. Per tutti gli altri Sagittario, il massimo dell'interazione romantica che avete questo mese sarà il pollice all'insù automatico che vi manderà il corriere Amazon dopo avervi consegnato l'ennesimo pacco di cibo per gatti.
0: Incredibile, però c'è una bella differenza tra l'oroscopo di Astreo e quello degli altri.
2: Lavoro. Per Astreo, Giove ha deciso di farvi accreditare lo stipendio direttamente sul tuo conto corrente. Nel tuo ufficio verrai promosso a imperatore supremo ogni volta che firmi un pezzo di carta.
0: Addirittura.
2: Quel pezzo di carta si trasforma in un'azione della Apple. Per tutti gli altri Sagittario, il vostro datore di lavoro vi guarderà con lo stesso entusiasmo con cui si guarda una bolletta della luce retroattiva. Perfino il computer dell'ufficio rifiuterà la vostra password, mostrandovi una schermata con scritto: ma sei sicuro di venire a lavorare oggi? Restatene a casa.
0: Questo pure lui te lo dice.
2: Fortuna. Per Astreo, la dea bendata non solo ci vede benissimo, ma ha una foto di Astreo nel portafogli.
0: Pensa a te.
2: Troverai banconote da 500 euro persino dentro le tasche dei costumi da bagno dell'anno scorso. Se compri un gratta e vinci da 2 euro, vinci la ricevitoria e il palazzo a fianco e 3 ettari di terreno in Toscana. Per tutti gli altri Sagittario, la sfortuna vi inseguirà con il navigatore satellitare. Se comprate un cornetto portafortuna, il cornetto si frantuma per la disperazione. L'unica cosa che vincerete quest'anno sarà un set di pentole difettose a un'asta parrocchiale a cui non avete nemmeno partecipato.
0: Mi pare di aver capito che c'è una bella differenza tra i due oroscopi,
2: Salute. Per Astreo, puoi mangiare una frittura di paranza alle 4 del mattino e svegliarti con gli addominali scolpiti.
0: Ma non è possibile.
2: Per tutti gli altri Sagittario, vi sentirete come un mobile di IKEA montato senza le istruzioni e a cui avanzano 3 viti importanti. Si consiglia di vivere avvolti nel pluriball fino a data da destinarsi. Viva il Sagittario, ma soprattutto viva Astreo!
1: Sole, musica,
3: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate.

0: home, businessman. E allora siamo tutti in protesta per l'oroscopo di Astreo.
1: Perché?
0: Troppo di parte,
1: ma no, ma non è vero.
0: Cioè, davvero, cioè, già ci va giù pesante. Questa volta poi ha fatto anche la distinzione tra il Sagittario Astreo e il Sagittario per tutti gli altri.
1: Vabbè, lo sai, no? Lui è un po' patriottico sul suo segno. No,
0: no, non si fa così, bisogna essere neutrali.
2: Buongiorno Geppelino. Buongiorno. Un saluto da Moreno. Dai, oggi si inizia. Un saluto Alessandro. Ciao ciao.
1: Ciao Moreno, ciao Alessandro.
3: Ari, buongiorno da Sabrina della Botteguccia. Allora, io ho mandato il bonifico ad Astreo per l'oroscopo settimanale, perché il lunedì deve essere forza fatto come si deve.
0: Niente.
3: Perché sennò non si può iniziare la settimana.
0: Ma
3: e allora sto
0: male.
3: Aspettando con molta impazienza, perché voglio sapere, dai Astreo.
0: Sabrina, mi
1: ma che segno è Sabrina? Scusa.
0: Non il Sagittario.
1: Meno male.
0: Quindi dovrai riascoltarlo venerdì, magari proviamo ad accontentarti durante il weekend. Comunque, ci prendiamo una piccolissima pausa, sono le 7:21, tra poco torniamo con Emiliano Bonini, restate qui. Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
3: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top supermercati.
4: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione, palmontoneoutlet.com!
5: Dal 1 luglio da Pewex, arrivano i Minions! Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
6: Banana!
7: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
8: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
9: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
11: Ho vinto!
12: Hai vinto? Che cosa?
11: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
13: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
14: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Ci attende un lunedì inizialmente stabile e ben assolato su tutto il Lazio. I cieli saranno sereni e tersi, poi nel corso del pomeriggio saranno possibili brevi piovaschi a ridosso delle zone montuose. I valori massimi sulla capitale non andranno oltre i 33 gradi e nella giornata di martedì qualche nuvola in più sulla regione. Nel corso del pomeriggio segnaliamo brevi temporali di calore nelle aree interne. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
16: Su Dimensione Suono Roma,
17: la sveglia dei gladiatori.
18: Powered by
19: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: chi c'è lì fuori? Sentiamo.
1: Buongiorno da Massimiliano.
2: Ciao,
1: lunedì. È lunedì. E poi per me sabato, domani non si lavora.
0: In che senso, Massimiliano? Domani non si lavora. Sei in ferie. Mannaggia, ragazzi, un po' vi invidio, lo ammetto. Comunque, come promesso, siamo tornati per collegarci subito con Emiliano Bonini. Andiamo.
3: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
4: Estate.
0: Emiliano, facce ride.
5: Eccoci, regà, eccoci.
2: Come iniziamo oggi? Allora, questa settimana?
5: La grandissima richiesta che mi hanno fatto tutti i miei followers.
2: Non è vero.
5: Uno,
2: il vicino di casa tua.
5: No, neanche.
0: Emiliano, comunque non ti avremmo creduto.
5: No, sono stato io che a un certo punto ho detto: ma se faccio questa cosa, proprio
2: andata
5: così.
2: Anche allo specchio.
5: Allora, spesso a noi romani l'educazione ci porta ad edulcorare le parolacce, no?
2: È vero.
5: E noi romani su questo siamo fenomeni. Quindi oggi vi farò un elenco delle parolacce del romano educato.
2: Ah, esistono?
5: Esiste, ce ne stanno un sacco.
2: Io non le conosco, ma è che
5: vedrai che le conosci tutte. Ah no, perché tu c'hai quelle originali.
2: Eppure certo, c'è versione originale, no?
5: Allora, c'è sta vaffancuffia.
0: No, questa vaffancuffia.
2: Mai detto in vita mia.
5: Ma sì,
0: però,
5: ma no, sì.
0: Noi che facciamo la radio potrebbe avere senso.
5: Ma sì, è logico, logico. Vaffancina pure.
2: Vaffancina se dicevo quando ero piccolo.
5: Eh sì. Poi c'è megoglomberi.
2: Megoglomberi lo dice spesso mia madre.
0: Qui, sei proprio sul filo, eh.
5: Ah, poi c'è sta amico
0: perché, scusa, ormai l'hai detta, megoglomberi ormai
2: l'hai detta. No, si dice, dai.
5: No. La cosa simpatica è che sembra ma non è.
2: Esatto,
5: secondo me quella è la cosa simpatica. Poi c'è sta amico di Topolino, poraccio, che ce l'hanno tutti con lui, no?
2: Sì. Allora, posso dire io?
5: Vai.
2: È Mortacci de Pippo.
5: Ma Morello, ma che ha fatto?
2: Dice, ma che c'entra Pippo? Allora. Scusa, ma che ha fatto?
0: Ma perché voi associate al Pippo dei fumetti?
5: In questo caso sì.
2: Tant'è che Pippo, guardando Topolino, gli dice a te e desto dopo del...
0: No, Mortacci de Pippo, io pensavo fosse un Filippo qualunque.
5: No, Pippo.
2: Pippo de Topolino, lui.
5: E infatti in Inghilterra dicono Mortacci de Goofy.
2: Però Mortacci rimane italiano.
5: Non so perché. Poi c'è porca trota. Questa la dico sempre io.
2: Vabbè, porca trota, però io vedi, sono queste parole, ci puoi dire dovunque, anche in una gioielleria.
5: Ma sì, assolutamente. Quest'altra invece a Roma si dice una cifra: mortanguerieri.
2: Anche questa, bella antica, pure mortanguerieri. Sì.
5: Sto granfio della ballerina. Quest'altra,
2: questa pure mi padre. Pure
5: quest'altra la diceva sempre mia nonna: te possino caricatte. Vaffanlopo, vaffanbrodo e mortacci stracci pure.
2: Sì, è vero, sono tutte belle educate. Dai,
5: questa invece mi dovete aiutare voi, ragazzi, perché non so se la dicevo solo io, ragazzi.
2: Occhio che noi c'è un attimo per noi.
5: Aspetta.
0: Infatti, non provocarci.
5: Ma vaffancubo alla lavagna e non me romper cancellino. Questa non lo so.
2: Scolastica.
5: No, pensa che la dicevo solo io. Ah, poi per salutarvi ce n'ho una per voi due.
0: Grazie, vai, sentiamo.
5: E siete proprio tu stromboli.
3: Vi ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Tra pochissimo giochiamo con voi alla biga dei gladiatori, quindi segnate il numero 393 0119 119.
2: Adesso però è il momento di fare un salto indietro nel 1987. Questa è Whitney Houston con la sua fantastica I Wanna Dance With Somebody.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: puoi dire Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody. Era il 1987. Ricordo sbloccato. Gladiatori, buongiorno. Ritorniamo però in questo lunedì 6 luglio 2026. Giochiamo come promesso con la biga, quindi fatevi sotto.
1: Esatto, arriva il primo momento gioco di questo nuovo lunedì. La biga dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due, o si vince insieme o si perde insieme. È un gioco di velocità e collaborazione. Ma adesso è il momento di prenotarvi. 393 0 119 119. Basta un semplicissimo messaggio con la parola biga.
0: Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, la parola chiave resta sempre biga. Prenotatevi perché questa è l'unica regola d'ingaggio. Piccolissimo break e poi torniamo tra poco con i nomi di due concorrenti di questa mattina.
1: Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il bioparco sotto una luce nuova.
0: Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più un fantastico face painting per tutti.
1: Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.

0: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
0: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
0: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Su Dimensione suono Roma.
6: La sveglia dei gladiatori.
7: Powered by
8: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma e siamo alla ricerca di un altro gladiatore per giocare alla biga, perché uno l'abbiamo insomma recuperato
1: e l'altro non risponde. Ma possibile, mandano il messaggio per giocare, poi li chiamiamo e non rispondono, incredibile.
0: Vi chiamiamo in diretta, però vi dovete prenotare ora a questo numero 393 0 119 119. Mandate un messaggio con la parola biga.
2: La biga dei gladiatori.
1: Intanto presentiamo il primo dei due aurighi, lui si chiama Gianluca. Ciao Gianluca.
0: Buongiorno,
3: ciao,
0: benvenuto.
3: Buongiorno.
0: Eccolo
3: buongiorno,
0: qua.
3: Buongiorno.
0: Allora, eccoci. Gianluca, da dove ci chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: Mi chiamo da Roma, zona Cassia, e sono un agente di commercio.
1: Ah, ok. Bene, bene. Io zona intanto sto facendo Cassia. Il numero dell'altro aurigo, l'abbiamo trovato, eh? Adesso lo chiamiamo in diretta.
0: Che così te lo presentiamo e vi facciamo ciao. Giocare.
1: Se squilla il telefono siamo noi, rispondete, grazie. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno.
0: Come
3: buongiorno.
0: Ti chiami?
3: Buongiorno. Daniele.
1: Ciao Daniele, benvenuto. Da dove ci chiami tu?
3: Io sono di Roma, zona Morena.
1: Che fai di bello nella vita?
3: Lavoro in un ufficio di infortunistica stradale.
1: Infortunistica stradale, perfetto. Agente di commercio versus infortunistica stradale. Ma non è una sfida tra di voi, il gioco è semplice. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni, 45 secondi di tempo. Inizia Daniele a seguire, inizia Gianluca a seguire Daniele. 10 definizioni, l'importante è essere veloci a passarvi la palla. È tutto lì il gioco, ok?
0: Completiamo okay. Il giro intorno al circo massimo, dobbiamo arrivare al traguardo, dovete elencarmi 10 animali che però hanno 4 zampe.
1: Dai, che oggi è veramente regalata. Inizia Gianluca, forza!
3: Cavallo.
1: Daniele.
3: Cane.
1: Gianluca.
3: Gatto.
1: Daniele.
3: Elefante.
1: Gianluca.
3: Zebra.
1: Daniele.
3: Pronte.
0: Rinoceronte.
1: Sì, ok, okay. Gianluca.
3: E pecora.
1: Daniele.
3: Agnello.
1: E dinne un'altra.
0: Aspetta,
1: sì,
0: aspetta, Daniele, dai. Dinne un'altra.
1: Allora, agnello e pecora, dai.
3: Mucca.
1: Mucca.
3: Mucca,
1: okay, vai. Gianluca.
3: E...
1: dai.
0: Ha rubato la mucca a Gianluca.
1: Ok.
0: Daniele, l'ultima.
1: Vai.
3: E zebra.
0: L'hai
1: già
0: detta,
1: dai.
0: No. Ragazzi. Ma c'era la tigre, il leone. Ma ci siamo fermati ad un passo dal
1: traguardo. No, incredibile, siete fermati a 9, incredibile.
0: Cioè abbiamo provato ad aiutarvi, però niente da fare, mannaggia.
3: Mandategli l'agnello va bene, mica il compagno.
4: Dai, è giusto.
1: Va bene, l'agnello, da uguali, no, dai.
0: Pego l'agnello, raga, bisognava un attimo cercare
1: tutte
0: di
1: tutte gli animali che sotto, ci hanno tutti quattro zampe, tutti. Tranne noi.
3: Vabbè,
1: comunque, allora ragazzi, guarda, vi promettiamo che... in settimana vi richiamiamo sia a Daniele che a Gianluca, vi diamo una seconda possibilità perché oggi era veramente facile ma pensate impuntati, dai.
0: Niente vabbè. Da fare, allora noi vi vabbè, salutiamo dai. E vi ringraziamo per aver giocato con noi e vi auguriamo uno splendido lunedì mattina, ok? Ci okay. Riproverete alla prossima.
1: Ciao ragazzi.
3: Grazie.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Buongiorno Carla da Roma. Ciao, ma dai, Carla. Ma che è la sfida dei mini gladiatori?
1: È legittimo aspettarsi dai, qualcosina in più, perché era facile il tema.
2: Ammazza quanto siete, non gli avete passato l'agnello, perché no. Lei è animale, no? Rischiate qualcuno, l'agnello, l'agnellino.
1: Oh. Allora, abbiamo anche scoperto stamattina.
2: Un bacio,
1: grazie,
2: un bacio belli,
1: grazie.
2: Voglio bene.
1: Grazie, abbiamo grazie. Scoperto che pecora e agnello non sono uguali, ma appartengono alla stessa specie animale.
3: Sono cugini.
1: L'agnello è il cucciolo della pecora, che ha un'età inferiore a un anno, quindi diventa poi difficile anche distinguere. È vero, sono diversi, si sa, però comunque si poteva pescare dal mazzo e prendere altri animali.
3: È difficile da distinguere, chiedi i documenti, poi capisci.
1: Prego, favorisca patente libretto, grazie.
4: Mancava solo di abbacchio.
1: Un po' di fantasia. Dai. Ma che ne so, un bue muschiato.
3: Dai, ma la gazzella, la giraffa, non hanno detto tantissimi animali, dai.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
11: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
10: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
11: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
10: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
11: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
1: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime dalla capitale.
12: Buongiorno da Francesca Proietti, rinviato a giudizio per aver truffato 21 clienti facendo sparire oltre 1.800.000 euro. Un commercialista di 64 anni è finito di nuovo nel mirino della procura. Il professionista avrebbe continuato a operare allo stesso modo nonostante il processo e la sospensione dall'albo. La scoperta l'hanno fatta due clienti all'oscuro dei problemi con la giustizia del professionista, quando gli sono state notificate due cartelle esattoriali per oltre 1.000.000 euro. Il professionista è imputato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Non aveva i documenti con sé ed è ancora in corso l'identificazione del ragazzo tra i 20 e i 30 anni, probabilmente straniero, morto ieri dopo essersi tuffato in mare all'altezza del pontile di Ostia sul litorale romano. La salma è stata trasferita all'ospedale di Tor Vergata per l'autopsia. Sarà giovedì il primo test del piano Roma Notte, messo a punto dal comune per aumentare la percezione di sicurezza di chi lavora, riposa o vive la città. La sperimentazione partirà dalle zone dove il fenomeno della mala movida è più impattante, nel primo e nel secondo municipio. Saranno operativi anche dei tutor che saranno radiocollegati e tra i loro incarichi c'è anche quello di segnalare al 112 persone sospette o moleste. Le aree saranno individuate nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di domani in prefettura. Si parla già di Trastevere, San Lorenzo, ma non si esclude Piazza Bologna. Turismo, boom di arrivi in Italia nel primo semestre, più 4,4%, crescono del 6,45% gli stranieri, volano Calabria e Umbria. Il tasso di riempimento delle strutture del 51,2%, è il primo paese in Europa. La Meloni, l'Italia si conferma al vertice. È tutto per il momento, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Gladiatori, buongiorno, le 8 e un minuto. Su Dimensione

0: 20.
1: E poi continueremo a giocare con voi all'arena 393 0 119 119. Questo è il numero. A proposito, animali a quattro zampe, prima nessuno ha detto il cinghiale. C'è qui a Roma un animale con cui condividiamo tutto, non è stato nominato.
0: Vedi,
1: mannaggia.
0: Comunque guarda l'emozione della telefonata live, sì, quando sì, giochi è bene, me la conferma tanta gente. Sì.
1: Noi vi stiamo parlando dal pit 15 di Ultimo a Tor Vergata, perché poi
0: ma c'era nessuno. Io non ho visto tutta questa confusione, sono onesto,
1: No, perché lo sai che il pit arrivava fino al 6, che neanche a farla apposta si chiamava Altrove, sembra quasi
0: un comunque meme. Dopo il concerto lui ha cambiato nome, non si chiama più Ultimo,
1: come si chiama?
0: Ma si chiama Primo, il primo dei ricchi in Italia,
1: ma che scherzi.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Un tizio entra a passi veloci in una chiesa, arriva al confessionale, si inginocchia, si apre la finestrella e il prete gli fa: confessati pure, figliolo.
3: Padre, mi devo aiutare, mia moglie mi tradisce.
0: Lui fa: oh mio Dio,
3: ma sei sicuro? Sì, sta tutto il giorno a dirmi: Antò, fa caldo.
0: Ma su, figliolo, cosa pretendi? Con questo caldo è normale.
3: Padre, io mi chiamo Antonio.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 98.

0: 8 e 10 minuti, questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Pronti, saliamo a bordo, indossate la tuta spaziale, si va nelle stelle.
2: Starpiccio!
0: Di mattina c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Anno 2151. Capitolo 1. Il mistero della spia rossa.
0: Di solito d'estate si accende sempre, anche nelle macchine terrestri.
1: Il viaggio interstellare della Ducarna era iniziato sotto i migliori auspici, ovvero con l'oroscopo di Paolo Fox trasmesso a reti unificate su tutta la Via Lattea.
0: Ah, quindi c'è un po' di conflitto di interesse, no? Perché noi qua abbiamo Astreo, però sulla Ducarna c'è Paolo Fox.
1: E meglio, perché lui giustamente sta veramente sugli astri, no? In plancia di comando il capitano Geppo faticava a vedere oltre la console dei comandi, per la sua altezza. Basso, completamente calvo e con un sorriso perenne che trasmetteva un'ottimistica incoscienza, si girò verso il suo secondo. Rino, dimmi la verità. Quella luce rossa che lampeggia vicino al tasto autodistruzione c'era pure ieri. Il primo ufficiale Rino, un simpatico cicciottello napoletano che stringeva tra le mani un corno portafortuna in titanio antimateria, sollevò lo sguardo dai suoi grafici e rispose con la massima burbanza accademica.
0: Comunque sono un mix di stereotipi, non mi piace, Comandà, secondo la fisica quantistica applicata al paradosso dei sistemi cibernetici.
1: Ah, quindi studi pure.
0: Chi li ho computer che ci sta dicendo che siamo messi male, ma proprio male, male, male.
1: Geppo ritacchiò per nulla scosso. Fantastico, benissimo. Chiamiamolo detto ai motori Emiliano. Emiliano, ci sei? Dall'interfono risuona la voce rilassata di Emiliano Bonini. Invece del rumore di chiavi inglesi o direttori al plasma, in sottofondo si sentiva chiaramente il fruscio di una spiaggia e il rumore di un frullatore. E sì, comandante, mi dica, sto monitorando il flusso termico del nocciolo.
0: Emiliano, scusa, ma quella è la sigla di Beautiful?
1: Chiese Rino stringendo gli occhi. No, Rino, è il suono del magnetismo. Comunque la spia rossa indica che si è bruciata la macchinetta del caffè in sala macchine. Ho dovuto deviare l'energia dei motori principali sul mio frullatore per fare i mojito. È priorità, capita, che vuole fare?
0: Ma come priorità?
1: Geppo scosse la testa ridendo. Beh, finché non esplodiamo va tutto bene. Cosa succederà domani alla Ducarna?
3: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: saranno loro contentissimi. De Bausa che dalla Norvegia con Furore Magnetic.
1: Stanno a festeggiare, eh?
0: E la Norvegia ieri ha buttato fuori il Brasile. Un risultato banale.
1: Assolutamente no.
0: E quindi ha raggiunto l'Inghilterra nei quarti di finale dei campionati del mondo 2026. A proposito di sport, restate con noi perché tra poco ritorna Antonio Giuliani. Con lui faremo il punto della situazione per quanto riguarda tutto quello che è successo nel weekend.
2: Go! Your Energy Music.
3: Ricordo ancora il suono click, boom, boom, boom.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
5: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
6: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
4: Top Supermercati.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport a Roma dal 1957.
8: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
5: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.

0: prodotti assortiti, 2 confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Ci attende un lunedì inizialmente stabile e ben assolato su tutto il Lazio. I cieli saranno sereni e tersi, poi nel corso del pomeriggio saranno possibili brevi piovaschi a ridosso delle zone montuose. I valori massimi sulla capitale non andranno oltre i 33 gradi e nella giornata di martedì qualche nuvola in più sulla regione. Nel corso del pomeriggio segnaliamo brevi temporali di calore nelle aree interne. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Su Dimensione Suono Roma,
6: la sveglia dei gladiatori.
7: Powered by
8: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: in le 8.31, gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Splende il sole su Roma, quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato un weekend ricco dal punto di vista sportivo e quindi facciamo un riassunto, cerchiamo di capire come è andata con il nostro esperto romano doc Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
4: Antonio.
5: Eccolo ragazzi, bravo, hai detto molto bene, perché oggi nasce una nuova rubrica, anche perché visto insomma che nel periodo estivo le persone praticano molto di più, no, le attività sportive, e così abbiamo pensato di...
1: Ma che statistica prendi?
6: Allora, fra 25 giorni il programma si ferma, ma adesso apri il programma nuovo.
5: È fatta apposta, perché la gente c'è il tempo di riflettere, capito?
6: Giusto, che poi certo. A settembre, diciamo.
5: È certo che a settembre la gente dice, ma Giuliani, ma adesso è finito tutto, capito? Proprio questo motivo, e proprio anche anche per invogliare gente come Rino, insomma, che no, perché se serve a fare una corsetta, diciamo.
6: Ma questo caldo fa bene,
5: fa benissimo, perché si suda, capito? E allora quindi ho provato a trovare anche un piccolo titolo, insomma, per questa che ti è fatto male?
6: Come l'abbiamo chiamata?
5: Come l'abbiamo chiamata?
6: Come l'hai chiamata?
5: L'abbiamo chiamato, e il titolo è 90° svenuto. Vai la sigla, ci abbiamo la sigla.
6: Ci abbiamo.
5: Aspetta, va la pri. Ah, beh, meravigliosa, questa è meravigliosa. Ta-da-da. Allora, diciamo subito che è stato un fine settimana pregno.
0: Sì.
5: E l'ho detto al maschile, no, onde evitare allusioni.
0: Certo.
5: E tra l'altro onde è perfetto parlando del periodo estivo, perché siamo
0: in estate.
5: Partiamo con una storia da favola, dove la figlia di Fiona May, Larissa, batte il record italiano della mamma nel salto in lungo di solo un centimetro.
0: Che
5: resisteva da ben 28 anni.
6: Vedi?
5: E anche se il fato ha voluto che fosse proprio la figlia, anzi la Fiona, diciamo, a batterlo, Larissa non l'ha potuto festeggiare con la mamma.
6: Perché
5: c'è stata Larissa proprio. Cioè, la madre ha rosicato.
0: In famiglia non si parlano più ormai.
5: Si parlano più, sono menati. Cioè, vedi Larissa. Capito? Sono presi per i capelli. Allora, grande vittoria nel. Qui è tutto grande, eh?
0: Sì.
5: Grande vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna. Della rossa di Charles Leclerc.
0: Finalmente ce l'ha fatta.
5: Siamo morti tutti. Sono fermati tutti proprio. Vabbè, di Charles Leclerc con Lewis Hamilton, arrivato terzo addirittura a casa sua, ma solo per una scelta fatta dal muretto Ferrari. Nel senso che il muretto l'ha preso in fascia, che ha fatto sta scelta.
0: Perché potevamo fare prima e seconda, Anto?
5: Assolutamente sì. Perché a tre giri dalla fine. Qualcuno al muretto ha detto fallo rientrare, gli cambiamo le gomme.
0: Ma perché?
6: Era
5: tre giri. Ma sta zitto, dammi retta. Ma c'è il terzo, c'è Russell. Infatti, così Russell è arrivato secondo.
0: L'ha superato.
5: Beh, giusto. Ed è passato praticamente in terza posizione.
6: Strategia sbagliatissima, direi.
5: Assolutamente. Nel campionato del mondo. E di passaggio di una palla con i piedi.
0: Non ce la fa a dire mondiale.
5: Ci
0: è rimasto male.
5: La nazionale dei salmonari.
0: Sì, i norvegesi.
5: Incredibilmente ha fatto fuori agli ottavi di finale i cinque volte campioni del mondo del Brasile.
0: I pentacampeones.
5: I pentacampeones, che più che altro, vedendo giocare i giocatori in campo, era più il barile che il Brasile, perché l'età media era dei 51 anni, Mamma mia, una cosa.
0: A volte una consonante fa tutta la differenza del mondo.
5: Hai capito? Una consonante basta. E per ultimo il passaggio ai quarti di finale di Sinner
0: a Wimbledon,
5: battendo in 3-7 il giapponese Mochizuki. Ma la cosa che mi ha fatto decidere il titolo di questa rubrica è stato proprio durante questa partita.
0: Sì.
5: Visto che ad un certo punto, per la luce, stava da fastidiare la luce, hanno dovuto chiudere il tetto, lo sai, a Wimbledon c'è il tetto che si chiude.
0: Sì, stadio super tecnologico.
5: Infatti super tecnologico, perché io pensavo, dico, fra un po' che ci mettono a chiudere? 25 minuti! Ci vuole 25 minuti per chiuderlo, sono 3 metri. E lì, per quell'operazione là, sono svenuto. Dalla 90° svenuto.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Mick History 80.
1: Pronti, a proposito di calcio e di mondiali, a tornare nell'estate che ci ha visto campioni del mondo. Ritorniamo nell'anno 1982 e lo facciamo per riascoltare questo disco.
2: Sì, un disco che parla di me. Questi sono gli Alphaville, Forever Young.
1: Ora non ti allargare,
3: History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: siamo pronti con voi a giocare all'arena.
1: Esatto, arriva il secondo momento gioco di questo lunedì, l'arena dei gladiatori. Cominciate a prenotarvi adesso al 393 0 119 119 con un messaggio che contenga la parola arena. Vi chiamiamo noi, venite qui in diretta con noi. Test di cultura generale, uno contro uno. Il più bravo si porta a casa la t-shirt dell'estate,
0: quella con su scritto ridi è gratis, che non può mai mancare nell'armadio di un vero gladiatore. Quindi fatevi sotto, 393 0 119 119. La regola d'ingaggio è unica e semplice: inviare un messaggio scritto o vocale con la parola arena.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
6: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
7: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
5: Top supermercati.
8: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
9: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
10: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Islander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Su Dimensione Suono Roma,
12: la sveglia dei gladiatori.
13: Powered by
6: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: l'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Anche oggi abbiamo due gladiatori pronti a sfidarsi in un test di cultura generale. Ve li presentiamo subito.
2: Da un lato Alessio, dall'altro Noemi. Eccoli, benvenuti.
1: Ciao ragazzi.
3: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Allora, partiamo dalla ragazza. Dai, Noemi, raccontaci da dove ci ascolti e che fai di bello.
4: Allora, io vi ascolto da Palestrina, adesso sto andando al lavoro però.
1: Di che ti occupi, Noemi?
4: E della distribuzione dei farmaci.
1: Benissimo, distribuzione farmaci.
2: Alessio, tocca a te ora presentarti, quindi
3: io dall'EUR, sì. Io c'ho una piccola azienda di trasporti.
2: Ok, perfetto, va bene.
1: Zona EUR, state le parti mie. Allora Alessio, iniziamo proprio io e te, giochi con me, sei pronto?
3: Sì.
1: 30 secondi, 3 domande, vai.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Dimmi il nome di almeno un'azienda di macchine elettriche cinesi.
3: BYD.
1: Il samurai amico fedele di Liu Pen III.
3: Passo.
1: Poppea è stata la seconda moglie di un famoso imperatore romano. Chi? Augusto, Nerone o Giulio Cesare?
3: Augusto.
1: Il samurai amico fedele di Liu Pen III, quello con la spada. Dai. Liu Pen.
2: Siamo rimasti fermi.
1: Sei cascato sul classico dei classici, Alessio.
3: Non me ne metto.
1: Allora, hai azzeccato l'azienda delle macchine elettriche cinesi. Poppea è stata la seconda moglie di Nerone, non di Augusto.
3: Nerone.
1: Il samurai, amico fedele di Liu Pen III, loro sono tre. Sono Liu Pen, Jigen e Gaemon. Dai, che era facile, l'avrei visto un miliardo di volte. Vabbè, ti fermi a uno, Alessio. Vediamo cosa combina la nostra Noemi. Dai.
2: Noemi, sei pronta?
4: Sì, sì.
2: Andiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Chi pronunciò la famosa frase "eppur si muove"?
4: Passo.
2: La band di Back in Black.
4: Gli CDC.
2: Il famoso fiume che varcò Cesare.
4: Passo.
2: Chi pronunciò la famosa frase "eppur si muove"? Famosissima. Dai, buttati.
4: Passo.
2: Ragazzi, erano facilissime, Noemi. Chi pronunciò la famosa frase "pur si muove"? Galileo Galilei. La band di Back in Black, brava, e CDC, il famoso fiume che varcò Cesare, il Rubicone, il dado è tratto e quindi si va allo spareggione.
1: Spareggione, ragazzi!
2: Stamattina la sfida si decide dei tempi supplementari. Come funziona? Ve lo spiego. Ora la domanda sarà unica per entrambi, ok? Il più bravo, il più veloce a prenotarsi rispetto all'altro avrà la possibilità di rispondere. Se non conosce la risposta esatta, la palla passa all'altro.
1: Allora, la domanda però è molto semplice, quindi adesso diventa una questione di velocità più che di cultura, eh? Allora, come li facciamo prenotare?
2: Molto semplice, dovrete imitare il verso di un animale. Alessio, quale animale riesce ad imitare bene? Sentiamo.
3: Chicchirichì.
2: Chicchirichì.
3: Gallo.
1: Il gallo. Vale, Alessio, facciamo fare il gallo. Noemi?
4: Miau.
1: Gallo contro gatto, siete pronti? Il primo che fa il verso dell'animale selezionato ha diritto a rispondere. Se non sa la risposta, la palla passa all'avversario. La domanda è estremamente facile, vai.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Il cognome del pugile Rocky.
4: Miau.
3: Chicchirichì.
1: Gatto.
2: Noemi.
4: Balboa.
1: Sì. Ho detto che era facile.
2: Aspetta. Un attimo. Esiste anche Rocky Marciano.
1: Non l'hai specificato, però.
2: Sarà il Rocky di fantasia oppure quello che realmente esistito.
1: Quando dici Rocky è Rocky, dai, è quello, dai, va bene.
2: Oggi è anche il compleanno di Silvestre Stallone.
1: Vedi, apposta, ho fatto sta domanda, dai.
2: Complimenti, Noemi, sei riuscita a portare a casa il premio, bravissima.
1: Alessio, purtroppo ti fermi qui oggi, ma come al solito, e faremo così anche con te, daremo anche a te una seconda possibilità.
3: Grazie mille, ragazzi.
2: Ciao Alessio, ciao Noemi,
3: alla prossima.
2: Grazie per aver giocato con noi, buona estate.
3: A voi.
4: Grazie, ciao.
5: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: the way you are, Milky nel ritmo della capitale, pronti tra poco a tornare anche in redazione, restate qui.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Sono aperte le iscrizioni fuori termine ai nidi comunali per il prossimo anno educativo. È possibile inviare una sola domanda indicando più strutture all'interno del municipio prescelto. Online i requisiti, le scadenze e il modulo per l'iscrizione. Dal 1 luglio è in vigore la nuova disciplina di accesso alla ZTL di Roma Capitale. Anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno devono essere dotati di un permesso per accedere. Non sarà più prevista la circolazione gratuita. L'obiettivo è ridurre traffico e congestione nel centro storico. Info su romamobilita.it. Sono iniziati i lavori per il completamento delle urbanizzazioni del piano di zona Torresina 2. Prevista la realizzazione della rete viaria, delle reti fognarie, dello smaltimento delle acque, dei marciapiedi, dell'illuminazione pubblica e delle alberature.
0: Ritorniamo da Francesca Proietti, con lei ora tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Si è conclusa a Bastoggi, dopo una corsa in taxi, la trasferta romana di un 38enne calabrese che aveva appena raggiunto la capitale in treno con un bagaglio contenente mezzo chilo di hashish. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato ed ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A insospettire gli agenti della sezione volanti è stato l'arrivo di un taxi in una delle principali piazze di spaccio del quartiere. Nello zaino erano nascosti anche un pacchetto di sigarette contenente altre dosi di hashish, 6 telefoni cellulari ancora confezionati e sigillati e circa 3.700 euro in contanti. Il furto di fentanyl allo

0: 149 Sora Cassino è chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 36 a Cassino in provincia di Frosinone a causa di un mezzo pesante ribaltato che ha perso il carico. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
2: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
3: Gladiatori, buongiorno. Le 9:03 minuti.

0: Buongiorno! Buon lunedì 6 luglio 2026 a tutti. Iniziamo insieme una nuova settimana fino alle 10. Geppo e Rino De Niro su Dimensione Suono Roma.
1: Quarta ed ultima ora della sveglia dei gladiatori in questo fantastico e assolato lunedì.

0: viaggio per noi virtuale verso la costa laziale. La nostra Eleonora Scaiola già in viaggio per Chiacchiere da Bar Summer Edition
1: da Ostia, il lungomare dei Romani. Quindi come sempre però quando ci sono le chiacchiere da bar c'è anche un argomento su cui discutere.
0: Giusto, giusto.
1: Coinvolgiamo anche voi che ci state ascoltando stamattina al 393 0 119 119. Vi chiediamo
0: cosa?
1: Quanto tempo secondo voi, in base anche a quella che è stata la vostra esperienza, deve passare per iniziare una convivenza con il vostro lui o la vostra lei? Ci conosciamo, primo appuntamento, secondo, terzo, quarto, decidiamo di iniziare una relazione esclusiva, ma poi dopo come ci organizziamo?
0: Anche perché la convivenza va fatta assolutamente prima di sposarvi, anche perché devi capire se è la persona giusta.
1: Passaggio chiave.
0: Ottima domanda, facci sapere la tua al 393 0 119 119.
1: Quanto tempo deve passare prima di andare a convivere con la persona che amiamo?
2: La barzelletta di Geppo.
0: Awari, mi sono imposto ogni giorno di correre almeno 20 minuti.
1: Bravo.
0: E se
1: bene.
0: Una volta non lo faccio, il giorno dopo aggiungo altri 20 minuti. Pensa, ho calcolato che da domani devo correre circa 5 mesi.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 98.

0: Boys, Getaway, le 9:13 minuti, gladiatori, buongiorno. Questa mattina si parla di amore, si parla di convivenza, vi abbiamo chiesto al 393 0119 119, quanto tempo secondo voi deve passare per iniziare a convivere con il proprio lui o la propria lei, in base a quella che è stata anche la vostra esperienza.
1: Un po' di tempo secondo me deve passare, anche perché poi le cose fatte troppo di fretta.
0: Sì, va bene aspettare un po', ma prolungare tanto, vabbè, secondo me anche quello è nocivo. Tu quanto tempo hai fatto passare?
1: Prima di andare a convivere? Io qualche annetto è passato.
0: Quanti? Quantifica.
1: Aspetta, fammi pensare.
0: È vero che è passato un'eternità, perché
1: passare delle mamma, come ricordo, il mondo era in bianco e nero. Però vabbè, mi sembra 3 anni.
0: Io 5, ok? Prima di iniziare la convivenza, 5 anni.
1: La quindi convivenza,
0: Ci abbiamo messo un bel po' di tempo, anche perché non c'erano le disponibilità economiche.
1: Ma a parte le disponibilità,
0: incide anche quello.
1: Comunque sia, inizialmente il classico fidanzamento è ognuno a casa propria, no? Poi in progetto di future nozze, io personalmente, ma questo è un mio giudizio, consiglio sempre una convivenza, perché quando tu sei fidanzato e la sera ognuno va a casa sua, tu la persona non la conosci al 100%.
0: Certo.
1: La persona la conosci quando cominci veramente a dividere la vita giornaliera, con anche con i problemi.
0: Il quotidiano,
1: anche il semplice rifare il letto, andare a fare la spesa, sistemare casa, lì capisci veramente il tuo partner, e il tuo partner capisce te.
0: Chi pulisce il bagno,
1: perché mica è detto che poi funziona. Sai quanta gente va a fare la convivenza e poi non arrivano al matrimonio?
0: Soprattutto se
1: scopri che non è il tipo adatto a te.
0: Soprattutto se lui o lei spremono il dentifricio da metà e non dal basso.
1: Se era per quello già mi ero separato.
0: Perché quello è fondamentale.
1: No,
0: per andare a convivere, ci scrivono, è giusto conoscersi, però comunque nel giro di 8 mesi dovremmo esserci. Però aspetta, fa tanto anche l'età in cui si inizia quella relazione. Se inizi a 18 anni è normale se vi conoscete che tu ne hai 40 e lei ne ha 35,
1: se aspetti dopo uno di due muori. Se aspetti troppo, no, io parlo di storie, noi parliamo delle nostre storie che sono iniziate quando eravamo molto più giovani, no?
0: Molto più piccoli,
1: magari
0: chi si conosce che è già adulto fa passare meno tempo.
1: È normale che se sei già adulto si suppone, e poi non è detto neanche che sia la realtà di
0: che tu già abbia una casa tua,
1: ma soprattutto che sei pure un po' più maturo, no? Che non sei un farfallone, come si dice. Dai,
0: i vostri messaggi, le vostre storie, 393 0119 119.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: alle 9.21. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Insomma, quando conviene andare a convivere? Dopo quanto tempo? Sentiamo.
1: Secondo me il giorno giusto per andare a convivere è l'otto.
0: L'otto
1: per non convivere.
0: Io ti stavo chiedendo l'otto di quale mese? Magari se era dicembre, così facevi pure l'albero. Restiamo comunque sul pezzo stamattina perché c'è Leonora Scaiola diretta verso Ostia per chiacchiere da bar Summer Edition.
2: Chiediamolo anche a lei.
3: Proprio sul pezzo siamo. Ciao ragazzi, buongiorno, buon lunedì a tutti quanti. Come state?
2: Bene,
0: noi bene.
2: Allora,
0: un po' meno Eleonora.
3: Perché?
0: Perché poco dovrei spendere dei bei soldini. Ma ne parliamo domani.
3: Domani. Bene, allora intanto, mentre io non penso a questa cosa, vi ricordo che la mattina inizia col sole perché siamo ad Ostia. Chiacchiere da bar Summer Edition. Questo appuntamento, non riesco più a parlare italiano. Piazza Sirio 11.
2: Piazza
3: da Belsito.
2: Belsito.
3: Bene. Ci vediamo all'interno del bar di Belsito, Piazza Sirio 11 ad Ostia. Io vi aspetto come sempre i gadget, i regali, le nostre colazioni, i caffè.
2: E
3: detto questo,
2: ecco,
3: io sto cercando
2: gli avventori, ecco questa domanda che abbiamo fatto, che poi gireremo anche a te, secondo
3: esatto
2: te,
3: io no? Sto cercando di sviare un po' il tema, perché per me non esistono regole in amore, ragazzi. Per me pure dopo
2: la convivenza è un passo importante.
0: Senti Ele, ascoltami, tu al momento
2: infatti
0: sei single, sì, però
2: al
0: mi
2: momento,
0: dicevi
2: al momento,
0: al momento. È un momento che dura
2: da quando
3: ragazzi, è una fase che dura dalla vita,
0: è una parentesi,
3: sì.
0: Però di base se uno ti piace e ti convince, tu ci andresti a convivere subito
3: sì.
0: Cotto e mangiato.
3: Allora, però posso dire una cosa, l'ho fatto in passato e probabilmente oggi sono anche un po' più grande, comunque 28 anni, non sono proprio 18 ecco, magari la prenderei con un po' più calma, però sono anche una di quelle che crede molto nell'amore, crede molto nell'istinto, quindi se una cosa funziona, secondo me poi funziona davvero. E poi vedete bene che non ha funzionato perché comunque sono sola, ma non c'è problema ragazzi. Non disperiamo.
0: Hai puntato sul cavallo sbagliato, succede
2: 3900,
3: ma sarò io sto cavallo,
2: 919, diamo una mano a sta ragazza, forza.
0: Prima
3: no,
0: o poi
3: smettetela che poi dai, ci vediamo a Belsito, ciao ragazzi,
0: ciao Ele, a tra poco, piccolo break e poi giriamo questa domanda anche ad Antonio Giuliani, restate qui.
4: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
6: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
7: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
5: Top Supermercati.
8: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
9: Autoimport, a Roma, dal 1957.
10: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
11: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
12: Su Dimensione Suono Roma,
13: la sveglia dei gladiatori.
14: Powered by
15: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Le 9.32, buon lunedì a tutti i gladiatori. Questa è Dimensione Suono Roma con Geppellino De Niro. Si aggiunge alla combriccola anche Antonio Giuliani. Chiediamo a lui quanto tempo deve passare prima di iniziare una convivenza.
1: Ma soprattutto quanto ne ha fatto passare lui, perché lui è sposato come me, no?
0: Antonio è come se fosse il nostro zio, quindi chiediamo delucidazioni ad una persona più esperta.
1: Esatto, dai,
0: sentiamo. Affidiamoci al nostro saggio.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Finito? Avete tutte, no, il saggio, ozio, a combriccola.
0: Pur di non dire il vecchio Antonio
1: Giuliani. Manca il nonno.
4: Ma sì, bravo, è il bisnonno manca, il vecchio, addirittura il vecchio. E sei vecchio,
0: ma sempre in senso affettivo.
4: Affettivo, perché già sto in macchina, quindi immagino che nel senso è molto affettivo. E allora, visto che avete così, non dico denigrato, però mi avete stuzzicato, mi avete punzecchiato, oggi risponderò al vostro argomento in un modo profondo. Visto che quando si è innamorati non c'è nessun tempo per decidere di quando andare a convivere.
0: Che bella cosa che hai detto. Ci hai quasi convinto, Antonio. Bravo.
4: La passione serve, l'ardore, il trasporto fanno sì che per stare insieme da soli può bastare anche solo una capanna. I famosi
1: due cuori e una capanna.
4: Bravissimi, ragione, anche perché visti i prezzi degli affitti pensa pure che le capanne sono alte.
0: Il mercato immobiliare è abbastanza,
4: le capanne sono alte come, mi ricordo, la casetta sull'albero che doveva costruire mio padre. Poi ha litigato con mia madre e c'è andato a vivere lui sulla casetta. Non vedo l'ora che finiva, dai, a fine c'è stato lui. Comunque l'importante, lo ripeto, è amarsi. E ripeto anche che la cosa fondamentale di quando si sta insieme
0: qual è?
4: È il trasporto. Quello che ti serve per portare cose a casa sua.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Pronti a salire a bordo della nostra DeLorean? Lo facciamo per viaggiare indietro nel tempo, ripercorriamo i fantastici anni 80 e questa volta ci fermiamo nell'anno 1983.
2: Quando Piano Man Billy Joel sforna questa hit fantastica,
3: Uptown Girl. Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Billy Joel, che fuori classe, che disco, ricordo, vabbè, sbloccato, roba. 1983, il lunedì svoltato da questa canzone. Restate con noi, piccolissima pausa e poi ritorniamo ad Ostia con Eleonora Scaiola per Chiacchiere da bar, Summer Edition. Edition, bravo, preparato?
1: Molto.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
5: Supermercati. A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
5: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
6: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Su Dimensione suono Roma.
11: La sveglia dei gladiatori.
12: Powered by
13: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: da far.
1: Le 9.49 in questo lunedì mattina, gladiatori, buongiorno. Geppo, Rino, De Niro ed Eleonora Scaiola da Ostia per Chiacchiere da Bar Summer Edition.
2: Sentiamo se è arrivata.
3: Eccomi. Eccola. Ragazzi, scusate, ero persa nelle chiacchiere. Applauso.
1: Tanto per cambiare.
3: Dai, facciamolo,
1: applausi, applausi,
3: facciamolo
1: applausi,
3: sentire.
2: Forza.
3: Allora, aspettate che vi dico subito che mi trovo ovviamente da Belsito, Piazza Sirio 11, siamo nella ridente Ostia. È tutto stupendo, ragazzi, raggiungeteci perché noi stiamo parlando di un tema molto caldo che ha toccato e ha infervorato gli animi questa mattina. Si parla di convivenze, ovviamente secondo noi quanto tempo minimo deve intercorrere tra la conoscenza di una persona e la convivenza vera e propria. Buongiorno, nome.
4: Buongiorno, sono Celeste.
3: Ciao Celeste. Ciao. Che bella Celeste.
2: Che bel nome. Belli.
3: Senti Celeste, dammi una risposta tu e soprattutto voglio sapere se sei fidanzata.
4: Sì, sono fidanzata da 4 anni e mezzo.
2: Convivi,
3: okay,
2: Celeste?
3: Convivi?
4: No, perché ho 22 anni e sto ancora studiando, però dicevo che la convivenza a questo punto, anche se fosse prossima, andrebbe bene e... Però diciamo che quando uno ha 30 anni magari non mi aspetto che aspetti 4 anni e mezzo per andare a convivere.
2: Certo.
3: Esatto,
2: certo.
3: Lei dice se a 20 anni aspettiamo, quando sei già grande, già hai già 30 anni, magari che siamo vecchi a 30 anni, non scherzo.
2: No, però io rispetto il pensiero di Celeste perché a 20 anni uno è troppo presto, dai, pure per fare sta cosa.
3: Allora aspetta che c'è Stefano che ha fatto partire un applauso. Stefano, metti un attimo. Buongiorno. Che hai partito? Un applauso a caso, va bene. Senti Stefano,
2: vai.
3: Secondo te invece quanto tempo passare?
5: Ah, secondo me 5 anni.
3: 5 anni?
5: Cinque. Avrei... esperienza.
2: Quanti anni hai,
3: tutte
2: Stefano?
3: L'età?
2: Quanti anni c'ha Stefano?
5: Allora, io 80.
2: Oddio, non ho sentito, scusami.
5: Convivo ormai...
3: 50.
2: Ah, 50.
5: Convivo ormai da 15 anni, insomma.
2: Uh-huh.
5: La esperienza, bisogna fare, diciamo, un'esperienza esterna. E due per sapere in maniera, diciamo, convinta di quello del personaggio.
3: Tu di tempo, dici tempo, non fate le cose avventate, non vi inventate che dopo 2 settimane, come vedete,
2: no,
3: aspettate.
2: Dopo 2 settimane, no,
5: no,
2: ragazzi,
5: se non ne paghi.
2: Esatto.
5: No, se non ne paghi le conseguenze.
2: Sono d'accordo.
1: Ecco, lui che è esperto, è un consiglio.
2: Vabbè,
1: questo che dobbiamo ascoltare.
2: Grande, anche più grande.
1: Ele, noi ti salutiamo, sì, ricordiamo, sì, dove ti trovi.
3: Siamo da Belsito, ovviamente, Piazza Sirio 11 ad Ostia. Vi aspettiamo, ragazzi, con i gadget, i caffè meraviglioso. Tavola, quindi raggiungeteci tutto il giorno, ci trovate qui. Ciao ragazzi, a domani.
1: Ciao Ele.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Marco Mengoni, Saifer Comi, sto bene al mare con Eleonora Scaiola.
1: E mica solo loro, io pure sto bene al mare, adesso quasi quasi ci vado, guarda.
0: Le 9.57, puntualissime anche questa mattina, ormai stiamo imparando.
1: Mi piace quando sottolinei questa cosa del puntualissimo, perché lo dici sempre quando entra Gianmarco in studio, come per giustificarti
0: pronto.
1: Di qualcosa.
0: È già vabbè, quindi il lunedì mattina continua con lui, noi vi diamo appuntamento a mezzanotte e poi, piccola specifica, martedì e mercoledì non ci sarò io, non ci sarà Rino De Niro, ci sarà Daniele Greco, perché io sono impegnato su un altro fronte.
1: La sveglia dei gladiatori non si ferma mai,
0: mai
1: lo sapete.
0: Mai.
1: Bene, bene, quindi ci sentiamo a mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani mattina torniamo alle 6 punto.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao. Ciao. La sveglia
2: dei gladiatori. Noi ci sentimo domani. Ciao.

0: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti della capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. Quando è stato bloccato dagli agenti del commissariato Trevi, ha provato a scappare dentro Villa Borghese, poi è inciampato e la polizia lo ha raggiunto. Alle spalle ha diversi precedenti, come accertato poi dagli agenti, per lesioni, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale. Ieri è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver lanciato sassi e rami sul muro torto, tra gli altri anche un sasso di circa 9 kg e un pezzo di legno di 5 kg. Entrambi hanno colpito due veicoli, una pattuglia della polizia locale, un'altra auto privata. Né i vigili e nemmeno chi viaggiava sul secondo veicolo sono rimasti feriti. La polizia di Stato di Roma ha arrestato un uomo di 38 anni per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l'uomo arrivato in treno dalla Calabria è stato individuato a Bostolgi, dove era arrivato con un taxi. La droga hashish era suddivisa in 5 panetti. Nello zaino dell'uomo erano nascosti anche un pacchetto di sigarette contenente altre dosi di hashish, 6 telefoni cellulari ancora confezionati e sigillati e circa 3.700 euro in contanti. Il 38enne è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. Il conducente di una Vespa Piaggio, un italiano di 65 anni, è morto a seguito di uno scontro con un furgone avvenuto in via Pianuova nella serata di ieri. L'incidente altezza via al Quarto Miglio. Il conducente del furgone, un uomo italiano di 57 anni, è stato condotto al policlinico di Tor Vergata per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte della polizia locale per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. La musica, dopo il grande successo dei due recenti concerti sold out a Bologna e Milano, gli One Republic tornano in Italia. Il 12 luglio saranno sul palco di Rock in Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 e un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno Gianmarco.
1: Buongiorno da Gianmarco Callari. Anche oggi 10-13 insieme. Grazie gladiatori, ma sì, ormai sono diventati puntualissimi. Torniamo indietro nel tempo, dai. Andavano di moda sia tra gli uomini che le donne pantaloni cargo con tasconi per gli uomini, t-shirt larghe per le donne, top cortissimi.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 99.

For You, incredibile l'ultimo disco è quello di Martin Garrix e Sheeran Repeat It, ma abbiamo ritrovato Get What You Give di Felix Cartal, Annalisa canzone estiva, Vamos a la Playa di Miranda dal 1999, ovviamente il primo disco Rhythmic History insieme di oggi, di questo lunedì 6 luglio, buongiorno! Buongiorno a tutti da Gianmarco, ci siamo, abbiamo messo un altro sassolino, una pietra sopra a questo weekend, tra l'altro il primo di luglio io voglio portarvi in un posto, ecco qua il mare in sottofondo, soprattutto se si è al lavoro in ufficio, non so quanto faccio bene, però noi lavoriamo di immaginazione, voglio portarvi

0: su Dimensione Sonoro, ma in questo lunedì voglio portarvi a conoscere un posto dove è possibile rilassarsi davvero con pochissimi euro.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: Anna, white girl wasted.
4: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
6: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
7: Supermercati Pim, i prezzi agora, di risparmio, di qualità.
8: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
9: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
8: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
9: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio la fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. Valmontoneoutlet.com.
12: Your Energy Music.
13: Sole, musica, estate.
1: L'energia della

7 luglio, buongiorno reduci da un altro incredibile weekend. Ve lo siete goduti o vi siete un pochino stancati, per non dire altro? No, mi auguro la prima. Per chi è amante del mare, magari ha speso un bel po' in questi giorni per passare una giornata di relax, dovete sapere che si sta parlando tantissimo nelle ultime ore di questo stabilimento arricione gestito da un uomo di 86 anni, un titolare di lungo corso, che per dare la possibilità a tutti di godersi il mare e soprattutto per vedere lo stabilimento sempre pieno, ha deciso di attuare una politica dei prezzi molto generosa. Quindi lettino 4 euro nell'estate 2026 è una notizia al 100%. Quindi lettino a 4 euro, ombrellone gratis, in due una giornata al mare, costo totale 8 euro, fattibile, abbordabile per tutti. Siamo lontanissimi dai prezzi per esempio di Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, tutte mete indicate qualche settimana fa da Altro Consumo come le località balneari più care dell'estate 2026. Anzio tra le più economiche in questa classifica, ma comunque parliamo sempre di altri prezzi. Insomma, chi è che vorrei sapere, mi piacerebbe sapere meglio, chi nella nostra regione, in zona, applica dei prezzi, oddio, non dico così generosi perché forse 4 euro sarebbe pretendere troppo, però fateci sapere, dai, con un audio WhatsApp, se nel vostro stabilimento, che è vostro o di fiducia, dove andate, magari ci sono prezzi simili, comunque tutto sommato fattibili. Oh, però i prezzi, mi raccomando, devono essere veri, non fake.

0: volta dal 1992 con Show Me Love su Dimensione Solo Roma. Quindi si parla di questo uomo arriccione, insomma un titolare di uno stabilimento, che ha scelto di praticare prezzi molto economici, 4 euro a lettino, ombrellone gratis, quindi in due una giornata costerebbe 8 euro se può fare.
1: Ciao
0: sommato,
1: Rossano, da Roma.
0: Ciao Rossano, aspetta che ti sentiamo. Vai.
1: Ciao Rossano, ecco, da Roma. Ciao. E io normalmente vado a Fregene e sì, devo dire che durante la settimana il lettino costa 7 euro, mm-hmm, e mentre invece il sabato e la domenica costa 9 euro, quindi credo abbastanza abbordabile.
0: Sì, dai, fosse 7,14, il problema facendo pagare l'ombrellone il prezzo aumenta un pochino, 7,14,21 contro gli 8 euro. Sì, però è tutto sommato, volendo in qualche modo se può fare.
2: Che erdaie sia con te.
3: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
4: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
7: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
10: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
12: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
13: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.

0: vogliamo dedicarla a Madame, che è tornata con un nuovo progetto, un nuovo tour, continuerà insomma anche per l'autunno e inverno. Questo è il nuovo singolo, Mama, non Mama.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Inclusa dentro il nuovo album, è stato ufficializzato, è partito ufficialmente il Disincanto Tour, ha parlato anche proprio lanciando il nuovo disco qualche mese fa, del successo che l'altra volta all'improvviso, dei momenti insomma di alti e bassi come tutti gli artisti, però poi insomma la musica sicuramente l'ha salvata. E non è la prima volta che sentiamo qualcosa del genere, no? A testimoniare proprio l'importanza della musica per tutti quanti, non solo per gli artisti, anche per noi che l'ascoltiamo, che l'amiamo.
1: Suono Roma.

0: il sole c'è sicuramente in spiaggia. Siamo andati a Riccione per scoprire di questo stabilimento di cui tutti parlano, perché il suo titolare mette a disposizione di tutti per avere il pienone tutti i giorni, 4 euro il lettino, gratis l'ombrellone. Quindi stiamo facendo un check anche sugli stabilimenti di zona per capire i prezzi che vengono praticati.
1: Allora, sono Vero e vado a Baccarese. Sì. Il lettino costa dal lunedì al venerdì, anche l'ombrellone 5 euro, il sabato e domenica 10.
0: Beh ragazzi, 5 euro un prezzo onestissimo, eh.

0: che la prima ora su Dimensione Sono Roma, ce ne sono altre due insieme. Prima però un salto in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: La Regione Lazio informa.
6: La Regione Lazio e tutte le organizzazioni sindacali della medicina generale hanno firmato il nuovo accordo integrativo regionale per i medici di medicina generale, che entrerà in vigore il 1 ottobre. La Regione ha investito risorse aggiuntive rispetto al contratto nazionale per migliorare le condizioni di lavoro dei medici, garantire parità economica tra medici già in servizio e nuovi incaricati, rafforzare le tutele in caso di maternità, gravidanza, disabilità o eventi critici, potenziare l'integrazione con case della comunità e servizi territoriali. Uno dei pilastri dell'accordo è il rafforzamento della prevenzione e della medicina di iniziativa. Sentiamo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
7: Dopo 21 anni nel Lazio cambia il modo di vivere la sanità. Con il nuovo accordo integrativo regionale valorizziamo il ruolo dei medici di medicina generale, i medici di famiglia, e costruiamo una medicina moderna e presente sul territorio. I medici lavoreranno in rete nelle case della comunità e nelle aggregazioni funzionali territoriali per garantire più prevenzione, maggiore assistenza ai malati cronici e servizi accessibili e pienamente fruibili. Vogliamo un servizio sanitario che non aspetta la malattia, ma che si prenda cura delle persone prima che diventi un'emergenza.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Buongiorno da Francesca Proietti. Momenti di tensione in un appartamento di Via del Pellicano, dove un uomo si è barricato all'interno della propria stanza dopo una violenta lite scoppiata in ambito condominiale. Secondo quanto ricostruito, il proprietario dell'abitazione aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo che l'inquilino, un cittadino marocchino di 30 anni in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, aveva assunto un comportamento aggressivo nei confronti degli altri residenti dello stabile. Barricato in casa, l'uomo avrebbe iniziato a distruggere alcuni arredi della stanza. Quando i poliziotti hanno deciso di fare irruzione, l'uomo avrebbe impugnato anche una grossa forbice da sartoria e un frammento di vetro, minacciando il personale. L'intervento si è concluso con l'arresto dell'uomo. Quando è stato bloccato dagli agenti del commissariato Trevi, ha provato a scappare dentro Villa Borghese, poi è inciampato e la polizia lo ha raggiunto. Alle spalle ha diversi precedenti. Ieri è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver lanciato sassi e rami sul muro torto, tra gli altri anche un sasso di circa 9 kg e un pezzo di legno di 5 kg. Entrambi hanno colpito due veicoli, una pattuglia della polizia locale e un'altra auto privata. Nessuno è rimasto ferito. La polizia di Stato ha arrestato anche un uomo di 38 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l'uomo arrivato in treno dalla Calabria è stato individuato a Bastoggi, dove era arrivato con un taxi. La droga hashish era suddivisa in 5 panetti. Nello zaino dell'uomo erano nascosti anche un pacchetto di sigarette contenente altre dosi di hashish, 6 telefoni cellulari ancora confezionati e sigillati e 3.700 euro in contanti. Chiudiamo con la musica. All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone arrivano domani gli Europe in concerto. Ed ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Una formidabile e bruttissima sberla arriva a Giorgia Meloni da Donald Trump proprio alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara. Ancora una volta un post sul social di sua proprietà Truth, in cui Trump praticamente chiede, sfottendola, che Meloni sia tenuta lontana da lui, un ordine interdittivo, reso eloquente da una fotografia della stessa Meloni che guarda apparentemente adorante verso Trump. Come dire, è una stalker, tenetemela lontana. Ma è chiaro ed evidente che questa è una risposta a orologeria, a freddo, a quella che era stata la presa di posizione di Meloni, che aveva detto: noi non imploriamo mai, io e l'Italia non imploriamo mai. Una richiesta di presa in considerazione dell'orgoglio nazionale nei confronti evidentemente non tanto di Trump, ma dell'opinione pubblica e della diplomazia internazionale. E qui invece Trump irride a tutto questo, calpesta tutto questo. Sarebbe una questione personale se non fosse un rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia a essere incrinato da tutto questo. Per di più alla vigilia di un vertice cruciale, si è detto già da prima, un vertice che è il più importante della storia dell'Alleanza Atlantica. Una palese volontà di disimpegno americano rispetto agli impegni economici e militari di difesa in Europa e un attacco agli altri soci del club, chiamiamolo così, che non pagano adeguate rette. Ma in tutto questo poi entra in punto il rapporto personale. Trump e Meloni, irrimediabilmente incrinati.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
0: You know what time it is? Le 11:01.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Rieccoci qua, continuo questo lunedì mattina 6 luglio. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Eccoci qua. Due orette insieme con un sacco di musica, questo lo sapete bene, e parleremo anche di un po', diciamo, piaghe in un certo senso dell'estate, robe che ci danno fastidio. Prima Scatman John, quindi sul volume, torniamo a metà degli anni 90 con questa.
1: Rhythmic History 94.

Star e Kaija, I Can Wait su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Cioè, ci sono delle situazioni difficili d'estate, la notte, il caldo, ecco. E poi ci sono loro, lo so, fastidio. Sembra che si allontana poi ritorna. Quanti come me disperati con le zanzare? No, ne parliamo perché insomma è incredibile come in questi giorni io sia invaso da zanzare. Non so voi come siete messi, e nonostante stia attento con le zanzariere in casa, gli spray non funzionano. E allora ho scoperto che c'è qualcosa fatto in casa, cioè o meglio con 3 ingredienti che bene o male tutti abbiamo in casa, comunque facilmente reperibili, che funzionano più degli spray normalmente in commercio. Allora consigliano di creare il nostro anti zanzare personalizzato con 3 ingredienti. Il primo è l'acqua distillata, quella che usiamo per il ferro da stiro, altra piaga se vogliamo, ma quello è un altro discorso. Alcol alimentare, serve per sciogliere l'olio essenziale che useremo, quello in citronella pura, perché l'odore agrumato disturba i recettori olfattivi delle zanzare. Mettiamo tutto quanto insieme, mischiamo al meglio, ed è come in questa maniera se mascherassimo meglio il nostro odore, e quindi non ci sentiranno più.

0: capitano, Emi, con questo disco Tu cosa fai questa sera su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Quindi, problema zanzare risolvibile secondo qualcuno con tre ingredienti che abbiamo tutti quanti dentro casa, ovvero l'acqua distillata, quella che utilizziamo per il ferro da stiro, poi l'alcol alimentare e oli essenziali di citronella pura. Bene, a proposito di zanzare, sapete cosa è successo l'altro giorno? Su un volo Milano-Alicante, la gente pensava di andare serenamente e allegramente in vacanza, e invece c'è stato proprio un imprevisto causato dalle zanzare. Alla fine 3 ore di ritardo perché in cabina c'erano sciame di zanzare, passeggeri addirittura costretti a scendere, praticamente era impossibile, hanno raccontato i coinvolti rimanere a bordo. Immaginate il fastidio, cioè neanche in attesa di arrivare a destinazione la possibilità di appisolarsi per 5 minuti, eh no, così no.
1: Sophie and the Giants.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi solo da Euroma 2, dal 4 luglio.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: L'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Let the vibration take you down. Eccola che torna puntualissima. Proprio lei, ben arrivata, ben tornata in quest'ora. Siamo pronti a goderci le 4 hit senza interruzione.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dimension.

0: oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: for You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione su

storia del ritmo, 1994, il disco di Corona che chiude le quattro hit senza interruzioni. Dentro c'erano anche i Pinguini Tattici Nucleari, i Medusa con Dermot Kennedy e in apertura Jennifer Lopez insieme a David Guetta, Save Me Tonight. Questo invece è il disco nuovo di Anima, Beautiful. You make me feel alive again.

0: Anima Beautiful su Dimensione, il suono Roma al ritmo della capitale, come le serate speciali al Bioparco di Roma, perché fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. E allora goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova questo sabato. Mi raccomando, non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti, per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Tenerentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg.
2: No.
6: No, quella è Lily e Greg.
2: Lily e Greg, sono una coppia di comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lily e il vagabondo.
6: Oh, allora sì. Sì, sì, ok.
2: Lily e Greg, mi dite.
6: Lily e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
9: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
11: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
12: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
13: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
12: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
13: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
14: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.

Daddy Yankee, c'è anche lui nella lunedì mattina di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale con Limbo, le 11.45, buongiorno. Diverse aziende anche qua a Roma, nel Lazio, cercano da tempo, da anni in realtà, invogliarci ad andare a lavoro facendo in qualche modo attività fisica, muovendoci, quindi insomma cercando di far muovere anche i più pigri, riconoscendoci compensi extra o agevolazioni. E adesso anche in Inghilterra addirittura il governo ha deciso di premiare chi camminerà 30 minuti al giorno per contrastare il problema dell'attività fisica che colpisce quasi un quarto degli inglesi. Praticamente funziona così: si scarica un'applicazione e va completata questa missione che dura un mese, quella di percorrere poco più di 42 chilometri appunto in 30 giorni. E anche qui sono previsti direttamente da parte del governo incentivi e sconti di ogni genere.

Coldplay, Rihanna nel lunedì mattina di Dimensione Sono Roma, e quindi il governo inglese dà incentivi a tutti quei cittadini che camminano almeno 30 minuti al giorno senza trucchetti e scamotage, bisogna camminare e basta. Invece parallelamente è ripartito il progetto Copenpay, ricompensa i turisti educati e responsabili, cioè l'invoglia a comportarsi bene quando visitano un'altra città. Questo servirebbe anche a Roma, secondo me, un programma del genere. Pensiamoci, questo programma funziona così: chi compirà buone azioni, quindi siamo in Danimarca, a Copenaghen, chi compirà buone azioni in città, tra cui raccogliere rifiuti, spostarsi in bici, riciclare vestiti usati, vincerà premi ed esperienze, da pasti gratis all'accesso a concerti, sconti su eventi culturali in città. Diciamo una vittoria su due fronti, se ci pensiamo bene. L'efficacia di questa idea, tra l'altro, è stata dimostrata dall'indagine svolta da un'agenzia lo scorso anno, dopo la conclusione della prima edizione dello stesso programma, quando 7 partecipanti su 10 hanno ammesso di aver cambiato le proprie abitudini una volta tornati a casa grazie a questo programma. Quindi hanno cominciato a comportarsi bene a Copenaghen, a riciclare, a non sporcare, a muoversi in bici, e l'hanno riproposta la stessa cosa anche a casa, raggiungendo un obiettivo attraverso delle ricompense. E se ci pensiamo, è un po' quello che si fa, che accade con i bambini. Dimensione Suono Roma.

0: Oh yes, con Kungs Lipstick su Dimensione Suono Roma siamo pronti a tornare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
3: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
4: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
3: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
4: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: E allora sentiamo le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. A Civitavecchia, durante un controllo ai veicoli sbarcati da un traghetto proveniente dalla Spagna, il fiuto del cane antidroga ha permesso di individuare la sostanza stupefacente, 80 kg di marijuana, per un valore di €500.000 nascosta tra i vestiti di un tir sbarcato al porto. In manette è finito un camionista, un cittadino bulgaro. Drammatico incidente a Nemi, una donna è caduta da un albero sul quale era salita, precipitando per circa 3 metri, ed è stata ferita da un ramo che le si è conficcato nell'addome. Grave, la donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio sul lago di Nemi ai Castelli Romani in provincia di Roma. Fiumicino, colpo da €1.000.000 in aeroporto. Una coppia di turisti americani di origine araba di 40 e 42 anni è stata derubata di Rolex e gioielli, il maxi furto al tax refund. Portati via cronografi di lusso, brillanti, abiti Hermès e Vuitton. Il tesoro è stato recuperato in parte a Venezia, dove è stata incastrata anche la coppia di ladri, due rom di origine bosniaca, 21 anni lui, 20 anni lei, ma il grosso del bottino era già finito nelle mani dei ricettatori. Torna Notturno Imperiale, il programma di aperture straordinarie serali delle Terme di Caracalla, che offre al pubblico la possibilità di vivere uno dei più straordinari complessi monumentali dell'antica Roma in una suggestiva atmosfera serale. L'iniziativa si svolgerà nelle giornate del 16 e 23 luglio, 2 agosto, 19 e 26 settembre e 15 ottobre, con apertura dalle 19.30, ultimo ingresso alle 21.45 e uscita entro le 22.45. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Mezzogiorno e 2 minuti.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4
0: for you. Amici, ancora buongiorno da Gianmarco. Ultima oretta insieme per quanto riguarda questo lunedì 6 luglio. No, pensavo, non è per mettere ansia a nessuno, Però tra una settimana già siamo a metà mese. Estate, vai piano, calma, rallenta un pochino. Dai, c'è la musica a ricordarci che siamo nella bella stagione. In particolar modo arriva il disco di Gigi Dug.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 2000.

perfetta per un lunedì 6 luglio. Diving to me, la hit di Alok e Khalid, a chiudere le 4 senza interruzione. Addicted to you di Avicii, Safe, buona domenica, e anche Gigi D'Agg in apertura.

0: Ai ai ai, Mark and Cremon, TNC Hands Up su Dimensione Sono Roma, e quindi il weekend ha archiviato anche questo mega evento, il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Però nella nostra città si guarda già al futuro, al prossimo anno.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Carucci, Manu Chao, Viaggiando por el Mundo. Alesso and One Republic, In Your Eyes.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro. Supermercati Pim, per famiglia ora,
3: di risparmio, di qualità. Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
4: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
5: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. valmontoneoutlet.com.
7: Ho vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Love, remixata da Zurb, disco dei Coldplay su Dimensione Suono Roma. L'anno scorso hanno fatto sognare tutti noi romani all'Olimpico con due date, e quest'anno il grande evento, lo sappiamo, ne abbiamo parlato ampiamente, è stato quello del weekend ultimo a Tor Vergata. Si guarda già oltre per quanto riguarda la nostra città. Obiettivo estate 2027, già fissate, confermate le date di Olli 28 giugno, Achille Lauro 30 giugno e 1 luglio, Laura Pausini 3 luglio, Pinguini Tattici Nucleari 8 luglio. Questa è allo Stadio Olimpico, oltre le 10 date di Vasco Rossi, che già sappiamo e caccia al biglietto tra noi romani. Per ultimo si parla di diverse serate al Circo Massimo, si vedrà, ma la novità clamorosa, la notizia degli ultimi minuti, sarebbe veramente pazzesca. Si parla di Oasis in concerto qua a Roma nel 2027, durante l'estate, con una doppia data a luglio allo Stadio Olimpico. Dovrà essere confermata, però questa è la voce che circola. E circola anche una voce per quanto riguarda Tor Vergata. Chi arriverà? Chi si esibirà l'anno prossimo al posto di Ultimo? Si parla di un grande festival musicale. Però diciamo, manca un anno, quindi ancora è tutto in fase embrionale. Dobbiamo aspettare per capirne di più. Però accadrà qualcosa.

0: bellissimo ogni volta che si ascolta la voce di Alexia. Ci ha riportati nel 1996 con Number One qua su Dimensione Sono Roma. Cose da fare durante la pausa pranzo di questo lunedì: partecipare al nostro sondaggio.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
5: Banana! A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
9: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
10: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop e di Percoop di Roma e del Lazio.

0: Vediamo un po' che disco capita. L'avevamo promessa una novità musicale. Ci tocca ascoltarla con tanto piacere, perché è un disco pieno di energia. Torna adesso, torna con un usato garantito in senso buono. One Republic, In Your Eyes.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Sì, siamo a un concerto.
1: Ma è bello, almeno si capisce quello che facciamo sì, fuori onda. Ciao, buongiorno.
0: Adesso War Republic in Your Eyes, novità della settimana su Dimensione Sono Roma. Buongiorno a Xenia, quindi dico Xenia.
2: Regina di cuori,
1: mille colori. Sei tu la più bella.
0: C'è anche una Instagram Stories che lo testimonia di una dolcezza impressionante, quindi andatela a vedere sui nostri profili.
1: Sì, solo perché
0: profili.
1: Non sono io e sono modificata, però fuori onda ha detto che mi vuole bene, quindi questo che venga messo agli atti. E più
0: spoiler,
1: atti di una diretta?
0: Mai detto.
1: Sì,
0: comunque.
1: Vabbè.
0: Senti, War Republic, no?
1: Sì.
0: Il tempo è passato più di quello che crediamo, perché noi l'abbiamo conosciuti esattamente 19 anni fa.
1: Ehi.
0: 19 anni fa con questo disco. Uscirono fuori dal nulla, erano degli sconosciuti nella maniera più assoluta.

0: Poi c'era lo zampino di Timbaland in questo disco, la loro versione, quella Soli Soletti, era un po' più morbida, intima, un po' più soft, più intima. Questo per dire che è passato parecchio tempo.
1: 19 anni dicevi?
0: 2007.
1: Beh, mamma mia.
0: Dove eri nel 2007?
1: Dove ero nel 2007?
0: Al mare a fare i castelli di sabbia.
1: Sì, no, al mare sicuramente in animazione, perché erano le estate in cui partivo. Che
0: cioè, tipo,
1: via.
0: Allora, la Xenia nel 2007, nel piano dell'animazione, della sua vita, eccetera, eccetera, come avrebbe introdotto il prossimo disco?
1: Ma lo sai, molto male, credo. Perché
0: noi vogliamo sentirlo così.
1: Adesso possiamo ascoltare Adele con Rolling In.

0: disannunciaci anche questa, ti prego. La serie del 2007.
1: Le parole che non ti ho detto mai. Canto d'amore per Gianmarco Callari.
0: Ma che entusiasmo.
1: Non lo conoscevo ancora e non era nei miei pensieri, per fortuna.
0: Per fortuna, infatti. Non saresti arrivata fin qua altrimenti. Allora, è uscita questa ricerca che è stata fatta per scoprire il momento della giornata in cui le persone sono più produttive.
1: Perché esiste un momento della giornata in cui le persone sono più produttive?
0: Assolutamente sì, in cui rendono di più, almeno sulla carta, o almeno dicono che sia così. Sì. Allora, sorprende il fatto che gli italiani, noi italiani, siamo più propensi a lavorare al mattino, siamo i più mattinieri in assoluto al mondo.
1: Chi l'avrebbe detto mai?
0: Cioè, noi come rendiamo al mattino? Nessuno, cioè nessuno può competere.
1: Poi bisogna vedere
0: con
1: come
0: noi
1: rendiamo, però sì, pare...
0: Quello è un altro discorso, dai. Qui insieme a noi Danimarca e Svezia, top. Sì. Al mattino invece Singapore è il paese con la quota più alta di persone che si dichiarano più produttive alla sera. Poi anche Filippine e Brasile preferiscono lavorare nella seconda parte della giornata. C'è da dire che dipende anche dalle professioni e ruoli, nel senso se si è inizio carriera è più probabile essere produttivi il pomeriggio o la sera, mentre ruoli dirigenziali rendono meglio al mattino.
1: Eh sì, perché ha bisogno di una mente lucida. Secondo me riposata al mattino è meglio. Non lo so, sono mie supposizioni.
0: C'è anche un altro dato. Chi lavora nel mondo dell'intrattenimento, eccoci. Presenti.
1: Che fanno?
0: La, diciamo, produttività maggiore è nella seconda parte della giornata. Quindi noi che lavoriamo nella prima parte siamo condannati. Abbiamo questa condanna.
1: Vabbè, però noi siamo sempre allegri e felici di stare in loro compagnia.
0: Sì,
1: quindi veniamo supportati anche da questo.
0: Ma assolutamente sì. Comunque io mi sento più di rendere la sera, lo sai?
1: E facciamo sto scambio, su, così non ti vedo più.
0: Tu sei
1: venire Lorenzo.
0: Beh, saresti contentissima, sì. E poi vieni con la coda in mezzo alle gambe. Chiedimi, torna, ti prego. Don't you worry.

0: andrà per il meglio, soprattutto perché domani tornerò qui e quindi mi vedrai ancora, mi abbraccerai, mi stringerai fortissimo. No, solo il sabato, figurati. Vabbè, ci risentiamo stasera alle 23 con Special Party. Ciao!
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
3: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Ben trovati da Andrea Soprani. Roma, omicidi di Villa Panfili. È ripartito oggi il processo che vede imputato Kaufman, oggi assente per il duplice omicidio aggravato da futili motivi e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia, oltre all'occultamento di cadaveri. Sentiti in aula i due ragazzi minorenni che la notte tra il 6 e il 7 giugno di un anno fa chiamarono la polizia. Abbiamo incontrato un uomo, mi ha colpito perché aveva in braccio una bambina, scarpette bianche, vestito rosa e la teneva a penzoloni. Ho pensato che fosse morta e per questo ho chiamato la polizia. Così i testimoni che hanno aggiunto: abbiamo fornito la descrizione ma non ci hanno dato retta. Siamo stati richiamati dalla squadra mobile solo dopo che hanno trovato i corpi. Ennesimo incidente mortale a Roma. Un uomo italiano di 65 anni alla guida di una Vespa ha perso la vita dopo essersi scontrato con un furgone. La tragedia stradale ieri pomeriggio in via Appia Nuova, in zona Statuario Quarto Miglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Picchiata e stuprata dopo essere stata attirata con un appuntamento trappola da un ragazzo che aveva conosciuto alcuni mesi prima in un locale di Roma Nord. Era il giorno di Natale del 2023. A distanza di quasi 3 anni, il Tribunale di Roma ha condannato a 7 anni e 7 mesi di reclusione un 32enne romano imputato per violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane donna, all'epoca 22enne. Tennis continua lo slam di Wimbledon, oggi in campo per un posto ai quarti Flavio Cobolli alle 14, che sfiderà l'australiano Demi Naur. Per le donne Jasmine Paolini se la vedrà con la filippina Ala, mentre nel doppio Vavassori Bolelli sfideranno il croato Mektić e l'americano Krajicek. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
3: 13 ed un minuto.

però con Regina è uno dei nostri Rhythmic History preferiti, Day by Day del 1997. Ciao a tutti da Xenia, buon lunedì in pausa pranzo. È importante fare sport, lo sappiamo, negli ultimi anni tra l'altro c'è proprio

0: parlando di più di questo argomento, dei benefici che possiamo trarre dall'attività fisica. Ecco, una ricerca britannica pubblicata nel lontano 2017 e che è tornata alla ribalta ha analizzato diversi sport per capire quali aiutano a vivere più a lungo. Quindi tra poco scopriamo insieme la lista degli sport che portano a lunga vita. Vediamo magari se qualche sport viene praticato, quale tra questi sport viene praticato da voi, da uno di voi. Magari faremo anche l'appello al 3930 119 119.
1: Ciao, ciao, Dimensione Suene Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Lo sport allunga la vita e questo lo sappiamo bene, ma ci sono sport che l'allungano, per così dire, più di altri. È stata stilata una classifica grazie ad una ricerca scientifica che è stata pubblicata nel 2017, una ricerca britannica, e al primo posto si piazza il tennis con un guadagno stimato di 9,7 anni di vita. Seguono il badminton più 6,2 anni, il calcio più 4,7, il ciclismo, il nuoto, il jogging e il calisthenics, di cui magari non sappiamo neanche dell'esistenza, però esiste in questa classifica. A chiudere tutte le attività aerobiche. Ma perché il tennis è in cima? Secondo gli scienziati, gli sport di racchetta combinano tre elementi fondamentali: l'allenamento a intervalli, una coordinazione motoria complessa che stimola il sistema nervoso e la forte componente di interazione sociale. Però bisogna fare attenzione, perché i benefici di questi sport dipendono anche dalle possibilità di chi li pratica, ed è il caso del tennis. Alcune discipline richiedono un determinato investimento economico, pertanto questi dati dipendono anche dal potersi permettere uno stile di vita complessivamente più sano e non soltanto dall'attività fisica in sé.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Ma mi piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Supermercati Pim, i perfetti lavorati.
3: 1+1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
2: Supermercati Pim, i perfetti lavorati, il risparmio.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Iniziare bene la pausa pranzo vuol dire restare con Dimensione Suono Roma e con una 4 for you.

Matilda Dintei ai Duci a chiudere questa 4 for You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Come va lì fuori, con aria condizionata o senza, un po' tipo il panino, comolica o senza? Come la state vivendo questa estate calda romana prima delle vacanze, delle ferie estive? Soprattutto le auto in questi giorni diventano di fuoco, proprio bollenti, un forno crematorio, e c'è bisogno di accendere l'aria condizionata, che però fa il suo mestiere soltanto dopo un po'. Parliamo di colore dell'auto, perché la scelta del colore dell'auto viene condizionata principalmente dal nostro gusto estetico, quindi se ci piace un colore, se non ci piace, alcuni colori hanno dei costi aggiuntivi, ma non pensiamo mai all'effettivo problema che ci può creare poi in estate, perché il colore inficia sul calore interno dell'automobile. Sì, è stata stilata anche una lista dei colori che meno riscaldano l'automobile in estate. Ne parliamo tra poco. Dimensione Suono Roma.

0: addentrarci anche in previsioni delle nostre estati calde. Ne continuiamo a parlare tra poco. Intanto abbiamo appena ascoltato Milky con Just The Way You Are.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don. Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
3: Carlo da Castelli Romani. Ai più forti, ai più belli di questa radio, che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma. Un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
8: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
10: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
12: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
13: Autoimport, a Roma, dal 1957.

importante, per così dire. Quando scegli il colore di un'auto pensi soprattutto all'estetica, ma sotto il sole estivo la differenza può essere enorme. Sono stati messi a confronto i colori più comuni per scoprire quali trasformano l'abitacolo in un forno e quali invece resistono meglio al caldo. L'auto bianca, che di solito non viene scelta perché alcuni dicono bruttina, ecco, io per esempio è un colore che non sceglierei mai, ma invece è il colore che riflette meglio la radiazione solare. Nelle stesse condizioni può fermarsi attorno ai 43 gradi. Tra un'auto nera e una bianca la differenza può superare i 19 gradi. Ed è una scelta che non ha a che fare solo con il calore interno, ma riguarda il comfort, consumi, emissioni e sicurezza durante le giornate più calde. L'auto blu, associamo il blu a freschezza e acqua, ma può arrivare a circa 48 gradi all'interno. L'auto argento invece se la cava meglio, in quanto riflette una quota maggiore della luce solare rispetto ai colori scuri, quindi 47 gradi. L'auto rossa di certo non è una scelta fresca, bella sicuramente l'auto rossa, però nonostante l'aspetto brillante il rosso trattiene molto calore e quindi può arrivare a 51 gradi sotto il sole. Il giallo inganna perché sembra riflettente e sembra riflettere il sole meglio di altri colori, ma non è così efficace, 50 gradi per lei. L'auto marrone molti la scelgono per eleganza, ma assorbe gran parte della radiazione solare e può arrivare a circa 56 gradi. E chiaramente di che colore poteva essere la mia auto? Nera, mai una gioia. Lo sappiamo, è chiaro, è l'auto più calda di tutti, lasciata al sole può raggiungere fino a 62 gradi all'interno in appena 20 minuti. Olè, io ho scelto bene, benissimo. Nero metallizzato, tra l'altro, proprio il delirio più totale. E la tua auto invece di che colore è? La scelta del colore è stata funzionale a queste temperature oppure l'hai scelta solo per la bellezza estetica? 393 0119 119. Dimensione Suono Roma.

0: Classica Dolls su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Da poco ho esposto la questione colore dell'auto, che sicuramente inficia sul calore estivo degli ultimi anni. Il colore lo scegliamo per estetica, perché ci piace quell'auto di quel colore fatta in quel modo. Non pensiamo quasi mai alla questione calore estivo, no? Tant'è che io ho scelto un'auto nera metallizzata, e che meraviglia, è quella che insomma raccoglie più calore in assoluto, può arrivare in 20 minuti sotto il sole a 62 gradi. Pronto?
1: Ciao, sono Marinella. Ciao, la Marinella. Mia macchina è di un bel rosso, forse perché penso a un bel rosso Ferrari, chissà. Ciao.
0: Però non abbiamo né una Ferrari né un ambiente fresco, un abitacolo confortevole.
2: Ciao Xenia. Ciao. Paola da Roma.
0: Ciao Paola.
2: Io l'ho scelta bianca.
0: Vedi?
2: Apposta, perché io sto tutto il giorno in macchina, faccio la rappresentante, sto anche 12 ore
0: sotto
2: in macchina al giorno, quindi bianca.
0: Paola, quindi mi stai dicendo che sei una di quelle che ha ragionato sul colore dell'auto a insomma le condizioni estive estreme?

0: buongiorno, mi chiamo Claudio.
1: Ciao,
0: e io ho
1: Claudio.
0: Preso la macchina bianca perché a parte per bellezza che sì. mi piaceva e poi secondo me è un colore molto elegante, un colore
1: a me piace
0: molto, e devo dire che col caldo
1: aiuta.
0: Sì, fa caldo, però non racchiude tutta questa temperatura così elevata da quello che sento degli altri colori. E solo una cosa di servizio,
1: sì.
0: non so se mi potete aiutare, non è per la maglietta, però io ho partecipato al gioco con Geppo e Rino De Niro circa 20-25 giorni fa, ho vinto la maglietta, però no, poi
1: arriverà.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
4: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
5: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
4: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
5: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Ben trovati da Andrea Soprani, omicidi di Villa Pamphili. Oggi è ricominciato il processo contro Kaufman. Hanno parlato due ragazzi testimoni. Lo abbiamo visto con la bimba in braccio, sembrava morta. Il racconto in aula al processo contro l'uomo accusato di aver ucciso la compagna e la figlioletta. Abbiamo subito fatto la segnalazione alla polizia, ma nessuno ci ha dato retta. Ci hanno richiamato poi, dopo che hanno trovato i corpi. Ha sequestrato e violentato l'ex il giorno di Natale nel 2023 per un 31enne accusato di violenza sessuale aggravata, stalking e sequestro di persona. Oggi è finito il processo ed è scattata la condanna a 7 anni e 7 mesi. Lo stupro rappresenta però soltanto il culmine di una relazione di 7 mesi fatta di abusi e violenze. Secondo le accuse, l'uomo in più occasioni l'avrebbe violentata, insultata e picchiata e minacciata se avesse rivelato cosa accadeva fra i due ai suoi genitori. Oggi in Campidoglio la relazione di Roma Capitale del garante delle persone private della libertà, a cui è intervenuto il sindaco Gualtieri. Sentiamolo.
7: Purtroppo i dati segnalano un peggioramento di una situazione già critica da molti anni, una vera condizione di emergenza che riguardano sia la dignità delle persone private di libertà, sia tutta la città, perché se il sistema carcerario non funziona in realtà è un problema per tutti, sia perché tutti sono cittadini titolari di diritti, sia perché poi questo porta anche problemi che riguardano la sicurezza dei cittadini.
6: Musica domani all'Auditorium Parco della Musica. Arrivano gli Europe in concerto, ora d'inizio dello spettacolo alle 21. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. 14 passati da un minuto.
8: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
1: E noi siamo qui da bravi ascoltatori e lavoratori. C'è chi è sotto il sole cocente della capitale con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In pausa pranzo io sono Xenia e saremo insieme fino alle 16. Arriva a rinfrescarci un po' una 4 for you piena.

0: Soul and Dance, su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Nuova settimana, nuovo appuntamento con Xenia Letica. Tra poco si gioca, prepara lo smartphone.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Anna, White Girl Wasted.
3: Turn the speakers up, lasciami stare, sono White Girl Wasted.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
4: Il tuo DNA, col mio DNA.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.

0: prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor, affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, la fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! valmontoneoutlet.com.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen! Straordinari vantaggi su tutta la gamma!
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
6: Le hit più ritmate, dal 90 ad oggi.
7: Dimensione suono Roma.

0: 119 119. Tra poco scopriremo chi tra di voi è stato il più bravo. Xenia Letica.
1: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: sentire Iana Baglianti durante la marcia notturna. Affermazione vera o falsa, e lo scopriamo attraverso i vostri messaggi.
1: Ciao, segna Simone da Prima Porta. Sì, possono sostituirli tranquillamente, anche se entrambi possono essere accesi in contemporanea anche. Quindi uno del, o uno o l'altro, eppure entrambi.
0: No, pronto?
2: Ciao Xenia, le luci, è falso, le luci di posizione non possono sostituire gli, gli anabbaglianti di notte.
3: Assolutamente no, è falso. Le luci di posizione non possono sostituire gli anabbaglianti di notte.
0: Su, vai.
4: Ciao Xenia, sono Flavio.
0: Flavio.
4: No, è falsa. Perché non sono sostituti uno dell'altro.
0: Esatto.
4: Faccio l'esempio classico, l'obbligo di luci accese in galleria è sugli anabbaglianti.
0: Esatto.
4: Non è che se non ti funzionano gli anabbaglianti va bene anche le luci di posizione. Se non ti funzionano gli anabbaglianti devi avere una lampadina presso. Per esempio per i mezzi pesanti è obbligatorio avere lampadina di ricambio con sé, per altrimenti si è passivi di contravvenzione.
0: Abbiamo Flavio! Vincitore ufficiale di Xenialetica di oggi. Dai, ascoltiamo l'ultimo. Pronto?
5: Ciao Dimensione Suono Roma.
0: Ciao.
5: La risposta è no, perché non riescono ad illuminare la carreggiata gli anabbaglianti. Ciao a tutti, Lorenzo da Spoleto.
0: Grazie Lorenzo da Spoleto. E quindi è falso, durante la marcia notturna, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba, le sole luci di posizione non bastano e non possono sostituire gli anabbaglianti. Per legge è obbligatorio usare i fari anabbaglianti per illuminare la carreggiata e rendere il veicolo chiaramente visibile. Le luci di posizione vanno invece usate esclusivamente per la sosta o l'arresto. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenialetica.

0: quotidianamente all'appuntamento Xenialetica, che ricordo essere un podcast. Se la tua voce è andata in onda e vuoi riascoltare il momento Xenialetica di oggi, lo trovi proprio nel podcast dedicato a Xenialetica dall'app oppure dal sito dimensionesuonoroma.it.
1: Sveglia gladiatori!
2: Antonio, buongiorno!
3: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo. Vi dico solo l'età media, 55 anni, l'età media.
4: Altina per la squadra altina di calcio.
3: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto di fa.
5: Lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: nostri supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Tim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
6: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
7: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le coppe di Percoop di Roma e del Lazio.

0: procede alla grande il 10 luglio, sarà a Milano l'11 luglio, a Rimini 12 luglio, Genova 13 luglio, Roma. E l'ascoltiamo adesso, Anna, con White Girl Wasted.
1: Dimensione Suono Roma

0: Spazio Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ricordo appunto che il 13 luglio sarà qui a Roma per l'In-Store Tour. Chiunque volesse vedere dal vivo Anna lo può fare tranquillamente, poi tutte le informazioni si possono trovare sul suo profilo social personale. Abbiamo assistito a tutta la magia che ha portato Ultimo in questa città, tutto quello che è venuto fuori prima e post concerto, e abbiamo assistito anche a video di proposte di matrimonio durante alcune delle canzoni più toccanti di Ultimo. Parliamo tra poco di proposte di matrimonio, una che però non è finita benissimo.
1: Dimensione Suono Roma.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

qualche anno a questa parte complici social, pare che se non filmi la proposta di matrimonio poi non ti sposi, cioè è proprio direttamente proporzionale. Vuoi fare la proposta di matrimonio, la devi filmare, altrimenti non è valida. No, non è vero, scherzo. Bando alle ciance, ciancio alle bande, siamo ormai abituati a vedere filmati, filmini di proposte di matrimonio che avvengono in ogni dove, nei posti più disparati e disperati. L'ultima proposta di matrimonio tragicomica arriva dalle Dolomiti, due turisti inglesi, dopo una, insomma, un'escursione sulle Dolomiti, hanno vissuto un momento bellissimo, no? Quello della proposta di matrimonio, ma non è andata come speravano, perché a questi due fidanzatini inglesi è successa una cosa che non avrebbero voluto mai. Hanno perduto la fotocamera che aveva ripreso tutto il momento clou della proposta di matrimonio. Una grave perdita, prima di tutto affettiva, che è stata denunciata da lei, della coppia, dalla ragazza, che ha pubblicato un appello sui social, alcuni dedicati agli escursionisti, agli amanti delle Dolomiti. Ha detto: sarebbe un miracolo se la macchinetta venisse ritrovata e mi venisse restituita. Lei si chiama Giorgina, è pronta a sostenere le spese di spedizione qualora fosse necessario. Ha dato anche i dettagli relativi alla macchina fotografica, che è stata smarrita nei pressi del lago oppure al rifugio, dove racconta di aver pernottato nella notte tra il 29 giugno assieme al 29 e 30 giugno assieme al compagno. In chiusura del suo messaggio, la futura sposa ha invitato gli altri utenti a condividere questo appello in tutti i gruppi e le pagine dedicate alle Dolomiti per poter pubblicare ufficialmente quel video in cui il futuro marito le chiede di sposarla e il suo ufficialmente sì, assolutamente sì, per dirla alla Saldavia.

0: A proposito di proposte di matrimonio, andate bene, andate male, questa tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, ed è tempo di andare in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
0: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Roma, omicidi di Villa Panfili. È ripartito oggi il processo che vede imputato Kaufman, oggi assente, accusato di aver ucciso la compagna e la figlioletta. Sentiti in aula i due ragazzi minorenni che la notte tra il 6 e il 7 giugno di un anno fa chiamarono la polizia. Abbiamo incontrato un uomo, mi ha colpito perché aveva in braccio una bambina, scarpette bianche, vestito rosa, e la teneva a penzoloni. Ho pensato che fosse morta e per questo ho chiamato la polizia. Così testimoni che hanno aggiunto: abbiamo fornito la descrizione ma non ci hanno dato retta. Siamo stati richiamati dalla squadra mobile solo dopo che hanno trovato i corpi. Isola di Ponza, oltre 300 persone identificate, una quarantina di auto controllate e ispezioni in svariate attività commerciali che hanno portato a sanzioni per 100.000 euro. Questo il bilancio dei controlli straordinari condotti lo scorso fine settimana dalla questura di Latina. In 12 attività commerciali hanno rilevato diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tracciabilità e conservazione di prodotti ittici, e per aver avviato attività musicali e DJ set privi delle necessarie autorizzazioni. Roma, il cavallo di una Botticella cade stremato a Ponte Cavour. Le immagini sono state diffuse dalla consigliera comunale Rachele Mussolini, che dichiara: è una battaglia senza colore politico. Le immagini social sono di grande impatto. Forza Italia sostiene l'iniziativa di licenze taxi e auto gratuite per i proprietari delle botticelle, portata avanti dalla garante per i diritti degli animali Patrizia Prestepino del PD. Dopo il grande successo dei due concerti sold out a Bologna e Milano, gli One Republic tornano in Italia. Il 12 luglio saranno sul palco di Rock in Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 15 e 2 minuti.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ed è la ora del caffè. A quest'ora, caffettino tattico, magari non caldo. Il caffè freddo a granita è una meraviglia, senza zucchero però, per quanto mi riguarda. Ciao a tutti, da Xenia, ancora un'ora insieme a

0: Roma. I love Roma.
1: L'avevo annunciato, quindi suppongo che siate preparati e pronti con lo smartphone alla mano, pronti a giocare, perché Dimensione Sono Roma regala lo zaino ufficiale, uno zaino che non è in vendita, non è neanche tra i gadget che di solito non regaliamo agli eventi live, ma è proprio un oggetto pensato per voi, per chi gioca ad I Love Roma. Come si gioca? Semplicissimo, io farò una domanda, tre possibili risposte, una sola è quella giusta e toccherà inviare la risposta corretta sotto forma di SMS oppure messaggio WhatsApp, sia scritto che audio, al 3930 119 119. Tutti ferrati sull'argomento ultimo, ne abbiamo sentito parlare tantissimo in queste ore, ma io voglio sapere cosa ha dichiarato di aver fatto ultimo dopo il mega concerto del 4 luglio. Quindi lui ha fatto una dichiarazione e ha detto di aver fatto qualcosa dopo il concerto con i 250.000 fan. Cosa? Un bicchiere di vino dei Castelli? Ha scritto una canzone? Oppure si è fatto un tuffo ad Ostia? 3930 119 119. Ultimo ha dichiarato di aver fatto una cosa dopo il suo mega concerto. Cosa? Un bicchiere di vino dei Castelli. Ha scritto una canzone? Oppure un tuffo ad Ostia? 393 0119 119, invia la tua risposta qui e tra poco scopriremo il vincitore. Buona fortuna!
0: I love Roma! I love Roma!

0: love Roma. I love Roma.
1: Il vincitore di oggi si chiama Davide. Benvenuto Davide.
2: Salve a tutti, buon pomeriggio.
1: Che voce allegra, ciao. Squillante. Che cosa stai facendo in questo momento, Davide?
2: Perché sei così? Uscito da poco di palestra. Sono entrato in auto, ho messo la radio.
1: Lo vedi? Che bello.
2: Sono stato fortunato.
1: Ti è andata bene, però sei stato anche molto bravo, perché hai risposto correttamente alla domanda che ho fatto. Quindi eri proprio in un picco di adrenalina, mio caro Davide. Palestra, e poi Dimensione Sono Roma, e poi la vincita. Pam! Proprio è andata benissimo.
2: Esatto. Esatto. Allora quasi quasi faccio un bicchiere di vino.
1: Ma
2: quello
1: sì,
2: che non ha fatto ultimo.
1: Quello che non ha fatto ultimo, esatto. Perché diciamo questo? Perché ultimo ha rilasciato una dichiarazione. Ha detto di aver fatto qualcosa dopo il mega concerto qui a Roma. Che cosa ha fatto? Un bicchiere di vino dei Castelli? Ha scritto una canzone oppure un tuffo ad Ostia?
2: Ha scritto una canzone.
1: Ha scritto una canzone. Oddio, secondo me un bicchierino di vino dei Castelli dopo ci stava tutto, dopo tutta quella fatica, però no, ha scritto...
2: Esatto, dopo, però dopo, l'ha preso dopo,
1: però ha detto, ha affermato di aver scritto la canzone più importante della sua vita. E beh, ci credo, dopo quell'evento, credo che sia stata un'emozione incredibile.
2: Sei fan chissà di... che adrenalina.
1: Chissà che adrenalina, io non avrei sopportato una roba del genere, ma d'altronde Ultimo è Ultimo e a ognuno il suo. Sei fan di Ultimo, Davide?
2: Sì.
1: Bene, eri al concerto oppure no? Te la sei evitata?
2: No, non sono stato al concerto, ma ho seguito le varie notizie.
1: Quindi
2: ha fatto insomma
1: pezzo.
2: Abbastanza clamore.
1: Sì, d'altronde record di paganti attualmente, 250.000 fan paganti per il suo concerto e se le è meritati tutti. Bravo Davide, tocca a te, vuoi salutare qualcuno?
2: Voglio salutare la mia compagna Elisabetta,
1: sì?
2: E la mia bimba Iris.
1: Amore!
2: Spero che stanno ascoltando anche loro.
1: Dai, speriamo. Noi comunque rimandiamo un bacio, un abbraccio in particolare ad Iris, se me lo permetti. E
2: sì,
1: mi raccomando, Davide, sempre in compagnia di Dimensione Sono Roma. Ti abbraccio, ciao.
2: Esatto.
1: Davide.
2: Grazie, ciao,
1: ciao
2: a tutti.
1: Ciao.
0: I love Roma. I love Roma.
3: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport, a Roma, dal 1957.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
8: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Supermercati Pim, Iperfemi Lavora.
10: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
9: Supermercati Pim, Iperfemi Lavora. Di risparmio, di qualità.
11: Caffettino simbolicamente preso, a giocare abbiamo giocato, che cosa vuoi di più? Io lo so, la risposta è una 4 for you, non mando nessuno a quel paese ma c'è al mio paese ad aprire tutto.

0: volte più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, e la voce del Mollicone che avete ascoltato.
1: Buongiorno.
0: Buon lunedì. Lei, tutto bene?
1: Sì. Mi presento come sempre con delle domande.
0: Oggi guarda.
1: Ho le mie cattive abitudini.
0: Io mi taccio.
1: No, ma niente di che. Voglio sapere, quando hai iniziato ad avere i primi amori?
0: Oddio.
1: I primi calori, quelli là che tipo
0: dici. Ma che i primi calori?
1: Sai quando ti dai il bacino e tu diventi rossa e dici: mamma mia, ma che cos'è questa cosa che mi sta succedendo? Ecco, le prime domande imbarazzanti, tipo: ma a chi l'hai fatta? A mamma, papà o hai una sorella maggiore?
0: Ho una sorella maggiore, ma nessuno dei tre comunque.
1: Nessuno.
0: Però ricordo di aver fatto una domanda scabrosa a mio padre.
1: Addirittura, aspettate, quindi
0: sì.
1: A papà.
0: Sì, no. Eravamo in auto e vedevo le signorine per strada, sì. E quindi un giorno gli ho chiesto: ma che fanno queste ragazze qui?
1: Ti posso avere la risposta? Meglio di no.
0: Sì, però te la dico tra poco perché è stata carina, interessante.
1: Ok, allora adesso la domanda è per voi. Le prime domande imbarazzanti, quelle delle: ma che cosa mi sta succedendo? Oh mio Dio, come dovrò mai comportarmi? A chi le avete fatte? Vi siete rivolti ad amici più grandi, amiche più grandi, fratelli e sorelle o a mamma e papà? Oppure che ne so, ognuno col suo?
0: Certo, 3930 119 119. Io ho paura a conoscere le vostre risposte, ma sono anche tanto curiosa.

0: Senso Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, e chiedere qualcosa se non la si sa non è una cattiva abitudine, ma è anche molto preziosa.
1: Esatto, c'è anche chi dice che ai tempi c'era il tabù, quindi non si chiedeva a nessuno, ma si imparava dalle storie. A chi avete fatto la vostra prima domanda imbarazzante sull'amore o sui rapporti? Al 393 0119 119.
0: Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30.
1: Wow!
0: Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova.
1: Mi ci porti?
0: Ma sì! Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per bambini, non noi per bambini, ma anche per grandi.
1: Va bene.
0: Tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti, per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale.
1: Ma wow!
0: In più un fantastico face painting per tutti.
1: Anche per me, quindi, anche per me.
0: Anche per te, anche per te. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
3: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
5: La musica della tua estate.
6: Estate?
5: Dimensione Suono Roma. Rhythm. Il ritmo della capitale.

0: Ed è il ritmo che caratterizza questa radio e non solo, no? Perché lo scandiamo tutti i giorni, tutto il giorno con le nostre faccende.
1: Hai già, affaccendati
0: nelle faccende. E anche nelle novità.
1: Brava, di chi è la prossima?
0: Di Jason Derulo e Melody, Michiko.
2: Yeah. Suona Roma, novità.

0: è che oggi se non è virale non è niente, no. Se non è virale non viralizza, non serve a niente. Ricordandoci il coreografo Chiki-chan. Esatto, abbiamo fatto una domanda: quando dovete fare per la prima volta il Chiki-chan? Esatto, quando ma neanche il Chiki-chan, perché le prime domande le fai ai primi bacetti.
1: Sì, perché Chiki-chan ancora deve venire.
0: Chiki-chan già lo sai, ne hai parlato con i compagni.
1: Ne hai parlato, ma poi non.
0: Ma le prime domande, a chi le avete fatte? Allora, mi hai lasciato prima in sospeso con la storia. Cioè, la tua prima domanda imbarazzante, a chi l'hai fatta?
1: A papà, perché eravamo in auto e sulla Domiziana c'era un sacco di signorine.
0: E signorine, il lavoro più antico del mondo.
1: Che erano al sole, ferme lì. Quindi ho detto: papà, che ci fanno queste qui?
0: E risposta?
1: E mio padre, elegantemente, senza dirmi una bugia, ma senza andare dritto al dunque, mi ha detto: tengono compagnia ai signori.
0: Tengono compagnia ai signori, vabbè.
1: Ma davvero?
0: La gente sta in strada, c'è traffico, tengono compagnia, che te doveva spiegare perché cosa? Di piccolina.
1: Però tengono compagnia ai signori. Vabbè. Non mi ha detto una bugia, ma non è entrato nel vivo della faccenda.
0: Del dettaglio, insomma, non è stato beige. No, va bene, invece oggi pare, da un recente studio, che la generazione nuova, ma non ti parlo di quelli grandi, iniziano già a 11-12 anni a fare le domande a ChatGPT.
1: Sì.
0: Da lì in avanti non smettono mai più, al punto tale che se lo portano dietro, e anche quelli che stanno iniziando ad avere relazioni più da grandi, quindi 18-19 anni,
1: chiedono a ChatGPT.
0: Non parlano con gli amici.
1: Che paura.
0: Cioè, tu ti fai consigliare da un computer che non sa niente di te.
1: Ma sai qual è il problema? Che molto probabilmente gli amici, dato che siamo tutti nella stessa cricca, l'età è quella,
0: manco loro
1: avranno avuto esperienza o ne avranno più di tanto.
0: Ma i fratelli e le sorelle maggiori, papà e mamma sono lì per questo.
1: Non si esce più. Io riprenderei una famosa frase di un film di Massimo Troisi e Benigni.
0: Che diceva?
1: Roberti, scinna, tu che femmina, cioè non stare a casa con mammina, ma vai, esci, tocca.
0: Esatto, le cose bisogna toccarle con mano, bisogna parlare realmente. Allora, sentiamo realmente a chi hanno fatto la loro prima domanda. Cioè, quella domanda imbarazzante. A chi l'avete fatta?
1: Pronto?
0: Salve.
2: Buonasera, sono Marco.
1: Ciao,
2: diciamo
1: Marco.
2: Che per la mia generazione non si chiedeva, ma si ascoltavano gli amici più grandi, le loro avventure, le loro storielle, i loro approcci. E da lì tu capivi tutti questi arcani segreti, le emozioni che si provavano, e poi tu le applicavi al pratico. Questo era quello che succedeva nella mia generazione, che sono del 69. E quindi questo. Ti saluto, un abbraccio.
1: Abbraccio, Mollicone si nasce.
0: Arrivava il pomata di turno. Il pomata, ricordo che quello con i capelli gelati, che le ho prese tutte io, ho fatto tutto io, che raccontava quelle storie che diventavano mito, ma poi tu imparavi.
1: È vero.
0: Però posso dire, meglio il pomata di ChatGPT.
1: Assolutamente sì, non c'è proprio storia.
3: Drive time. Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sembrava napoletano. Pennata.
1: Pennata per un'altra sarebbe, per un'altra. Speriamo di no, che nessuno se ne vada per un'altra o per un altro, perché.
0: Se no, come Joliet. Io per me, tu per te.
1: Tu per te, quello sempre. Dunque, le prossime tre ore con il Mollicone a gossipare su fatti.
0: E domande imbarazzanti.
1: Come ci sentiamo domani in pausa pranzo? Vi aspetto tutti a partire dalle 13. Ciao.
0: Un bacione,
1: belli.
0: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
5: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: È tempo di news e di informazione. Voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ha sequestrato e violentato l'ex il giorno di Natale nel 2023 per un 31enne accusato di violenza sessuale aggravata, stalking e sequestro di persona. Oggi è finito il processo ed è scattata la condanna a 7 anni e 7 mesi. Lo stupro rappresenta però soltanto il culmine di una relazione di 7 mesi fatta di abusi e violenze. Secondo le accuse, l'uomo in più occasioni l'avrebbe violentata, insultata e picchiata e minacciata se avesse rivelato cosa accadeva fra i due ai suoi genitori. Rieti, nel pomeriggio di ieri, operazione di ricerca e soccorso della stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Androdoco sul ponte Nuria, che ha portato al salvataggio di una ragazza che aveva perso l'orientamento. Si trovava incolume ma in stato di shock. Roma, zona Cinecittà, tentano un furto in un'abitazione in pieno giorno, sorpresi dai carabinieri e arrestati tre cittadini georgiani rispettivamente di 36, 45 e 53 anni, tutti in Italia senza fissa dimora. Il tentativo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Bruno Rizzieri. Mondiali, dalla Casa Bianca ai vertici della FIFA, passando per i ministri, avvocati e il figlio dell'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani. Secondo un'inchiesta della Bild, sarebbe stata un'intensa attività di lobbying promossa dall'amministrazione del presidente Trump a portare alla sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense Balogun per poter giocare gli ottavi contro il Belgio. Durissima presa di posizione dell'UEFA, si è oltrepassato un limite invalicabile e ingiustificabile e il Belgio fa ricorso alla FIFA. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono le 16:007 secondi, buon lunedì 6 luglio.
8: Dimensione.

0: 20 arrivati il lunedì e già sento che
1: non ce la faccio più.
0: No, regia, mascherate, stava dicendo che iniziamo una settimana insieme, una nuova settimana ricca come sempre di grandi sorprese, di gran niente, cambia niente, ragazzi, c'è il caldo c'è, l'estate quella c'è, il lavoro c'è, grazie al cielo, anche per chi non lo vorrebbe, perché in estate si vorrebbe andare in vacanza, ma noi siamo qui a tenervi compagnia. E comunque oggi avete sentito, già prima ne parlavamo con Xenia, la nostra family parla di domande imbarazzanti. Ma no, domande imbarazzanti e scabrose, voglio sapere quando avete avuto i primi dubbi, i primi approcci all'altro sesso e quindi alla vostra, quando vi sono diventate le prime volte le guanciotte rosse perché avete ricevuto un complimento che si è trasformato in un bacino, quel bacino è diventato qualcos'altro. Ecco, le prime domande scabrose, quelle domande che mai vorresti fare e da papà o da mamma non vorresti mai ricevere. Ma chi le avete fatte? Dove siete andati a sbattere la testa? Vi siete rivolti ai fratelli e alle sorelle maggiori, all'amico, all'amica, alla vicina di casa, alla zia? Perché magari delle volte non ne parli con i fratelli perché sono fratelli e poi fanno una spia, non ne parli con mamma e papà perché dei vergogni, ma ci sono gli zii. Ecco, io da zio, Dio, e la cosa bella di essere zio è questa, no? Che hai dalle funzioni che sono diverse dagli altri, hai tipo un pacchetto funzionale differente. Il numero è il 393 0119 119. Le vostre prime domande imbarazzanti a chi le avete fatte? Portatemi indietro nelle vostre memorie e nel frattempo vi riporto indietro io al 1999. Poporopopo, no, ma quasi, perché questa qui è poropopabile, è Alice DJ con Better Off Alone, è quella che faceva
2: Drive Time.
3: Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 99.

0: Anima e Joji alle 16 e 12 minuti con Beautiful in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. È il 6 luglio, è lunedì, stiamo parlando dei primi rossori. Sai quando divenivano le prime domande, i primi giramenti di stomaco, le prime farfalle nello stomaco per i primi bacetti? Ecco, voglio sapere a chi avete fatto le vostre prime domande scabrose.
1: Buongiorno Mollicone, buongiorno Alexa.
0: Ma chi è?
1: Spengi le luci per favore.
0: Ma che è?
1: Sono David Guetta, un saluto a tutti.
0: Ma non è vero per niente, sai David Guetta, non è
2: buonasera,
0: vero.
2: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera.
2: Le prime domande.
0: Le tue prime domande. Domani. Domani.
1: Ciao, Dajen. Saluto da Moreno ad Alessandro. Dajen.
0: Ecco, è imbarazzante pure tutto questo. Niente che abbia a che fare con la domanda di oggi, ma ci sono tantissimi messaggi. Li sentiamo fra un attimo. Ma la regia mi dice che il tempo è tiranno. A chi hai rivolto le tue prime domande imbarazzanti le prime volte che hai iniziato a sentire che Indesh bocciava l'amore?
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te.
5: Novità.
4: Novità.
5: Music. Le novità di questa settimana.
4: Alesso and One Republic. In your eyes. Madame, mamma o non mamma?
6: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
4: Discover new music.
5: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
8: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
7: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
8: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
9: Ho vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
12: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
13: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
14: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro, il DJ set firmato Dimensione Suono Roma e gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
15: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
16: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
15: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
16: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
15: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
16: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
17: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
18: Supermercati Pim, iperfavi lavora.
19: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
18: Supermercati Pim, iperfavi lavora. Il risparmio.
20: Summer.
21: Estate.
20: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Jack Jones, Martin Solveig, Madison Beer con All Day and Night, che è anche la prescrizione medica di quando devo ascoltare Dimensione Suono Roma, mio caro dottore, All Day and Night.
1: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade?
0: Non è questa Dimensione Suono Roma con il Molligone, questo è il Cardai e Sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Io sono Don Cash, Molligone perché mi ci avete chiamato voi, e oggi però domande da mollicume, no? Nel senso che tutti quanti dentro di noi abbiamo un piccolo mollicone e una piccola mollicona, e alle prime volte in cui ci siamo innamorati abbiamo avuto delle domande, dei piccoli dubbi. Sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma d'amore, cioè già dentro questa sigla c'era tutto il nostro mondo, c'è l'amicizia che già aveva però qualcosa di più, le amicizie speciali. Ecco, oggi i giovani di oggi si rivolgono solo a ChatGPT, e allora vi ho chiesto se uno su tre se lo porta dietro perché poi diventa il consigliere pure durante il matrimonio. Voglio sapere a chi avete fatto le vostre prime domande imbarazzanti. Proviamo a sentire, dai, intanto ciao.
2: Festa di fine anno, seconda sì. elementare.
0: Seconda elementare, mamma mia, 6-7 anni.
2: La sorella del mio compagno di classe, okay, mi dà un bacino sulla guancia e sono rosso come un peperone, io cotto lesso, e non c'era bisogno di fare tante domande, anzi me l'hanno fatte gli altri.
0: Immagina, quello è il momento in cui tu diventi il mito dei miti, cioè quello è l'istante in cui il tuo nome si scrive sul cielo col mito: si è baciato la sorella de Francesco.
2: Ladies and gentlemen,
0: oh yeah. Ma quindi la domanda a chi l'hai fatta? A parte la sigla bella, mamma, ma la domanda a chi l'hai fatta?
2: It's Lunedon. It's Traumedon.
0: È lunedì in trauma, quindi Traumedon, sì.
2: And this is the King of Drive Time.
0: E chi sarebbe sto King of Drive Time?
3: Ciao Don Cash, sono Gabriella. Ciao, e sono Gabriele. Anche vintage. E ai miei tempi,
0: che parti sono anche vintage, cioè anche io sono vintage perché sono dell'82, quindi ho 44, siamo tutti vintage, cioè una certa, ragazzi, siamo tutti diversamente giovani, abbiamo esperienze differenti e non vale l'età, cioè non ce ne frega niente. Voglio sapere a chi hai fatto la prima domanda.
3: Ci si confrontava con le best friend,
0: cioè, e best friends, cioè le migliori amiche,
3: con il gruppo di amiche fidate, quelle fidatissime, le quali confidavi tutti i tuoi segreti.
0: Però là c'era l'influenza, perché le amiche conoscevano anche quello, magari c'era l'invidia, magari sì, magari no, chissà se i consigli erano tutti sinceri, poi che magari le tue amiche ne sapevano tanto quanto te, quindi ci sta sicuramente il gruppo d'ascolto. Ecco, quello era il gruppo d'ascolto, che è una cosa meravigliosa. Ma le domande scabrose, io voglio sapere a quale adulto, se ChatGPT c'ha sto ruolo di darti consigli perché le sa le cose, voglio sapere a quale adulto le avete fatte. Mi piace molto il messaggio di Maria Luisa che dice: l'hai citata prima, la zia, mia zia ha 15 anni meno di mia madre e 15 più di me, quindi è come se fosse una sorella maggiore, ed è stata lei a insegnarmi l'amore.
4: Drive time. Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Sì. Erano le 14:30, tornavi da scuola, ti sedevi a pranzo, finiva il telegiornale, mettevi su Italia 1 e partivano nella Rai e c'erano i W con Please don't go, e tu già stavi bene. E allora ti ho chiesto, quando in quel momento lì, prima dell'adolescenza, c'era il passaggio da ragazzini a adolescenti e nascevano i primi amori, i primi bollori, le prime guanciotte rosse, a chi avete fatto le vostre prime domande imbarazzanti? Al 393 0119 119. Fra un attimo le vostre voci, ci sono tantissime.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Parliamo di vintage.
0: No, non parliamo di vintage, vi ricordo che non siamo vintage, siamo diversamente giovani per sempre e che una risposta giusta non c'è. Ci sono
2: Buonasera, sono Marco.
0: Ciao Marco, ci sono le vostre risposte. Fra un attimo la storia della nostra amica e il nostro amico, chissà a chi avranno rivolto le loro prime domande imbarazzanti. E ovviamente dimmi anche le tue.
3: Drive time. Che il Daje sia con te. La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma. La decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Club. Yeah.
5: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
7: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
7: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
8: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
9: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
11: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
11: Autoimport, a Roma, dal 1957.
4: Che erdaie sia con te!

0: Ragazzi, ovviamente Manu Chao, riconoscibilissimo, anche perché il campione è proprio il suo, quello di Me Gustas Tu. In questo caso ripreso da Karol G, si è trasformata nella nostra novità delle 16.44, Viajando por el Mundo. Anche se... Salve.
1: Me gustano l'estate, me gustas tu. Me gusta dimensione come Romas tu. Me gusta dan, me gustas tu.
0: E invece a me piacciono le vostre di voci e vi ho chiesto a chi avete fatto le vostre prime domande imbarazzanti, cioè quando avete sentito i primi barlumi d'amore nascere dentro di voi, quindi tra l'essere un bambino, bambina e un adolescente, a chi vi siete rivolti? Mamma, papà, gli zii, i fratelli?
2: Buonasera, sono Marco. Diciamo che per la mia generazione non si chiedeva, ma si ascoltavano gli amici più grandi, le loro avventure, le loro storielle, i loro approcci.
0: Ce l'ha detto prima, quelle storie che poi si trasformavano in un mito puro. Ciao!
3: Buonasera, Don!
0: Ciao!
3: Beh, non parliamo di vintage, calcolando io sono del 74, per cui figuriamoci. E a chi ho fatto la mia prima domanda imbarazzante?
0: Sì.
3: Boh, io non me lo ricordo. Ma non me lo ricordo veramente.
0: Se non te lo ricordi
3: la cosa stupenda però che erano gli altri che venivano a chiedere a me consigli. Oh. E io ne sapevo ancora meno di loro.
0: Oh.
3: Comunque. Buon pomeriggio a tutti, baci. Barbara la rompiscatole
0: di Aranova. E lì ragazzi, questa è una questione di mito urbano, perché se la prima amica era andata da Barbara a chiedere consiglio e gli era andata bene, poi nasce il mito, Barbara lo sa. E allora se va, Barbara diventava l'oracolo, tutti a chiedere a lei, come oggi ChatGPT diventa l'oracolo. Però io mi auguro, ragazzi, all'ascolto, piuttosto fate le domande agli zii, fatele prima ai parenti, fatele agli amici, fatele al padre, alla madre del vostro migliore amico, perché magari fatele al tassista, sapete, si chiama fenomeno del tassista, perché quando una persona non la conosci, meno ingerenza ha nella tua vita, più è facile riuscire ad aprirsi, lo capisco. Poi una volta che avete chiesto però alle persone reali, allora a quel punto magari riferitevi al computer, ma non partite direttamente solo da là, perché nessuno può essere più umano di un essere umano nell'essere
4: Tom
0: umano.
4: Tom Cash, ma quale intelligenza artificiale? Ma ovviamente il corteggiamento di un uomo verso una donna.
0: Ma anche di una donna verso un uomo, di un uomo con un uomo, una donna con una donna, il corteggiamento di un essere umano, diciamo.
4: Che valore può avere?
0: Certo.
4: Che suggerimento ti può dare l'intelligenza artificiale? Io la mia moglie Tina l'ho conosciuta ballando invitandola a ballare una sera, l'altra sera, dopo l'altra sera e poi il bacio fatidico.
0: Ho capito, questo però mi sa tanto, non c'è bisogno di ChatGPT, non si chiama amore a prima vista, ma si chiama amore per sfinimento.
5: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90

0: invitati sui nucleari con Sorry, scusa, lo sento. E mi rivolgo chiedendo Sorry, scusa, lo sento, cioè perdono in tutte le lingue del mondo ai giovani di oggi, che si rivolgono a ChatGPT per chiedere informazioni sui primi appuntamenti e sull'amore. Perdonatemi, ma tutte le canzoni che sentite, non mi rendete che parlo conto che parlano di storie d'amore andate male? Senza le storie d'amore sbagliate non si sviluppa la propria personalità, senza gli errori non si sviluppa poi la storia d'amore quella perfetta. Se non sai di che cosa non hai bisogno, non saprai cosa ti serve. E quindi Sorry, scusa, lo sento, visto quanto sono bravi i ragazzi a scrivere, visto quanto è bravo lui a scrivere, sicuramente uno che detrambato in faccia nella vita dalle storie d'amore ne avrà prese a centinaia di migliaia di tonnellate. Non esiste un artista che abbia tirato fuori una canzone d'amore senza soffrire, ivi compreso Vasco Rossi. Quindi ragazzi, ve lo dico, cioè vivete, cioè piuttosto vivete, vivete con un'informazione in meno, ma vivete, rischiatevela, andate dalle persone, rivolgetevi a qualcuno, bussate, toccategli la spalla, dategli un bacino in più piuttosto che uno in meno, cercate, ovviamente ragazzi non dovete ferire nessuno, non dovete prendere persone che sono fidanzate, mancare di rispetto, però ovviamente ragazzi rischiare nella vita significa poi sviluppare delle capacità e delle attitudini che ti serviranno in un altro momento, anche nelle storie d'amore. Quindi meglio parlare con persone vere, rivolgersi a persone vere che rivolgersi al computer. Ma adesso, visto che stiamo parlando di coppie, oggi è un lunedì che parla d'amore e parliamo di coppie, e allora lanciamo la nostra sigla. Dammi tre parole. Facciamo il gioco delle coppie al contrario. Voglio sapere perché le coppie scoppiano. Qual è il punto che in casa vostra fa esplodere la lite? Perché questi due signori, simpatici signori, che si allenano, sono una coppia di marito e moglie che viene dal Giappone, che hanno deciso di fare una cosa singolare, cioè sfidarsi sul ring.
1: In che senso?
0: Che hanno deciso, dice, anziché litigare dentro casa, visto che hanno sempre lo stesso problema, damosi appuntamento sul ring e vediamo che succede. Loro, la cosa è diventata virale, tant'è che tutto il paese ci è andato, cioè è diventata una cosa tipo l'incontro più atteso del mondo, peggio di Evander Holyfield contro Mike Tyson, una roba incredibile, perché la posta in gioco era: chi perde sul ring farà le pulizie di casa e laverà i piatti a vita. A vita, cioè fino a 99 anni tu te laverai i piatti perché hai perso quell'incontro sul ring con tua moglie o con tuo marito. E allora voglio sapere qual è il punto che fa esplodere casa, qual è il motivo per cui si litiga in casa. Ora ovviamente non voglio messaggi tristi, voglio solo felicità, quindi cercate di dirmi il vostro nome e il motivo della lite. Che ne so, sono Maria Antonietta, in casa mia si litiga per i figli, per i soldi, per la scuola, per la pulizia, per l'igiene, per l'ordine, per la puntualità, che ne so. Qual è il motivo per cui si litiga di più in casa vostra al 393 0119 119.
2: Drive time.
3: Che dai, yes,

0: bello di Sigala e Hidden Boden, brano che comunque è una melodia che conosciamo già dagli anni 90. Na, na, na, na, na, na. Era invece il 2022 quando è arrivato sul mercato discografico. Adesso ragazzi, in chiusura della nostra prima ora insieme, vi ho chiesto la seconda domanda di quest'oggi, cioè qual è il motivo che fa esplodere la lite in casa vostra?
1: Io litigavo per le corna che mi metteva lui. Infatti ho chiesto separazione perché non si
0: cola. Tesoro, allora mi dice la regia che hai mandato due messaggi, abbiamo provato a sentirli. Se non abbassi il volume della radio quando parli, si sente la radio, non ti senti.
1: La vita o meno, io sto piantando adesso.
0: Non riusciamo a capire le tue parole perché si sente soltanto quello che dico io, che canta la musica. Quindi, però, abbiamo avuto modo di estrapolare l'unica parte che si sentiva del tuo messaggio, dei tuoi due messaggi. Cioè, il motivo della lite erano le corna che ti faceva lui. Ecco, buono.
2: Andiamo bene.
0: Lo so, era meglio non saperlo, sarebbe stato meglio in tutti e due i sensi. In ogni caso, avete ancora del tempo, 60 secondi per dire, a prescindere dalle corna, il vostro nome, sperando che non sia quello il motivo. Qual è il motivo per cui si litiga? Magari le cose banali, il dentifricio lasciato fuori posto, o spremuto dall'alto e non dal basso, la tavoletta del bagno sollevata piuttosto che abbassata, la doccia bagnata, non lo so. Qual è il motivo che fa esplodere la lite in casa tua? 393 0119 119.
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te.

0: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Subito il tennis a Wimbledon, dopo Sinner anche Kobolic entra ai quarti di finale. Il romano ha battuto poco fa De Minaur in 2 ore 35 minuti 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio per Flavio Kobolli. Vediamo la classifica di gradimento per i sindaci e i governatori di Governance Poll, censimento annuale realizzato da Notosondaggi per il Sole 24 Ore. Avanza Gualtieri, scende Rocca. L'effetto giubileo per il sindaco, che dalla 90esima piazza risale fino al 41esimo posto, ottiene un consenso del 54%, comunque in flessione di 6,2 punti rispetto al 62 di voti con i quali nel 2021 aveva conquistato il Campidoglio. Al vertice della classifica Sara Funaro, prima cittadina di Firenze. Tra i governatori, Francesco Rocca con il 42% dei consensi scivola all'ultimo posto, insieme a Francesco Roberti, governatore del Molise. Il governatore del Lazio registra un meno 11,9 rispetto all'elezione. Via Salaria torna completamente percorribile a due corsie nel tratto compreso tra Piazza di Priscilla all'altezza del bivio con Via di Tor Fiorenza e Via di Ponte Salario. Questa sera in Piazza del Campidoglio l'appuntamento romano di Cinque Città per Morricone, con la direzione eccezionale di Nicola Piovani dell'Orchestra Sinfonietta di Roma. Il concerto sarà gratuito e aperto a tutti. Sentiamo Walter Veltroni, presidente della Fondazione Ennio Morricone, organizzatrice dell'evento.
3: Sono cinque città dislocate dal nord al sud, con orientamenti delle amministrazioni anche diverse. Io ci tenevo perché vorrei veramente che avvenga tutto in uno spirito di unità, come è giusto che sia, attorno ad una artista di queste dimensioni, e poi perché penso che sia bello che nella stessa serata, alla stessa ora, in cinque luoghi così diversi dell'Italia risuonino le stesse melodie.
2: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. 2 minuti dopo le 17, benvenuti in casa Dimensione Sonoro.
4: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Per i figli, per l'ordine, per la pulizia in casa, per chi deve fare che cosa, per i piatti non lavati, per le corna, qual è il motivo per cui litigate in casa vostra? Quelli che vi ho citato sono motivi che sono già arrivati. Ditemi il vostro al 393 0119 119, e allacciate la cintura, perché vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica al 93 con More and More.
5: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 93.

0: Già, gli amori finiscono, ragazzi, anche a causa delle liti e dei tradimenti. Stiamo parlando non dei tradimenti, ma delle liti. Perché questa coppia, che invece non vuole che finisca l'amore, ha deciso di affrontarsi sul ring. Ma ne parliamo fra un attimo. Qual è il motivo che fa esplodere la lite in casa vostra? Allora, vai.
1: Io litigavo per le corna che mi metteva lui.
0: Le corna
1: intendeva. E poi era stupido, perché non cancellavo i messaggi, non cancellavo le chiamate, non cancellavo le chat su Messenger, WhatsApp e quant'altro.
0: Ok.
1: Per cui io basta che prendevo a mano il telefono.
0: Però sai che c'è una teoria, che poi è teoria scritta, che dice che l'essere umano di sesso maschile, cioè noi maschietti, non lasciamo mai. E quindi ci facciamo lasciare. La tecnica migliore per farsi lasciare nel manuale dell'essere umano di sesso maschile è farsi sgamare per un tradimento. Come farsi sgamare? Lascia lì le tracce. Quindi probabilmente quello era il suo modo subdolo, sbagliato, totalmente sbagliato, passivo-aggressivo di lasciarti. Quindi sappi che probabilmente era meno stupido di quello che pensi, era semplicemente più furbo e voleva passare per stupido, si dice dalle mie parti, per non pagare il dazio.
2: Ciao Don, ciao. Sono Antonio.
3: E
2: Antonio.
3: Jessica.
0: Ciao Jessica e Antonio, chissà per cosa si litiga in casa di Jessica e Antonio?
2: Il segreto qual è?
3: Fare l'amore!
2: Oh. E quindi di conseguenza, se non lo fai, scoppia la coppia.
0: Zan zan.
2: Ciao Don!
0: Ciao! Cioè, gli hai dato la voce, questo adesso potrebbe scoppiare una lite in casa, pronto?
4: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roby.
4: Il motivo per cui litigo in casa mia?
0: Sì.
4: Nessuno, anche perché sono da solo, quindi anzi, però mi manca un po' litigare.
0: Te manca.
4: Quindi se qualcuna si vuol fare avanti.
0: Cioè, cercasi anima gemella causa lite.
5: Ciao poi Don, sono Gabriella Anticoli. Ovviamente si litiga per i figli, sempre per sti figli, perché mio marito dice che io li vizio. Perché se c'è quello a tavola si mangia quello, invece se i miei non mangiano quello che c'è, io le faccio l'alternativa.
0: E ha ragione tuo marito, perché poi quando un giorno loro cercheranno sempre l'alternativa, ma non si parla di cibo in generale nella vita, e non si accontenteranno e non capiranno il valore del sacrificio di quello che hai fatto, sarà colpa di quel semplice dargli sempre il piano B. Quindi mi dispiace, ma io mi schiero con tuo marito per sti figli.
5: Vabbè. La mamma è mamma.
0: Capito.
5: Ciao.
0: Però poi
5: ricorda, buona serata.
0: Quello che tuo marito sta cercando di insegnare a tutte e due, secondo me, è che la mamma è mamma, ma il mondo non è la mamma. E lì fuori la gente fa un po' schifo. Vabbè, questi gli amici e le amiche scelte dalla regia. Grazie regia. Oggi storielle delicate, leggere. Ci provo, dai.

chiamiamo Dimensione Suono Roma. Mi sa che la regia si è entusiasmata, vi è piaciuto particolarmente, sono veramente contento. E allora ragazzi, continuate a dirmi qual è il motivo che fa litigare le coppie. Chiaramente non voglio i motivi quelli che hanno fatto succedere separazioni e cose varie, voglio i motivi per cui le coppie che si amano magari vi arriva un minimo di friccicore, il dentifricio lasciato male, i panni stesi male, ah, te sei scordato di buttare la spazzatura, ecco queste robe qui semplici. Al 393

0: 0119 119. E vi ricordo che se è vero che l'amore e il litigarello lo rende un po' più bello, ci mantiene giovani, come la musica, che ci mantiene diversamente giovani per sempre, anzi forever young.
1: Drive Time, che dai e sia con te, riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: bello che Khalid con o Khalid se preferite alle 17:18 con Dive Into Me in casa Dimensione Suono Roma. Allora ragazzi, parlando di liti, vi ho spoilerato prima la notizia della coppia che si è affrontata sul ring e adesso voglio sapere che cosa ne pensate voi, perché voliamo per un attimo in Giappone, dove questa coppia ha deciso di affrontarsi sul ring non per problemi di coppia, perché la coppia va benissimo, si allenano entrambi, fanno tutte e due combattimento e hanno deciso di affrontarsi, di darsene di santa ragione, perché nessuno dei due ama fare i piatti e quando lo fanno litigano. Perché litigano? Perché li hai fatti peggio di me, io li faccio meglio di te, non li faccio meglio io, e quello è l'unico cruccio della loro coppia. E allora hanno deciso, vabbè, famo così, buttamola in caciara, buttamosi sul ring, chi vince l'incontro non farà più i piatti a vita, li farà l'altro. E questa cosa è diventata mito, perché quindi sono andati tutti a vedere questo incontro, non vi dico come si è concluso, non ve lo voglio dire, proprio non voglio in nessun modo spoilerarvi la fine, ma voglio sapere che cosa ne pensate e soprattutto fare una riflessione sulla vostra coppia e dirmi qual è quella cosa che non vi fa litigare ma vi mette quel pepe, perché ma io lo faccio meglio di te, e questa cosa succede sempre, che cosa lui o lei pensa di fare meglio di te.
1: Andiamo bene, proprio bene,
0: e apriamo lo spazio anonimo da questo momento in avanti, potete rimanere anonimi, nel senso che se sapete che questa cosa potrebbe creare dei problemi dentro casa vostra potete mandare il messaggio audio scritto e potete anche rimanere anonimi, non dire il vostro nome. Già vedo messaggi alla Fantozzi. Fantozzi, lei, oh, oh. E allora ditemi qual è il motivo, no, che fa esplodere ma che mette un po' di pepe, perché lui o lei è convinto di farlo meglio di me. Di che cosa parliamo? 393 0119 119.
2: Drive time,
3: che erdaglie sia con te,
4: for you,
5: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
2: Supermercati Pim, iperfavi lavorare.
3: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
2: Supermercati Pim, iperfavi lavorare. Il risparmio.
1: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
7: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
7: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. Valentinoautomobili.it.
8: Ed è arrivato il tempo delle 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suono Roma con Don Cash c'è la nostra unica e sola. E nel frattempo qual è il motivo che mette Pepe alla coppia? Quella cosa che lui o lei pensa di fare meglio di te. Al nostro numero di telefono. E buona domenica.

0: trattandosi di musica che viene fuori dai 90 è poro poppabile. Purum, purum, purum. Mauro Picotto, Comodo 2000, quindi proprio al confine. Chiudo le quattro senza interruzione. Prima Mango e Mengoni, Il canto d'amore, Muachi di Zerb. E in apertura Buona domenica di Saif o Safe. Benvenuti in Casa Dimensione, suono Roma. Allora, lui e lei in Giappone decidono di affrontarsi sul ring. Chi perderà questa sfida diventata epica farà i piatti per tutta la vita, perché questa coppia litiga soltanto per chi deve fare i piatti, perché uno sostiene di farli meglio degli altri, dell'altro. E allora vi ho chiesto cos'è che mette pepe in casa vostra quando nasce la storia del lo faccio meglio io, lo fai meglio tu. Allora Marco dice: sono meglio della mia ragazza nel rassicurarla quando lei ha un problema, mentre al contrario lei è meglio di me a non capire quali sono i segnali anche banali. Ma vale lo stesso, ci amiamo tanto, Marco. Marco, fratello mio, però hai appena detto che tu sei bravo e lei no, in due mandate, cioè l'hai detta lei, io sono bravo a rassicurarla, lei è brava a creare problemi, cioè non vale in questa maniera, va bene però, ok, ci può stare, ognuno è libero di dire quello che vuole. Qual è quella cosa che lui o lei sostiene di fare meglio di te?
1: Ciao Don, Chicca.
0: Ciao Chicca.
1: Quella che è la cosa che faccio meglio di mio marito, sì. Ma è inevitabile guidare.
0: Guidi meglio.
1: Bacioni.
0: Guidi meglio di tuo marito.
2: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade.
0: Beh, a quanto pare, mi pare si salve.
3: Ciao Italia, chi ciao è? A tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash.
0: Eccolo.
3: Sono Bob Sinclair e questa è il mia hit I Can't Wait featuring Chiesa.
0: Ha fatto tutto. Bash. Lui. E allora ascoltiamola.
4: Drive time. Che il dai sia con te.

0: Erano gli anni 80, New Shoes mettono fuori questa mega bomba, Hike and Wait, che diventa anche la colonna sonora di Yuppies 1, bellissimo. E la ripresa, Bob Sinclair e Keisha, l'avete sentito, ve l'ha presentata proprio lui. Pronto?
1: Yeah, yeah, yeah, immersione sonora, Marco Tocchè.
0: Beh, di emozione questo pezzo, mi piace che vi piaccia. Ok ragazzi, allora qual è il motivo per cui in casa vostra si mette Pepe, quella cosa che lui o lei crede di fare meglio di te?
2: Buonasera Don Cash.
0: Salve.
2: Casa mia è facile.
0: Ah.
2: Fa tutto e solo meglio mia moglie.
0: Perfetto, non vedo errori.
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te.
5: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
6: Anno 2151. Il vicecomandante Rino De Nino guardò lo schermo con aria truce.
7: Generale Geppo, io con le bolle non ci parlo.
6: Geppo si alzò solenne, protocollo 4. Se la galassia ti dà schiuma, tu fai il bucato. Emiliano, spingi al massimo. Rino, smetti di fare il duro e passami l'ammorbidente spaziale. Un'altra missione compiuta, con un profumo di pulito imbattibile.
4: La notte dei gladiatori.
5: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma. Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
8: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
9: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
11: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
10: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
11: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
10: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
11: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. Valmontoneoutlet.com.
4: Che erdaie sia con te.
5: Summer.
4: Estate.
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Calvin Harris, Jeezy con Satisfy, 50 minuti trascorsi dopo le 17. Allora ragazzi, sicuramente questa notizia vi sarà capitata, se non vi è capitata vi capiterà entro sera perché è diventata virale. Vediamo chi di voi è il primo o la prima a indovinare, visto che oggi si parla di fastidio, stiamo parlando del fastidio in coppia, quella cosa che lui o lei crede di fare meglio di me. Fastidio per fastidio, vi racconto questa storia. Vediamo. Il concerto è stato sospeso a causa dei chironomidi. Chironomidi. Che cosa sono? Per quale motivo è stato quindi sospeso il concerto? Insomma, c'era un concerto, poi vi racconterò tutto fra un attimo, dopo che avrete indovinato voi la risposta. E se non la sapete, ovviamente fateci ridere. Niente prese per il Google.
1: In che senso?
0: Che non ci dovete prendere per il Google. Cioè, non prendete il telefonino, non cercate che cosa vi ho detto, quindi non cercate cosa sono i chironomidi o chironomidi. E vi dico, il concerto di questo personaggio è stato sospeso, senza data, senza niente di rinvio, a causa dei chironomidi. Quindi immaginate che hai pagato il biglietto, sei arrivato in un posto, devi vedere il concerto di un cantante che ti piace e ti trovi scritto a penna concerto rimandato causa chironomidi. Boh, e tu stai lì e dici, boh, ma può essere, stiamo nel multiverso. Vediamo se indovinate, se avete capito di che cosa stiamo parlando. 393 0119 119, chi ha sospeso il concerto e che cosa sono sti chironomidi?
2: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Belli così come siete, Just the Way You Are, Milky, remixato da David Guetta. Allora, concerto annullato per chironoidi. Allora, qualcuno ha scritto anonimo, vabbè, perché soffriva il caldo, l'artista se n'è andato per il caldo, no?
1: Ciao, Cash, buon pomeriggio, Claudia.
0: Ciao, Claudia.
1: Dei funghi, forse?
0: Funghi?
1: Dei funghi,
0: senso batteri. No, i chironomidi, non sono dei funghi, ma sono, ragazzi, semplicemente una cosa che dà fastidio a tutti.
2: John Cash, Bobby Solo, sì. Già pagato il concerto, sì. Moscerini, che noi gli hanno dato fastidio.
0: Gli hanno dato fastidio.
2: Moscerini, artista già pagato.
0: Quindi che cosa sono i chironomidi? O i chironomidi sono i moscerini e Bobby Solo, che era già stato pagato, se n'è andato. Quindi oserei dire che da Bobby Solo a Bobby Sola il passo è un attimo.
3: Drive time.
4: Che Erdai sia con te.
5: Decidi la colonna sonora di Roma.
6: Dimensione suono Roma.
7: Dimensione suono Roma.
4: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
8: La Regione Lazio informa.
9: La Regione Lazio e tutte le organizzazioni sindacali della medicina generale hanno firmato il nuovo accordo integrativo regionale per i medici di medicina generale, che entrerà in vigore il 1 ottobre. La Regione ha investito risorse aggiuntive rispetto al contratto nazionale per migliorare le condizioni di lavoro dei medici, garantire parità economica tra medici già in servizio e nuovi incaricati, rafforzare le tutele in caso di maternità, gravidanza, disabilità o eventi critici, potenziare l'integrazione con case della comunità e servizi territoriali. Uno dei pilastri dell'accordo è il rafforzamento della prevenzione e della medicina di iniziativa. Sentiamo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
10: Dopo 21 anni nel Lazio cambia il modo di vivere la sanità. Con il nuovo accordo integrativo regionale valorizziamo il ruolo dei medici di medicina generale, i medici di famiglia, e costruiamo una medicina moderna e presente sul territorio. I medici lavoreranno in rete nelle case della comunità e nelle aggregazioni funzionali territoriali per garantire più prevenzione, maggiore assistenza ai malati cronici e servizi accessibili e pienamente fruibili. Vogliamo un servizio sanitario che non aspetta la malattia, ma che si prenda cura delle persone prima che diventi un'emergenza.
0: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime news dalla nostra capitale.
11: Ben trovati da Francesco. Certo, da una parte i lavori nel nodo di Firenze che hanno raddoppiato i tempi di percorrenza sull'alta velocità, dall'altra un nuovo guasto tra Santa Severa e la Dispoli sulla linea Roma a Civitavecchia, un problema alla linea elettrica, infatti provocato ritardi e cancellazioni che si sono aggiunti a quelli registrati in mattinata sulla Roma-Napoli e sulla dorsale tirrenica, con conseguenze su tutta la rete, treni in ritardo fino a 90 minuti. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha convocato per domani a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano anti-fentanyl, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione dei controlli. La riunione convocata in seguito all'episodio del furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto nei giorni scorsi presso un ospedale romano. All'incontro parteciperanno rappresentanti delle regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. È stata presentata stamani in Campidoglio la relazione del garante dei detenuti di Roma Capitale. In peggioramento i dati sul sovraffollamento aggravati dal crollo della cupola di Regina Coeli nello scorso ottobre e dalle scarse risorse destinate alla riqualificazione degli istituti. Il garante dei detenuti di Roma Capitale, Valentina Calderone.
12: La situazione non possiamo più definirla emergenziale, è una situazione purtroppo strutturale a cui si fa fatica a fare fronte perché mancano le risorse per le ristrutturazioni ordinarie, mancano le risorse anche poi per i percorsi individualizzati, quindi è molto complicato anche il tema della salute, perché tutto il sovraffollamento e l'affaticamento del sistema fa sì che nella maggior parte dei casi le persone non riescono ad andare alle visite esterne per mancanza del personale di scorta. È ovviamente una delle questioni più complicate che il nostro sistema romano si trova ad affrontare.
11: Il tennis, un'altra bella notizia da Wimbledon: dopo Sinner anche Coboli è nei quarti, ha battuto in 3-7 De Minaur 7-5, 7-6, 6-3, e troverà adesso il vincente della sfida tra Dimitrov e Ferri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. 2 minuti dopo le 18, buon lunedì 6 luglio.
13: Sale, e non fa male. Dimensione, suono Roma, il ritmo
3: della capitale.
0: E fra un attimo, ragazzi, con le 4 hit senza interruzione vi teletrasporterò così indietro nel tempo sulle ali della musica i miei 14 anni, era il 1996, e voglio andare proprio in quel periodo lì, quello che si frappone tra l'adolescenza e l'infanzia. Voglio sapere quando avete iniziato a vivere i primi amori adolescenziali, proprio le prime cotte, quelle che ti facevano diventare le guanciotte rosse, i primi baci, non sapevi come comportarti, a chi hai rivolto le tue prime domande imbarazzanti, quando hai scoperto l'amore, da chi sei andato, da mamma, da papà, dai fratelli maggiori, dagli zii, a chi hai fatto le tue prime domande imbarazzanti? 393 0119 119. E ora voliamo lì all'estate del 96.
6: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 96.

0: Un attimo di pausa con i The Bausa Magnetic in chiusura delle nostre quattro senza interruzione. Prima Elodie con Bagno a mezzanotte, Dracula di Timmy Impala e Jenny. In apertura Summer is Crazy dal 96 di Alexia. E allora ragazzi, vi ho chiesto prima di raccontarmi qual è la persona o le persone a cui vi siete rivolte, chi sono, quando avete avuto i primi rapporti con l'amore, cioè quando eravate proprio adolescenti, quando stavate iniziando ad avere i primi amori adolescenziali, quelli là che ti viene la cotta nello stomaco, le farfalle. Il nostro amico Luigi dice: Don, mio fratello maggiore è stato bravo a farmi da nave scuola e poi mi ha abbandonato a soffrire per tutti gli anni che mi sono venuti che sono venuti dopo. Comunque devo dire che anche lui, avendo avuto due divorzi, non è che sia stato un buon esempio, capisco, da tutta sfacelo. E ancora scusatemi, mi ha dato di traverso, mi avete fatto ridere, succede raramente ragazzi che rido di cuore. E ancora il nostro amico Francesco dice: è stata mia sorella maggiore che però ha cercato di spiegarmi la vita tutta dal punto di vista delle donne. Devo dire che però a posteriori mi è stato molto utile, vedi?
1: Drive Time.
2: Che erdaie sia con te!
0: E venite con noi a vivere serate speciali al Bioparco di Roma, perché fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Così ti puoi godere il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta, che ti permette di ammirare il Bioparco sotto una luce completamente nuova. Questo sabato poi, da non perdere, le avventure in foresta. È un'attività speciale dedicata ai bambini, tra le tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti, che permette loro di imparare a proteggere la natura, divertendosi e conoscendo gli incredibili adattamenti che ha effettuato il mondo animale. E in più, un fantastico face painting, questa volta per tutti, in tutte le età. Il Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Se vuoi sapere di più, tutte le info le trovi qui. Digita bioparco.it.
3: Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Anna, White Girl Wasted.
4: Turn the speakers up, lasciami stare, sono White Girl Wasted.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
5: Tuo DNA, col mio DNA.
2: New music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
7: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone, a 1 Roma Napoli!
9: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30, in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
11: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine. A Cinecittà. Largo Appio Claudio 336B.
12: Ho vinto!
13: Hai vinto? Che cosa?
12: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
14: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
15: Nelle prossime ore condizioni in prevalenza stabili sul Lazio, che rimane comunque ai margini dell'anticiclone presente sull'Europa occidentale. Avremo nella giornata di martedì condizioni generalmente soleggiate nella prima parte del giorno, poi al pomeriggio si formano addensamenti sui rilievi appenninici, specie tra Reatino e Frosinate, con qualche locale acquazzone in esaurimento entro sera. Temperature tipiche del periodo, caldo ma non troppo, massime fino a 32-33 gradi sulle aree interne pianeggianti a Roma. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Che il Rai sia con te.
3: Summer.
2: Estate.
3: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Smell Trees di Diplo, Mark Ronson, Sil C di Dua Lipa, mega combinazione di artisti, era il 2018. Ecco, per me dovrebbero essere questi i featuring, cioè mondi differenti che si incrociano tra di loro. Allora, mondi che si scontrano e si incrociano tra di loro nel nostro drive time della capitale, il pomeriggio in compagnia di Don Cash. Vi ho fatto una domanda: a chi avete fatto le vostre prime domande imbarazzanti? Quella volta in cui erano le prime volte in cui vi diventavano le guanciotte rosse, in cui sentivate di avere qualcosa dentro, quindi i primi baci, i primi amori, i primi calori. Ecco, voglio sapere. Che bollori, ragazzi, no, che mamma mia, regia, come siete?
1: Andiamo bene,
0: non quello,
1: proprio
0: mamma mia.
1: Bene.
0: Dicevo, quei primi accaldamenti che ti facevano dire: ma che cosa mi sta succedendo? No, mio Dio. A chi le avete fatte le domande? Agli zii, che tante volte, visto che con i fratelli magari le sorelle non ne parli perché fanno la spia e non te fidi, mamma e papà dei vergogni, magari c'erano gli zii. Perché pare che la Gen Z e le nuove generazioni, oramai uno su tre, si rivolga solamente a ChatGPT e fanno domande a internet. Quindi tu praticamente non te fai consigliare dalla gente che ti ama e che c'è già passato, ma lo chiedi a un computer, oppure ti rivolgi all'esperienza di gente che viene dall'altra parte del mondo, che di te, di lei, non di lui, non ne sa niente e finisce bucco, non so come finisce. E allora voglio sapere a chi avete fatto le vostre prime domande imbarazzanti.
2: Senti. Buonasera, sono Marco.
0: Ciao,
2: Marco. Diciamo che per la mia generazione non si chiedeva, ma si ascoltavano gli amici più grandi, le loro avventure, le loro storielle, i loro approcci. E da lì tu capivi tutti questi arcani segreti, le emozioni che si provavano, e poi tu le applicavi al pratico. Questo era quello che succedeva nella mia generazione, che sono del 69. E quindi questo, vi saluto, un abbraccio.
0: E basta.
1: Andiamo bene.
0: Un abbraccio, Ernome.
1: Bene.
0: Ernome. Ah, ce l'ha detto all'inizio, scusatemi, il nostro amico, com'è che si chiama? Me lo fate risentire.
2: Buonasera, sono Marco.
0: Ciao Marco, il nostro amico. Guarda, ha ragionissimo assolutamente, perché arrivava per pomata di turno, che era quello che ho fatto, ho detto, dico, faccio, sono stato con questo, quello, quell'altro, eppure il mondo e mezzo. E alla fine, ragazzi, però quelle storie diventavano mito, quel mito diventava chiacchiericcio, il chiacchiericcio te lo portavi a casa, quelle domande ti rimbombavano nella testa e finivi per imparare qualcosa che poi ti sarebbe tornato utile. Ma voglio sapere a chi avete fatto la vostra prima domanda imbarazzante. 393 0119 119. Sicuramente è difficile ricordarselo perché eravamo piccoli, mentre oggi siamo tutti delle vere business girl e businessman, come dice dietro nella piaga. Business.

0: Tech ritornano quest'anno insieme a Jugel e Immanuel Hangel in Moving to the Sun. In questo caso il loro brano degli anni 90 che li ha resi celebri nel mondo nel 97, Free. Ancora in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash, le vostre voci, i vostri saluti. Ma ciao!
1: Buongiorno Mollicone, buongiorno Alexa. Spengi le luci per favore, sono David Guetta, un saluto a tutti.
0: Ma non è vero per niente.
2: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera.
2: Le mie prime domande.
0: Oggi è tutto strano. Comunque, le tue prime domande imbarazzanti, ragazzi. La prima domanda imbarazzante e scabrosa, quando ti sono diventate le one shot rosse perché hai sentito che nasceva in te l'amore. Ma a chi ti sei rivolto? A mamma, a papà, ai fratelli e sorelle maggiori, a zio, a zia? A chi hai fatto la tua prima domanda imbarazzante? 393-0119-119.
3: Drive time.
4: Che Erdaglie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma. La decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Lab. Yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
7: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.

0: draghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Che erdaie sia con te!

Ed è tempo di musica, è tempo di fare un saltino avanti nel tempo e di scoprire qual è la miglior musica, non di oggi o di ieri, ma quella di domani. Motivo per il quale io ringrazio i nostri programmatori musicali e soprattutto Alessandro è di aver scelto il ritorno di Jubal, quello di Klingland, che ritorna con una casa sull'oceano, anzi Ocean House. Dimissione su-

0: comete, come le comete. Ma che bella è questa canzone, Ocean House di Jubel. In casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Le prime domande imbarazzanti a chi le avete fatte? Poi saluti.
1: Ciao Dayen, saluto da Moreno ad Alessandro.
0: Dayen sia con tutti voi. Prime domande imbarazzanti.
2: Festa di fine anno, seconda elementare.
0: Seconda elementare, giustamente, siamo lì.
2: La sorella del mio compagno di classe
0: maggiore, immagino,
2: mi dà un bacino sulla guancia.
0: No.
2: E so rosso come un peperone, sì. Io cotto lesso.
0: Che belle immagini.
2: Non c'era bisogno di fare tante domande, anzi, me l'hanno fatte gli altri. Vabbè. Ladies and gentlemen,
0: sigla.
2: It's Lunedon.
0: Confermo.
2: It's Traumedon. And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
2: Don Cash.
0: E allora buon inizio settimana a tutti. Sì, stiamo parlando di questo, la nuova generazione, la Gen Z, ragazzi, anche l'Alfa, comunque si basano solamente su ChatGPT, al punto tale che anche al primo appuntamento, ai primi bollori intestinali, si rivolgono a loro, quindi dagli 11, 12, 13 anni in avanti, ma anche poi se lo portano dietro 18, 19, 20, quando sono diventati più adulti, si rivolgono a ChatGPT. E il che può essere controproducente, uno perché chiaramente se ti rivolgi semplicemente all'esperienza cibernetica, lei o lui, comunque la chiami, non dovrebbe saperci dare consigli sul sentimento. Due, dall'altra parte, se invece lei prende la sua esperienza dagli altri, tu rischi di farti dare dei consigli da gente che della tua relazione e della persona con cui stai non ne sa assolutamente niente. Quindi forse, siccome il contesto, la causa, il posto, la persona, l'ambiente fanno la differenza, io credo che sarebbe il caso di buttarlo quel telefonino quando ci sono domande del genere, comunque, e rivolgersi prima ai fratelli e alle sorelle maggiori, agli zii, a mamma e papà, alle persone che hai vicino, agli insegnanti, al miglior amico, alla migliore amica, al papà del tuo migliore amico, non lo so, ma rivolgetevi a qualcuno di fisico. Poi, se proprio non trovate le soluzioni e ne volete sapere ancora di più, allora, miei cari giovani di oggi, rivolgetevi a ChatGPT. Ma fino ad allora io credo che nessun umano possa essere più umano di un essere umano. Dopo questo gioco di parole vi riporto lì, lì dove è nato l'inizio della fine, l'inizio della trap, perché se l'autotune esiste è colpa di Cher, che nel 1998, che poi è uscita nel 99, cioè l'anno dopo, andò in studio, il suo tecnico usava un sintetizzatore, un intonatore di bassi applicato alla sua voce, quel tuners applicato alla voce di Cher diede un effetto particolare che oggi si chiama autotune. Ed eccola, è Believe, ed era il 1999.

0: Nick and Cremon, Serena Brancale, The Colors, si chiama Partenope, davvero davvero bella. Secondo me questa è una delle papabili hit di quest'estate, una di quelle che ci porteremo dietro di sicuro fino a settembre, ce la ricorderemo ancora. Tantissimi vostri messaggi al 393 0119 119. Luigi, io non mi ricordo a chi ho fatto la mia prima domanda, ma mi ricordo che alla mia prima relazione importante fu mio fratello a dirmi cosa fare, poi fu mio fratello a raccogliere i pezzi quando lei mi ha devastato. E vabbè ragazzi, vedi, però il fratello maggiore, quello magari ti insegna. E ancora Martina, bel nome Martina, oggi è il 6, il giorno in cui mio padre mi ha lasciato tutti i mesi, quindi ci penso tanto. Martina proprio mi fa volare. La nostra amica Martina dice: sicuramente mia zia, la sorella di mia madre, di tanti anni più giovane, ma ne aveva 15 più di me. Mi è stato semplice il passaggio, è stata la persona che ho avuto davanti come punto di riferimento e mi ha insegnato quello che poi so dell'amore e ho cercato di portare avanti. Ok ragazzi, quindi se i giovani di oggi si rivolgono a ChatGPT, a chi vi siete rivolti voi per le vostre prime domande imbarazzanti sull'amore?
1: Ciao Don Cash, sono Gabriella. Ciao, e sono anche vintage. E ai miei tempi ci si confrontava con le best friend, il gruppo di amiche fidate, quelle fidatissime, alle quali confidavi tutti i tuoi segreti.
0: Certo, tutti gli inciuci del mondo, tutti quelli.
2: Già,
0: sicuramente la cerchia delle best friends gli dava i suoi consigli e poi era influenzata dal fatto che conosceva te, conosceva magari anche lui, lei, le famiglie, le cose. Quindi, non lo so. Cioè, tra le best friends dell'epoca e ChatGPT, non lo so chi ti dà consigli migliori. No, non, ovviamente scherzo, ragazzi, ma che stava a dire? Meglio le persone tutta la vita, giovani di oggi, lasciate stare i consigli presi a ChatGPT per le cose sentimentali. Cioè, ok, però non posso pensare che il vostro unico, solo migliore amico e confidente sia diventato il computer. No, non stai a chiedere la vita a via su Google Maps, è diverso questo. Quindi, ragazzi, a chi avete fatto le vostre prime domande imbarazzanti, non imbarazzatevi se vi dico che siete il pubblico più bello del mondo. Questa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Quando non ci siete, mi mancate. I miss you. La prossima di Lola Young è Messi. Drive time.

0: Had to Fight in Love, cioè odio questo maledettissimo amore. E di questo abbiamo parlato, ragazzi. Delle prime sensazioni, i primi amori quando nascevano, i nostri primi dubbi che venivano dentro di noi. A chi vi siete rivolti? A chi avete fatto le vostre prime domande imbarazzanti? Abbiamo sentito tanti pareri, zii, fratelli, sorelle maggiori, mamma e papà. Chi invece era del culto del non se ne parla, si ascoltano le storie e i miti degli altri?
1: Buonasera, Don. Non parliamo di vita, calcolando io sono del 74, poi curiamoci. E a chi ha fatto la prima domanda imbarazzante?
0: Sì.
1: Non te lo ricordo. Ma non me lo ricordo veramente.
0: Okay.
1: La cosa stupenda però che erano gli altri che venivano a chiedere a me consigli, ah, e io ne sapevo ancora meno di loro. Comunque, buon pomeriggio a tutti, baci. Barbara la rompiscatole di Aranova.
0: Grazie Barbara di avercelo raccontato. E capisco, ragazzi, che poi lì nasceva il mito, perché magari una volta che era venuta la prima, vi hai dato un consiglio ed era diventato mito, perché Barbara lo sa, allora tutti da Barbara, e Barbara diventava erpomata di turno, era quella che stava là e dava la soluzione a tutti. Va bene, ragazzi, io ritorno con le mie soluzioni in tasca, che sono le vostre, come sempre, a tenervi compagnia domani dalle 16 alle 19. Per il momento, insieme a Don Cash, finisce qui il Drive Time della Capitale. Fra un attimo ci sarà il salottino con Lorenzo Palma. Da parte mia, peace out and I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
2: Bella questa, che canzone è?
4: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Sono aperte le iscrizioni fuori termine ai nidi comunali per il prossimo anno educativo. È possibile inviare una sola domanda indicando più strutture all'interno del municipio prescelto. Online i requisiti, le scadenze e il modulo per l'iscrizione. Dal 1 luglio è in vigore la nuova disciplina di accesso alla ZTL di Roma Capitale. Anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno devono essere dotati di un permesso per accedere. Non sarà più prevista la circolazione gratuita. L'obiettivo è ridurre traffico e congestione nel centro storico. Info su romamobilita.it. Sono iniziati i lavori per il completamento delle urbanizzazioni del piano di zona Torresina 2. Prevista la realizzazione della rete viaria, delle reti fognarie e dello smaltimento delle acque, dei marciapiedi, dell'illuminazione pubblica e delle alberature.
7: Redazione pronta, arrivano le notizie dalla capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo, condannato in appello a 8 anni e 10 mesi Giancarlo Sant'Agati per l'agguato a Vittorio Rapisarda. Il manager del MIT aggredito a colpi di bastone nell'ottobre 24 mentre si trovava nell'androne del proprio condominio a due passi da Piazza di Spagna. In primo grado il GUP aveva inflitto 5 anni e 4 mesi, ora i giudici d'appello hanno innalzato la pena riqualificando inoltre il reato da lesioni aggravate a tentato omicidio, esclusa invece la premeditazione. Almeno una ventina i colpi sferrati da Sant'Agati, che si era finto elettricista e aveva atteso il manager nell'androne. Il processo al presunto mandante, già in servizio alla segreteria tecnica del provveditorato, che avrebbe agito per rancori di origine professionale derivati dal ridimensionamento delle mansioni, è tuttora in corso. In occasione del concerto di Ultimo, la Guardia di Finanza di Roma ha predisposto un articolato dispositivo di controllo in funzione anticontraffazione, abusivismo commerciale e bagarinaggio. 46 biglietti falsi sottratti al mercato, denunciati 8 soggetti, segnalato un nono, sequestrati poi oltre 2700 articoli contraffatti, riportanti indebitamente segni distintivi riconducibili all'artista e all'evento. L'azione antibagarinaggio e anticontraffazione ha riguardato tutti i recenti concerti svoltisi a Roma. Le Fiamme Gialle e Capitoline hanno sequestrato oltre 6100 articoli contraffatti e 18 biglietti irregolari, nonché individuato 57 soggetti dediti alla vendita abusiva o alla rivendita non autorizzata. Il valore complessivo dei beni sottratti al mercato illegale ammonta a 20.000 euro. Siamo al tennis e mi sentivo stanco, quindi sono contento di aver vinto in 3-7. È importante avere energie per il prossimo turno. Sono orgoglioso di me stesso. Le prime parole di Flavio Cobolli dopo il successo in 3-7 con Alex De Minaur, che gli vale i quarti di finale a Wimbledon. Ed ora è il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Incredibilmente, in un tempo in cui fa parlare di sé per la guerra del Golfo, per la guerra d'Ucraina, per il dissidio durissimo nella NATO anche con Giorgia Meloni, Trump è nell'occhio del ciclone per un altro motivo. Ne abbiamo già parlato, ma sta esplodendo la cosa, perché poco fa lo stesso presidente americano ha confermato di aver fatto la pressione indebita. E sul presidente della FIFA, della Federazione Internazionale del Calcio, Infantino, per far togliere la squalifica al centravanti della nazionale degli Stati Uniti che stanotte gioca contro il Belgio. Gli ho detto che quel fallo non c'era, che i due si erano scontrati e che peraltro l'arbitro ha un passato un po' sospetto. Insomma, ha usato Trump la stessa tecnica di delegittimazione e confutazione della realtà che usa per tutte le altre questioni. Solo che il calcio vive su un fragile equilibrio condiviso da tutti. Se si sfascia anche quello, si sa come va a finire. Non è una guerra, ma quasi.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
7: time it is? 19 un minuto. Rhythmic
4: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
7: È pronto il rooftop di inizio settimana, la nostra bella terrazza con vista sulla città. Beh, di cose da fare ce ne sono tante nel mese di luglio, magari la situazione si ammorbidisce un po' ad agosto quando tutti partiranno per le vacanze, però sappiamo che molti ascoltatori ci portano in vacanza con loro grazie all'app. Sono Lorenzo Palma, insieme fino alle 22, intanto prezioso feature in Marvin. Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

insomma, le scuole, quindi quando finisce la maturità, è tendenzialmente la prima vacanza, cioè quella che non si scorda mai perché succedono cose incredibili, innamoramenti, sicuramente senso di indipendenza totale, quindi fiducia da parte dei genitori. E quindi questa sera parleremo proprio della tua prima esperienza da solo, la tua prima vacanza, che sicuramente non puoi aver scordato. Tu te la ricordi la tua prima vacanza? Con chi, dove e a che età? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Lenin con Tu cosa fai questa sera nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Il tema della sera invece riguarda la prima vacanza. Tu te la ricordi la prima vacanza? A che età, dove e con chi? 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Torna l'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import, a Roma, dal 1950.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Dimensione Suono Roma. Meteo.
10: Nelle prossime ore condizioni in prevalenza stabili sul Lazio, che rimane comunque ai margini dell'anticiclone presente sull'Europa occidentale. Avremo nella giornata di martedì condizioni generalmente soleggiate nella prima parte del giorno, poi al pomeriggio si formano addensamenti sui rilievi appenninici, specie tra Reatino e Frosinate, con qualche locale acquazzone in esaurimento entro sera. Temperature tipiche del periodo, caldo ma non troppo, massime fino a 32-33 gradi sulle aree interne pianeggianti a Roma. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Arrivano 4 hit da ascoltare senza interruzione, poi ritorniamo sul tema delle prime vacanze da soli. Intanto colonna sonora per i prossimi minuti con Gali e Harry Styles, che sentiremo con American Girl.
12: I had a bad habit.

0: Gala 1996, e così abbiamo chiuso il primo For For You del lunedì sul rooftop di Dimensione Sonoro. Ma quando parliamo di cose molto belle, cioè ricordi legati alle primissime vacanze, tu te la ricordi la tua prima vacanza con chi e soprattutto dove?
1: Ciao Lori, buonasera.
0: Buonasera.
1: Allora, e la mia prima vacanza da sola è stata con i miei amici, siamo andati all'Isola del Giglio, è stata molto bella.
0: Bello.
1: L'unica cosa è che avevamo la casa sopra una salitona, quindi ogni volta quando scendevamo poi per risalire su al paese ci mettevamo un pochino, però bello. È stato bello perché l'Isola del Giglio è bellissima.
0: Molto, molto.
1: Andateci, abbiamo scoperto delle spiagge stupende.
0: Sì.
1: Un saluto da Ali in cucina. Ciao Lori, ti seguo sempre.
0: Ciao, ciao, ciao Ali, buona serata a te. È bello sapere che insomma ci ascoltate mentre siete lì a spadellare, a preparare la cena. Disco di Medusa.

0: di dimensione su Roma, il ritmo della
1: Ciao
0: capitale.
1: Ciao Lorenzo, Chicca.
0: Buonasera Chicca.
1: La mia prima vacanza è stata a 18 anni, a Rimini. Siamo andate con mia sorella, che era più grande di me, e la nostra migliore amica. Bacioni.
0: Bello Chicca. Beh, io è uguale, ho fatto stessa cosa, 18 anni, con un gruppo di amici e insomma quelle camere che poi a fine giornata insomma erano delle cose imbarazzanti. 393 0119 119, il tema è proprio questo: la tua prima vacanza, con chi e dove e a che età.
2: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
3: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: appena sentita su Dimensione Sonora, ma 19:43. Il tema della sera riguarda la tua prima vacanza, quindi ricordi, momenti Amarcord happy estivi. Buonasera.
1: Renzo, buonasera e buon inizio settimana.
0: Buonasera
1: a
0: te.
1: Il mio primo viaggio da solo era in gita scolastica nel 2003.
0: Sì.
1: E avevamo visto Gubbio, Perugia, Orvieto. Ah. È stata un'emozione bellissima. Uno, perché si è vissuto in primis un'esperienza personale diversa, e poi anche il fatto di star lontano dalla famiglia, essere liberi di scegliere,
0: è stata
1: un'emozione unica. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao Nicola, ma è proprio quello, l'indipendenza, quel senso di indipendenza, magari di non rifarsi il letto, poi magari qualcuno ha qualcosa da dire, cioè la sera hai lasciato il letto disfatto, però insomma sono quelle belle discussioni che vengono fuori, che fanno crescere.

0: parliamo di viaggi, primi spostamenti di indipendenza forte, almeno nel senso che si avverte quando si va in vacanza da soli con gli amici, perché hai fatto la maturità e già lì ti senti grande, grande conquista. E poi c'è la vacanza con gli amici, di solito la si fa intorno ai 18 anni. Dove
1: Lorenzo, ti... sono Arianna.
0: Buonasera.
1: Allora,
0: Arianna.
1: Io non l'ho mai fatta una prima vacanza con gli amici.
0: Sì.
1: Perché ho fatto la maturità e poi non siamo partite. E poi subito dopo la maturità io ho iniziato a fare la hostess di volo a 19 anni.
0: Beh, hai viaggiato tanto.
1: E quindi ho cominciato
0: allora
1: a lavorare, a viaggiare, e mi sono vista sì tutto il mondo. Poi ho fatto vacanze con gli amici successivamente, però già lavoravo.
0: Vabbè,
1: ma la prima vacanza da sola è stato andare a lavorare e iniziare a fare la hostess. Beh, sono stata coinvolta così. E quindi no, non l'ho mai fatta con le amiche effettivamente. Tutte dopo, ma mai prima.
0: Okay,
1: un abbraccio, okay. Buona serata.
0: Ciao Arianna, buon viaggio. Salutiamo la categoria, intanto Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: poco passaggio in redazione da Francesco Certo.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falconiana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Buonasera alla nostra redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
7: Buonasera da Francesco Certo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha convocato per domani a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano anti-fentanyl con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione dei controlli. La riunione è stata convocata in seguito all'episodio del furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto nei giorni scorsi all'ospedale israelitico. E domani gli ispettori della regione saranno proprio all'ospedale israelitico per capire come è stato possibile il maxi furto di 20.000 dosi dalla farmacia della struttura di Via Fulda nel quartiere della Magliana Vecchia. Sul furto c'è anche un'indagine della Procura di Roma. Presentata stamane la relazione 2025 della Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, nell'occasione il sindaco Gualtieri ha evidenziato che solo nel sistema delle carceri romane lo scorso anno oltre la metà delle visite specialistiche esterne è stata annullata per la mancanza di personale di scorta della polizia penitenziaria. La Garante Calderone ha rimarcato una significativa carenza di organico della polizia penitenziaria anche nella gestione ordinaria degli istituti. A Rebibbia nuovo complesso, su 940 unità previste sono presenti appena 434 agenti, meno della metà. Intanto è caos a Casal del Marmo, dove 8 detenuti hanno dato vita ad una sommossa scavalcando le recinzioni interne, rimanendo per ore in movimento all'interno dell'istituto, bloccando i passaggi e raggiungendo perfino l'area verde destinata al reparto femminile nel tentativo di entrare nella palazzina. Personale poi minacciato con bastoni, riferisce il SAPPE. Caos pure al Paglieri di Frosinone, un detenuto africano ha aggredito un poliziotto colpendolo al torace e successivamente, impadronitosi di idrante, avrebbe allagato la sezione cospargendo il pavimento di sapone. Alle 21 Spagna-Portogallo, alle 2 della notte Belgio-USA, ottavi di finale del mondiale. A Wimbledon Cobolli passa ai quarti, negli ottavi ha battuto in 3-7 dei Minaur. È tutto e il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Puntualissimi sono le 20.
3: Senza interruzioni.
0: For you. Ci siamo giocati proprio l'ultima frazione, l'ultimo secondo delle 20, adesso 21 minuto, ma la sera di Dimensione su Roma è fatta di voci, degli ascoltatori, su un tema molto bello, un po' marcord, che ci riporta insomma alla prima vacanza, quando probabilmente in media avevamo 18 anni. Te la ricordi la tua prima vacanza, con chi, dove? 393 0119 119.
3: La storia del ritmo su Dimensione su Roma.
1: Rhythmic History 98.

0: insieme per Runaway. Sono le 20:13, questa è la sera di Dimensione Sonora, ormai il ritmo della capitale. In terrazza parliamo di viaggi, ma non viaggi così, cioè la prima vacanza da soli.
1: Buonasera Lorenzo, come stai?
0: Sono prof, la prof Rosaria, molto bene.
1: Mi hai sbloccato veramente un bel ricordo della mia bello. Prima estate da sola.
0: Sì.
1: Siamo andati molto vicino ad Ostia, okay. A casa di una nostra amica che ancora oggi vedo,
0: okay.
1: Ed eravamo tante ragazze in un condominio in cui praticamente quelli che ci abitavano ci guardavano un po' strani perché eravamo insomma giovanissime, sai, con le minigonne un po' scollacciate,
0: e
1: la sera uscivamo e invece quando andavamo al mare andavamo allo stabilimento dei militari,
0: okay.
1: E quindi lì abbiamo conosciuto anche poi dei ragazzi, li siamo andati a trovare l'estate successiva, siamo andati in Sicilia a trovare un ragazzo che si chiama Roberto, che saluto,
0: Roberto.
1: Che ancora oggi io sento, ancora oggi ci scambiamo qualche messaggio durante l'anno.
0: Pensa,
1: un abbraccio e grazie per la compagnia.
0: Che bello, un bel ricordo, vedi che poi le prime vacanze aprono tutto un meccanismo, un mondo meraviglioso.

0: ragazze che abbiamo riascoltato nella sera di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi torniamo tra poco con altri messaggi.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma, non mamma, finché non mi ami.
2: Karoutchi, Manu Chao, Viajando por el mundo.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
1: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
7: Supermercati Pim, i family agora, di risparmio, di qualità.
8: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
9: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
10: Nelle prossime ore condizioni in prevalenza stabili sul Lazio, che rimane comunque ai margini dell'anticiclone presente sull'Europa occidentale. Avremo nella giornata di martedì condizioni generalmente soleggiate nella prima parte del giorno, poi al pomeriggio si formano addensamenti sui rilievi appenninici, specie tra Reatino e Frosinate, con qualche locale acquazzone in esaurimento entro sera. Temperature tipiche del periodo, caldo ma non troppo, massime fino a 32-33 gradi sulle aree interne pianeggianti a Roma. È tutto, maggiori dettagli sull'app

0: prima vacanza ha sempre un valore che ricorderai a vita.
1: Buonasera a tutti, Milena da Cerpederi. Ora vi racconto la mia avventura. Sì. Io sono partita dicendo a mio padre che andavo a casa di una mia amica, accompagnata dal padre dell'amica.
0: Certo, dove?
1: A Montefortino in Abruzzo. Okay. E avevo 17 anni e mezzo. E gli ho detto una verità a metà. Perché è vero che sono stata là, ma poi con il mio ragazzo, quello che poi è diventato mio marito, siamo tornati indietro, abbiamo preso il traghetto a Civitavecchia e ce ne siamo andati in Sardegna all'insaputa di mio padre. Che cosa mi è venuto in mente? Campeggio libero, quindi vabbè, un'avventura assurda a Santa Teresa di Gallura. Che cosa mi è venuto in mente di fare? Di mandare una cartolina dalla Sardegna.
0: Certo.
1: Cioè, curva proprio. No. E quindi una volta tornata a casa, vabbè, ve lo lascio immaginare, no?
0: Posso immaginare.
1: Però ci dimenticavo.
0: Sì.
1: E ho fatto i miei 18 anni in agosto sul traghetto destinazione Sardegna. Certo. Quindi una cosa stupenda. Lo rifarei. Un bacio a tutti e buon ascolto sempre Radio Dimensione Suono Roma.
0: Beh, è un'avventura che sicuramente ricorderai, che rifaresti molto volentieri, anche perché c'è una storia dietro. 18 anni in traghetto, cioè sapendo che poi finito il viaggio sul traghetto saresti tornato a casa e avresti sentito di santa ragione da parte di papà. Dai, un po' c'aveva ragione, però va bene.

0: Nella sera di dimensione suona Roma il ritmo della capitale, la prima vacanza non si scorda mai.
1: Sera, allora è Suscio, ecco. Buonasera a tutti, la mia prima vacanza a 17 anni.
0: Bello.
1: Sicilia.
0: Pochino.
1: Con i miei tre carissimi amici che saluto, che pure loro ascoltano Dimensione Suona Roma.
0: Vai.
1: Italo, Salvatore e Mirko, ciao ragazzi, dai, come se siamo divertiti,
0: il tempo passa. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1° agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, è un'attività speciale per i bambini, fra tigri da salvare, animali dai denti sorprendenti, per imparare così a proteggere la natura divertendosi, quindi conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma sul sito bioparco.it.
2: Che erdaie sia con te.
3: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma.
4: Ciao Don, indovina chi ti saluta? Chiara da Ostia.
5: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh. Bella mollicone.
6: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
7: time. Erdaie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Supermercati PIM, iperfavi lavora.
10: 1+1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
9: Supermercati PIM, iperfavi lavora. Di risparmio, di qualità.
11: Al Montone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Val Montone Outlet ti aspetta! Uscita Val Montone a 1 Roma Napoli!
12: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
13: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
12: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
13: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
12: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
13: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Già pezzo che mi è entrato in testa, perché le canzoni, diciamo, dell'estate sono quelle che insomma rimangono nei ricordi, un po' come le prime vacanze, che è stato il tema della sera sul rooftop. La nuova si chiama Mama Non Mama.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: eventi da vivere in città, eventi che partono proprio oggi, partono da Villa Massimo e si spostano in giro per Roma. E noi ne parliamo con Antonello Pirillo, sto parlando della nuova edizione di Sempre Più Fuori. Buonasera.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: È sempre un piacere, anche perché il titolo Sempre Più Fuori, con questo caldo siamo fuori a prescindere.
1: Vabbè, noi siamo per natura fuori e
0: bene,
1: ci piace fare sia degli appuntamenti in vari posti, quindi dal, come dicevi, da Villa Massimo al Getty Institute, Spazio Rossellini e Cimitero del Verano,
0: sì,
1: e portare anche delle chicche a Roma. Per esempio avremo piccoli funerali e lo faremo il 12 luglio alle 10.30 al Cimitero del Verano. È un bellissimo spettacolo recitato con le musiche Maurizio Rippa ed è veramente una dedica ai nostri defunti.
0: Ok, ok, in una forma completamente nuova in qualche modo. Poi DJ set, ci sono tanti appuntamenti, anche cena al buio tra l'altro.
1: Sì, noi siamo molto attenti all'accessibilità. Da 4 anni facciamo questa collaborazione con l'Unione Ciechi e Ipovedenti di Roma. Diamo alle persone cieche il potere di condurci in una dimensione che non è proprio la nostra. E poi diciamo che l'apertura la fa Emma Dante con un progetto, sì, che ha presentato alla Biennale di Venezia di quest'anno sulla trilogia di Basile, per festeggiare appunto il Leone d'Oro alla carriera che le è stata conferita, sì, a giugno alla Biennale.
0: Beh, è un bel momento, nomi prestigiosi, tantissimi spettacoli, insomma molto multidisciplinare anche se fuori. Io ti ringrazio moltissimo Antonino, ti auguro una buona serata, una buona edizione, buona estate.
1: Grazie, vi aspettiamo. Ricordiamo il sito www.semprepiufuori.it. Grazie, a presto.
0: A te, ciao ciao.
1: Ciao.

Si chiama così, Moving to the Sun, ed è proprio il suono dell'estate 2026, appena ascoltato. Stiamo parlando del progetto di Huchel, tra le tante hit che ci fanno muovere. Poi arriverà ovviamente la canzone ufficiale dell'estate che stiamo vivendo. Eventi in città da raccontare anche nell'arco della prossima ora.

0: Natale, fra poco torniamo in redazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
4: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
5: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
4: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
5: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Andiamo in redazione per sentire le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesco Certo. Avanza Gualtieri, scende Rocca, sono alcuni degli esiti della classifica di gradimento per sindaci e governatori di Governance Poll, il censimento annuale realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Effetto Giubileo a trainare il sindaco di Roma, che dalla 90esima piazza risale al 41esimo posto, ottiene un consenso del 54%, comunque in flessione di oltre 6 punti rispetto al 62% di voti con i quali aveva conquistato il Campidoglio. A guidare questa classifica Sara Funaro di Firenze. Tra i governatori, Francesco Rocca con il 42% dei consensi scivola all'ultimo posto. Il governatore del Lazio registra una flessione dell'11,9% rispetto al giorno dell'elezione. Roma è una delle città con il più alto numero sia di carceri sia di persone detenute. Praticamente ogni struttura vive il problema del sovraffollamento carcerario, quanto emerge dalla relazione annuale della Garante dei diritti dei detenuti di Roma Capitale, Valentina Calderone, presentata stamane in aula Giulio Cesare. Solo la casa di reclusione Rebibbia, la struttura per i detenuti comuni, l'istituto a custodia attenuata Rebibbia Terza Casa per i detenuti a bassa pericolosità sociale, non vivono il problema del sovraffollamento. Verso più libri più liberi, parziale marcia indietro della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Alla fine saranno valutate tutte le richieste. Criterio fondamentale per la partecipazione sarà la coerenza del progetto editoriale e imprenditoriale con le finalità della manifestazione, nata per dare visibilità e sostenere la crescita della piccola e media editoria. Oltre 300 le domande giunte da parte degli editori, 7 presentate in forma incompleta, non essendo stata sottoscritta la dichiarazione di adesione ai principi costituzionali e ai valori dell'antifascismo. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
0: time it is. Sono le 21:01.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Iniziamo da Lorenzo Palma ancora per un'oretta di rooftop, quindi belli freschi in terrazza per visionare le tante cose che si possono fare qui in città e come al solito per girare un po' il mondo. Andiamo un po' around the world nell'arco dell'ultima ora, quando siamo proprio al momento di punta per le cene, magari da consumare insieme ai familiari in terrazza.
1: Dimensione Suono. Rhythmic History 2002.

Mystery Coons insieme a Boys Noise, si chiama Getaway nella sera di Dimensione, su Roma il ritmo della capitale. Tra poco parleremo di chi lava i piatti a casa vostra, li lavate a mano, in lavastoviglie. La lavastoviglie non vuol dire necessariamente spreco d'acqua, a quanto pare il vero nemico del risparmio idrico potrebbe essere proprio il rubinetto di casa, e tra poco insomma entreremo nel dettaglio di questa notizia molto serale appena

0: questa è la sera in salotto su Dimensione su Roma, la versione estiva, quindi siamo in terrazza con vista su Roma all'ora di cena, quando qualcuno probabilmente si troverà proprio a tavola e qualcun altro, avendo cenato prima, si trova in quella fase. Cosa faccio? Lavo i piatti a mano oppure li metto in lavastoviglie? Fra poco scopriremo le differenze.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport, a Roma, dal 1956.
2: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it. Let the
10: vibration take you down. In totale sono 4, eccole. 4 for you. Farò parte del contenitore che si chiama 4 for you, Lady Gaga, da sentire di qualche tempo fa, subito a te, Impala.

Freddie Mercury di Living on My Own nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma. Fino alle 22 c'è il nostro rooftop terrazza con vista sulla città. All'ora di cena si parla ovviamente di piatti da lavare. A quanto pare il vero nemico del risparmio idrico potrebbe essere il rubinetto lasciato aperto mentre laviamo i piatti a mano, cioè se laviamo ogni piatto e siamo lì con un sacco di acqua, cioè non va bene. Secondo studi dell'Università di Bonn, una lavastoviglie moderna può consumare molta meno acqua rispetto al lavaggio manuale, soprattutto quando viene usata bene, quindi carico pieno, programma efficiente, senza nessun prelavaggio infinito sotto l'acqua corrente. Per cui quando decidiamo se lavare a mano in lavastoviglie, poco conta, l'importante è come lo fai, perché se sciacqui ogni piatto per minuti prima di metterlo nel cestello, risparmi, diciamo che in qualche modo te lo sei giocato. Voi piatti a mano e lavatrice di solito a cena dopo.

0: Gioia, il titolo della canzone di Samurai J, appena ascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
8: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Summertime, yeah.
2: Il ritmo della capitale.
1: Il ritmo della tua estate.
10: Turn up your summer.
1: Dimensione, suono.

0: caviglie oppure team piatti a mano, cioè perché quando finisce insomma la cena poi a un certo punto bisogna sistemare la questione. Messaggi a proposito di ascoltatori e ascoltatrici in viaggio. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, ecco. Te lo mando in differita
0: va
1: di
0: bene.
1: Pochi minuti.
0: Va bene, va bene.
1: Tanto domani si riprende il lavoro,
0: no.
1: Lorenzo. Bacio.
0: C'è la Robby, mi piace quel da un lato serena, riposata, dall'altro insomma un po' meno, perché quando finiscono le vacanze e si riparte con il lavoro è sempre così. Divi Rexha.

esattamente l'estate del 2009, ce la ricordiamo con la TikTok nel nostro salottino estivo, quindi terrazza con vista sulla città, quasi verso la fine del rooftop. E poi come sempre arrivano tutte le hit degli anni 90-2000, quindi Rhythmic History Extended Version.

Wood and the Brick, la versione è quella di Robin Schulz che abbiamo appena ascoltato dal 2014 nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, quando praticamente è tutto pronto per riviverci al

0: fatti e curiosità da Roma.
1: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falconiana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: Quest'estate stessa spiaggia, stesso mare.
3: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
2: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
3: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
2: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
3: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Adesso noi viaggiamo con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Lo facciamo tutte le sere, appena dopo il rooftop, la nostra bella terrazza con vista su Roma, dove abbiamo ovviamente cercato di capire un po' le iniziative, le cose belle dell'estate, i suoni che ci riportano all'estate 1996. Fra poco con Boris Dugosh, subito Entrance, quelli di Stayin' Alive.
6: Rhythmic History,
4: Rhythmic History
6: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: Get raw with the fever on the dance floor.

0: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: In arrivo il secondo singolo dopo Show Me Love di Robin S. Gli autori e i produttori sono gli stessi, sto parlando di Love for Love, un'altra perla della musica dance anni 90. Molto bello anche il video iconico, quasi interamente ambientato in una lavanderia a gettoni bianco e nero, dove si vede appunto lei che fa il bucato e al tempo stesso poi balla. Subito Robert Miles di Children.
3: Rhythmic History Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Tra poco Armin van Helden di I Want Your Soul, pezzo che è ritornato iconico del 2007, diciamo che nell'ultimo anno ha rivisto una seconda vita grazie ai social. Prossima sequenza in arrivo anche Venga Boys dal 1999 con Boom Boom Boom Boom. Apriamo con Eric Pritz, i suoni sono quelli degli anni 2000 e la versione club di Call on Me.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: In una caserma dei carabinieri, dopo tanti anni, muore il cuoco che lavorava in cucina. Capirai, a un certo punto stanno tutti lì sull'attenti, si avvicina un giovane carabiniere, va dal maresciallo e fa: "Maresciallo, vorrei prendere il posto del cuoco, è possibile?" E il maresciallo lo guarda e fa: "Non lo so, fammi sentire un attimo il becchino."
2: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! Palmontoneoutlet.com.
0: Rhythmic History, Extended Version.
4: Love Generation per Bob Sinclair, la ritroveremo fra le prossime hit nelle sequenze della sera con Rhythmic History Extended Version. Grazie alla nostra programmazione ritorna anche Relations, che è stato il primissimo singolo di Erika del 2001. Apriamo con Undercover, quindi 1992, una canzone invece che conosciamo anche nella versione di Jerry Rafferty.

0: ci segue anche in giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Talk to me di Dira, fra poco. Dietro a questo progetto c'erano Pubs & Scar, tra le prossime hit anche Prezioso 2000 con Voices. Siamo arrivati al momento di salutarci, perché la prossima è l'ultima sequenza, almeno per questo lunedì sera. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina alle 5, fra poco Special Party, e quindi è pronto Gianmarco Callari.
0: Rhythmic History,
3: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Music, please.

0: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
1: Supermercati Tim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
4: Dimensione Suono Roma
5: Special Party.
4: Special Party.
6: La nostra festa è appena iniziata. Ben trovati, benvenuti a tutti quanti. Sono Gianmarco, fino a mezzanotte insieme a loro, ovviamente le grandi protagoniste, le hit più ritmate del momento. E ripartiamo dal pezzo di Artemas, I Like the Way You Kiss.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Una delle protagoniste della nostra festa stasera è Taylor Swift. Si è sposata da qualche giorno ed è riuscita dove Jeff Bezos, Dua Lipa e altre star hanno fallito prima di lei, ovvero non far uscire neanche una foto delle sue nozze. Per ora però. Special.

0: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
1: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Amici, buona serata da Gianmarco. Secondo me una delle cose da fare assolutamente d'estate è rispolverare almeno una volta la discografia dei Coldplay, cioè dischi proprio giusti, perfetti per la bella stagione. Abbiamo voluto ci fossero anche loro stasera insieme a BTS. My Universe Special Party.

shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Pa.

Va bene, amici miei, grazie per la compagnia. Spero siate stati bene, super bene. L'appuntamento con Special Party, con le hit più ritmate del momento, è per domani sera alle 23. Quindi vi aspettiamo. Adesso vi lascio con i nostri mitici, incredibili, inimitabili Gladiatori. Ciao! Special.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati nel ritmo della capitale. Gepperrino De Niro con voi fino alle 3. Buon martedì, il lunedì ormai possiamo salutarlo.
2: Se permetti, ciao. Voglio cantare. È martedì.
1: No,
2: sono contento, il lunedì è andato
1: lo so,
2: via.
1: Però questa è la canzone che riserviamo al venerdì.
2: Lo so, ma quando il lunedì se ne va? Io già so più cosa.

0: poi c'è anche il romanzo, ok?
1: Quello
0: contenuto realizzato al Sorgeppo apposta per i gladiatori che ci ascoltano di notte. Solo voi potete ascoltarlo questo.
1: Ecco,
0: eh?
1: Quindi partiamo subito, dai, 3, 2, 1, dai il gas, forza!
2: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: schifo. Di buon mattino un tizio appena arriva in ufficio, gli squilla al telefono, guarda il display, la moglie risponde, fa cara che c'è? E la moglie va, amore scusami, stamattina per sbaglio, invece della pillola per la dissenteria, ti ho dato dei tranquillanti, scusami ma come te senti? E il marito fa, guarda, me la sono fatta addosso ma sto tranquillo.
1: Notte. La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Eccolo ragazzi. Bravo, hai detto molto bene, perché oggi nasce una nuova rubrica, anche perché visto insomma che nel periodo estivo le persone praticano molto di più, no, le attività sportive, e così abbiamo pensato di
4: ma che statistica prendi?
5: Allora, fra 25 giorni il programma si ferma, ma adesso apri il programma nuovo.
3: È fatta apposta, perché la gente c'è il tempo di riflettere, capito?
5: È giusto, che poi è certo. A settembre, diciamo.
3: È certo che a settembre la gente dice: ma Giuliani, ma adesso è finito tutto, capito? Proprio questo motivo, è proprio anche per invogliare gente come Rino, insomma, che no, perché se serve a fare una corsetta, diciamo.
5: Ma questo caldo fa bene,
3: fa benissimo, perché si suda, capito? E allora quindi ho provato a trovare anche un piccolo titolo, insomma, per questa che ti ha fatto male?
5: Come l'abbiamo chiamata?
3: Come l'abbiamo chiamata?
5: Come l'hai chiamata?
3: L'abbiamo chiamato, e il titolo è Novantesimo Svenuto. Vai la sigla, già abbiamo la sigla.
5: Ci abbiamo.
3: Aspetta, va la pri. Ah, beh, meravigliosa, questa è meravigliosa. Allora, diciamo subito che è stato un fine settimana pregno.
4: Sì.
3: E l'ho detto al maschile, no, onde evitare allusioni.
4: Certo.
3: E tra l'altro onde è perfetto parlando del periodo estivo, perché siamo
4: in estate.
3: Partiamo con una storia da favola, dove la figlia di Fiona May, Larissa, batte il record italiano della mamma nel salto in lungo solo un centimetro. Che resisteva da ben 28 anni.
5: Vedi?
3: E anche se il fato ha voluto che fosse proprio la figlia, anzi la Fiona, diciamo, a batterlo, Larissa non l'ha potuto festeggiare con la mamma.
4: Perché?
3: Perché c'è stata Larissa proprio.
4: Cioè,
3: la madre ha rosicato.
4: In famiglia non si parlano più ormai.
3: Si parlano più, sono menati. Cioè, vedi Larissa. Capito? Si sono presi per i capelli. Allora, grande vittoria nel. Qui è tutto grande, eh?
4: Sì.
3: Grande vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna. Della rossa di Charles Leclerc.
4: Finalmente ce l'ha fatta.
3: Sono morti tutti, sono fermati tutti proprio. Vabbè, di Charles Leclerc con Lewis Hamilton, arrivato terzo addirittura a casa sua, ma solo per una scelta fatta dal muretto Ferrari, nel senso che il muretto l'ha preso in fascia che ha fatto sta scelta.
4: Perché potevamo fare prima e seconda, Anto?
3: Assolutamente sì, perché a tre giri dalla fine. Qualcuno al muretto ha detto: falla rientrare, cambiamo le gomme.
4: Ma perché? Era
3: tre giri. Ma sta zitto, dammi retta. Ma c'è il terzo, c'è Russell. Infatti, così Russell è arrivato secondo.
4: L'ha superato.
3: Beh, giusto. Ed è passato praticamente in terza posizione.
5: Strategia sbagliatissima, direi.
3: Assolutamente. Nel campionato del mondo. E di passaggio di una palla con i piedi.
4: Non ce la fa a dire mondiale. Ci è rimasto male.
3: La nazionale dei salmonari.
4: Sì, i norvegesi.
3: Incredibilmente ha fatto fuori agli ottavi di finale i cinque volte campioni del mondo del Brasile.
4: I pentacampeones.
3: I pentacampeones, che più che altro, vedendo giocare i giocatori in campo, era più il barile che il Brasile, perché l'età media era dei 51 anni, Mamma mia,
4: a volte una consonante fa tutta la differenza del mondo.
3: Hai capito? Una consonante e basta. E per ultimo il passaggio ai quarti di finale di Sinner
4: a Wimbledon,
3: battendo in 3-7 il giapponese Mochizuki. Ma la cosa che mi ha fatto decidere il titolo di questa rubrica è stato proprio durante questa partita.
4: Sì.
3: Visto che ad un certo punto, per la luce, stava da fastidiare la luce, hanno dovuto chiudere il tetto, lo sai, a Wimbledon c'è il tetto che si chiude.
4: Sì, stadio super tecnologico.
3: Infatti super tecnologico, perché io pensavo di comunque fra un po' che ci mettono a chiudere. 25 minuti! Ci vuole 25 minuti per chiuderlo, sono 3 metri. E lì, per quell'operazione là, sono svenuto. Da là, 90° svenuto.
0: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma. Di

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, facce ride!
3: Eccice, regà, eccice.
4: Come iniziamo oggi, questa settimana?
3: Data la grandissima richiesta che mi hanno fatto tutti i miei followers.
4: Non è vero.
3: No.
4: Uno, il vicino di casa tua.
3: No, neanche.
5: Emiliano, comunque non ti avremmo creduto.
3: No, sono stato io che a un certo punto ho detto, ma se faccio questa cosa, proprio
4: no,
3: è andata così.
4: Specchio.
3: Allora, spesso a noi romani l'educazione ci porta ad edulcorare le parolacce, no?
4: È vero.
3: E noi romani su questo siamo fenomeni. Quindi oggi vi farò un elenco delle parolacce del romano educato.
4: Ah, esistono?
3: Esiste, ce ne stanno un sacco.
4: Io non le conosco, ma è
3: vedrai che le conosci tutte. Vai. Ah no, perché tu c'hai quelle originali.
4: Certo, c'è la versione originale. No?
3: Allora, c'è sta vaffancuffia.
4: Vaffancuffia. Mai detto in vita mia.
5: Noi che facciamo la radio potrebbe avere senso.
3: Ma sì, è logico, logico. Vaffancina pure.
4: Vaffancina si diceva quando ero piccolo.
3: Sì. Poi c'è megoyomberi.
4: Megoyomberi lo dice spesso mia madre.
5: Qui sei proprio sul filo, eh.
3: Poi c'è sta amico di
5: scusa, ormai l'hai detta. Megoyomberi ormai.
4: No, si dice, raga, si dice.
3: No. La cosa simpatica è che sembra ma non è. Esatto, secondo me quella è la cosa simpatica. Poi c'è sta amico di Topolino, poraccio, che ce l'hanno tutti con lui, no?
4: Sì. Allora, posso dire io?
3: Vai.
4: È mortacci di Pippo.
3: Ma porello, ma che ha fatto?
4: Dice, ma perché, che c'entra Pippo? Allora. Scusa, ma che ha fatto?
5: Ma perché voi associate al Pippo dei fumetti?
3: In questo caso quello, sì, no, in questo quello. Caso sì.
4: Ma tant'è che Pippo, guardando Topolino, gli dice a te e de sto dopo del...
5: No, mortacci di Pippo, io pensavo fosse un Filippo qualunque.
3: No, Pippo.
4: Pippo di Topolino, lui.
3: E infatti in Inghilterra dicono mortacci de Goofy.
4: Però Mortacci rimane italiano.
3: Si sa perché? Sì. Poi c'è porca trota, questa la dico sempre io.
4: Vabbè, porca trota, però io vedi, sono queste parole, ce puoi dire dovunque, anche in una gioielleria.
3: Ma sì, assolutamente. Quest'altra invece a Roma si dice una cifra: mortanguerieri.
4: Anche questa, bella antica, pure mortanguerieri. Sì.
3: Sto granfio della ballerina.
4: Quest'altra, questa pure mi padre. Pure
3: quest'altra la diceva sempre mia nonna: te possino caricatte. Vaffallobo, vaffanbrodo e mortacci stracci pure.
4: Sì, è vero, sono tutte belle educate. Dai.
3: Questa poi... invece mi dovete aiutare voi, ragazzi, perché non so se la dicevo solo io, ragazzi.
4: Occhio che noi c'è un attimo per noi.
3: Aspetta.
5: Infatti, non provocarci.
3: Ma vaffancubo alla lavagna e non me romper cancellino. Questa non lo so.
4: Scolastica.
3: No, pensa che la dicevo solo io. Ah, poi per salutarvi ce n'ho una per voi due.
5: Grazie, vai, sentiamo.
3: E siete proprio tu stromboli.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio di buon mattino afferra la sua cassetta, la sua canna da pesca e sta per uscire per andare a fare una bella giornata di pesca, no? Mentre esce saluta la moglie dal salone fa così: oh, cerca di non piar pesce come il tuo, sennò se morimo di fame.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
3: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: But I'd been forgotten, Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Finito? Avete tutte. No, il saggio. Ozio. Agombriccola.
4: Pur di non dire il vecchio Antonio.
5: Manca il nonno.
3: Ma sì, bravo. E il bisnonno manca. Il vecchio, addirittura il vecchio. E sei vecchio,
4: ma sempre in senso affettivo.
3: Affettivo, perché già sto in macchina, quindi immagino che nel senso è molto affettivo. E allora, visto che avete così, non dico denigrato, però mi avete stuzzicato, mi avete punzecchiato, oggi risponderò al vostro argomento in un modo profondo. Visto che quando si è innamorati non c'è nessun tempo per decidere di quando andare a convivere.
4: Che bella cosa che hai detto. C'è quasi convinto, Antonio. Bravo.
3: La passione serve, l'ardore, il trasporto fanno sì che per stare insieme da soli può bastare anche solo una capanna. I famosi
5: due cuori e una capanna.
3: Bravissimi, anche perché visti i prezzi degli affitti, pensa pure che le capanne sono alte.
4: Il mercato immobiliare è abbastanza.
3: Le capanne sono alte come, mi ricordo, la casetta sull'albero che doveva costruire mio padre. Poi ha litigato con mia madre e c'è andato a vivere lui sulla casetta. Non vedo l'ora che finiva, dai, alla fine c'è stato lui. Comunque, l'importante, lo ripeto, è amarsi. E ripeto anche che la cosa fondamentale di quando si sta insieme,
4: qual è?
3: È il trasporto. Quello che ti serve per portare cose a casa sua.
1: La notte dei gladiatori.

0: Commissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio entra a passi veloci in una chiesa, arriva al confessionale, si inginocchia, si apre la finestrella e il prete gli fa: confessati pure, figliolo. Fa: padre, mi devo aiutare, mia moglie mi tradisce. Lui fa: oh mio Dio, ma sei sicuro? Sì, sta tutto il giorno a dirmi: Antò, fa caldo. Ma su, figliolo, cosa pretendi? Con questo caldo è normale. Padre, io mi chiamo Antonio.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione suono.

0: Domenica.
1: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
2: Arpiccio.
3: Di mattina c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
4: Anno 2151. Capitolo 1. Il mistero della spia rossa.
3: Di solito d'estate si accende sempre, anche nelle macchine terrestri.
4: Il viaggio interstellare della Ducarna era iniziato sotto i migliori auspici, ovvero con l'oroscopo di Paolo Fox trasmesso a reti unificate su tutta la Via Lattea.
3: Ah, quindi c'è un po' di conflitto di interesse, no? Perché noi qua abbiamo Astreo, però sulla Ducarna c'è Paolo Fox.
4: E meglio, perché lui giustamente sta veramente sugli astri, no? In plancia di comando il capitano Geppo faticava a vedere oltre la console dei comandi, per la sua altezza, basso, completamente calvo e con un sorriso perenne che trasmetteva un'ottimistica incoscienza, si girò verso il suo secondo. Rino, dimmi la verità. Quella luce rossa che lampeggia vicino al tasto autodistruzione c'era pure ieri. Il primo ufficiale Rino, un simpatico cicciottello napoletano che stringeva tra le mani un corno portafortuna in titanio antimateria, sollevò lo sguardo dai suoi grafici e rispose con la massima burbanza accademica.
3: Comunque sono un mix di stereotipi, non mi piace, eh. Comandà, secondo la fisica quantistica applicata al paradosso dei sistemi cibernetici.
4: Ah, quindi studi pure.
3: Killio computer che ci sta dicendo che siamo messi male, ma proprio male.
4: Geppo ritacchiò per nulla scosso. Fantastico, benissimo. Chiamiamolo, ha detto ai motori Emiliano. Emiliano, ci sei? Dall'interfono risuona la voce rilassata di Emiliano Bonini. Invece del rumore di chiavi inglesi o direttori al plasma, in sottofondo si sentiva chiaramente il fruscio di una spiaggia e il rumore di un frullatore. E sì, comandante, mi dica, sto monitorando il flusso termico del nocciolo.
3: Emiliano, scusa, ma quella è la sigla di Beautiful?
4: Chiese Rino stringendo gli occhi. E no, Rino, è il suono del magnetismo. Comunque la spia rossa indica che si è bruciata la macchinetta del caffè in sala macchine. Ho dovuto deviare l'energia dei motori principali sul mio frullatore per fare i mojito. È priorità, capita, che vuole fare?
3: Ma come priorità?
4: Geppo scosse la testa ridendo. Beh, finché non esplodiamo va tutto bene. Cosa succederà domani alla Ducarna?

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Intanto presentiamo il primo dei due Aurighi. Lui si chiama Gianluca. Ciao Gianluca.
3: Buongiorno,
4: ciao,
3: benvenuto.
4: Buongiorno.
3: Eccolo
4: buongiorno,
3: qua.
4: Buongiorno.
3: Allora, eccoci. Gianluca, da dove ci chiami e cosa fai di bello nella vita?
4: Mi chiamo da Roma, zona Cassia, e sono un agente di commercio.
2: Ah, okay. Bene, bene. Io intanto sto facendo Cassia. Il numero dell'altro Aurigo, l'abbiamo trovato, eh? Adesso lo chiamiamo in diretta.
3: Che così te lo presentiamo e vi facciamo wow. giocare.
2: Se squilla il telefono siamo noi, rispondete, grazie. Pronto?
4: Pronto.
2: Buongiorno.
3: Come
4: buongiorno.
3: Ti chiami?
4: Daniele.
2: Ciao Daniele, benvenuto. Da dove ci chiami tu?
4: Io sono di Roma, zona Morena.
2: Che fai di bello nella vita?
4: Lavoro in un ufficio di infortunistica stradale.
2: Infortunistica stradale, perfetto. Agente di commercio versus infortunistica stradale. Ma non è una sfida tra di voi, il gioco è semplice. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni, 45 secondi di tempo. Inizia Daniele a seguire, inizia Gianluca a seguire Daniele. 10 definizioni, l'importante è essere veloci a passarvi la palla. È tutto lì il gioco, ok?
3: Completiamo okay. il giro intorno al Circo Massimo. Dobbiamo arrivare al traguardo. Dovete elencarmi 10 animali che però hanno 4 zampe.
2: Dai, oggi è veramente regalata. Inizia Gianluca, forza!
4: Cavallo.
2: Daniele. Cane. Gianluca.
4: Gatto.
2: Daniele.
4: Elefante.
2: Gianluca.
4: Zebra.
2: Daniele.
4: Pronte.
3: Rinoceronte.
2: Sì, okay. Gianluca.
4: E pecora.
2: Daniele.
4: Agnello.
2: E dinne un'altra.
3: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta Daniele, dai. Dinne un'altra.
2: Agnello e pecora, dai.
4: Mucca.
3: Mucca. Mucca, okay, vai. Gianluca.
4: Mucca.
2: Dai.
3: Ha rubato la mucca a Gianluca.
2: Lui. Ok.
3: Daniele, l'ultima.
2: Vai.
4: E zebra.
3: L'hai già detto, dai.
2: No.
3: Ragazzi. Ma c'era la tigre, il leone. Ma ci siamo fermati
2: giraffa.
3: Ad un passo
2: no,
3: dal traguardo.
2: Siete fermati a 9, incredibile.
3: Cioè abbiamo provato ad aiutarvi, però niente da fare. Mannaggia.
4: Mandategli l'agnello, l'agnello va bene, mica il copare.
5: Dai, è giusto.
2: Va bene, l'agnello, da uguali, no, dai.
3: Pego l'agnello, raga, bisognava no, un attimo cercare
2: tutte
3: di
2: tutte gli animali che sotto c'hanno tutti quattro zampe, tutti. Tranne noi. Vabbè, comunque, allora ragazzi, guarda, vi promettiamo che in settimana vi richiamiamo sia a Daniele che a Gianluca, vi diamo una seconda possibilità perché oggi era veramente facile ma ben siete impuntati, dai.
3: Niente vabbè. Da fare, allora noi vabbè, vi salutiamo dai. E vi ringraziamo per aver giocato con noi e vi auguriamo uno splendido lunedì mattina, ok? Ci okay. riproverete alla prossima.
2: Ciao ragazzi.
4: Grazie.
6: Dimensione Suono Roma.